0: Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
1: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
0: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
2: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Medio Oriente, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump dovrebbe decidere entro 24 ore se riprendere gli attacchi. Il presidente iraniano Pezeshkian lancia un appello. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. A breve il piano di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La necessità di cooperare per una maggiore sicurezza comune, questo uno dei temi principali del forum in Grecia a cui ha preso parte la Premier Giorgia Meloni.
4: Non solo l'Europa, anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Parla di policrisi la Presidente del Consiglio nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Il perdurare della guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a scenari di sempre maggiore instabilità, dice Giorgia Meloni. Per la Premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, dice. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché dalla stabilità di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. L'Iran, spiega Meloni, non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Premier che poi sugli hub di migranti in Albania rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, l'altra figlia di circa 2 anni, stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola.

0: La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026, lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara il brano Bangaranga che stiamo ascoltando. In sottofondo Israele è arrivata seconda, l'Italia rappresentata da Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì è di quinta. Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il due Granognes Zeballos. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa, il portoghese Olalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Montecorno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano e oggi la Serie A, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed era l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E lasciamo le chic con Everybody Dance. Sono le 2.14, continua la notte in viaggio domenicale di Raiso Radio. Alessandro Rosi alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Tra circa un quarto d'ora Fabrizio Casinelli ci illustrerà quali sono le posizioni dalla ventesima all'undicesima della top 20 del Radio Corriere. E nel frattempo invece diamo di nuovo uno sguardo alla situazione. Il traffico tra Lodi e Casal Pusterlengo è momentaneamente bloccato per l'incidente di cui vi avevamo già informati al chilometro 28.400. Abbiamo qualche dettaglio in più: sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura. Il traffico scorre su due corsie. E abbiamo poi la segnalazione di incidente relative code anche nel tratto urbano della 24 a Roma. Qui sono coinvolte quattro auto al chilometro 3.500 e ci sono delle tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare. Chiara Galiazzo, basta poco.

0: that's what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Fabulous era Mac, l'abbiamo ascoltato dopo i Depeche Mode con Personal Jesus. Torniamo in autostrada tra Lodi e Casal Pusterlengo, abbiamo ancora traffico bloccato per questo incidente al chilometro 28,4, ci sono anche delle code. Ricordiamo, in questo incidente sono rimasti coinvolti un camion e un'auto, e invece nell'incidente del tratto urbano della 24 a Roma sono 4 le auto a essere coinvolte tra Via Toglianti e Fine Compranare in direzione del grande raccordo anulare. Allora, forse l'oggetto che tocchiamo di più durante la giornata ormai è lo smartphone, ma parliamo della pulizia. C'è un errore che fanno tutti, e allora vediamo un po' come non sbagliare più nell'igienizzazione di questo oggetto che ormai è diventato una nostra appendice. Lo smartphone è uno degli oggetti più toccati, ma anche uno dei meno igienizzati in modo corretto. Lo si prende appena svegli, lo si appoggia sui tavoli dei bar, sulle scrivanie, nei sedili delle auto, nelle tasche dei giubbotti, nelle borse, perfino nei bagni pubblici, poi torna vicino al volto, alle mani, agli occhi e alla bocca. Sullo schermo del telefono si accumula molto più della semplice polvere. Il punto centrale non riguarda tanto l'allarmismo quanto la realtà microbiologica delle superfici che tocchiamo continuamente. Gli schermi touch, le cover, le tastiere di computer e perfino gli auricolari wireless diventano facilmente ricettacoli di microbi, residui organici, polvere e batteri. La maggior parte di questi organismi è innocua, si tratta spesso di batteri normalmente presenti sulla pelle o nell'ambiente domestico, ma esistono situazioni in cui sul telefono possono depositarsi anche agenti patogeni capaci di sopravvivere per diverse ore sulle superfici. Gli studi condotti in ambito ospedaliero hanno mostrato un dato che continua a far discutere: il cellulare utilizzato dal personale sanitario può trasformarsi in un vero veicolo di contaminazione batterica. Alcune ricerche hanno individuato specie come lo Pseudomonas aeruginosa o la Klebsiella pneumoniae, entrambe associate a infezioni potenzialmente severe, soprattutto nei soggetti fragili o immunodepressi. Il problema non riguarda esclusivamente gli ospedali, basta pensare a quanti gesti automatici vengono compiuti senza riflettere: usare il telefono mentre si mangia, toccarlo dopo aver preso mezzi pubblici, appoggiarlo ovunque, poi strofinarsi gli occhi o il viso. Una ricerca ha stimato che una persona arrivi a toccare il cellulare in media oltre 2600 volte al giorno. È un numero enorme, soprattutto se rapportato alla frequenza con cui normalmente viene pulito il dispositivo. Ed è qui che emerge la contraddizione più evidente. Molti lavano regolarmente le mani, ma continuano a utilizzare telefoni sporchi, trasferendo continuamente germi e residui da una superficie all'altra. Il telefono di fatto interrompe il ciclo dell'igiene. Ci sono poi situazioni ancora più comuni, magari sottovalutate: una persona tossisce vicino allo schermo, starnutisce mentre guarda il telefono, risponde a una chiamata con le mani sporche oppure utilizza il dispositivo dopo aver toccato superfici condivise, e le microscopiche goccioline che si disperdono nell'aria possono depositarsi direttamente sullo smartphone. Allora, la pulizia degli schermi touch richiede attenzione, perché materiali e rivestimenti protettivi possono danneggiarsi facilmente con prodotti aggressivi. Le indicazioni dei produttori oggi sono piuttosto chiare: meglio utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi, evitando detergenti troppo aggressivi o spray spruzzati direttamente sul dispositivo. Le salviette con alcol isopropilico al 70% vengono considerate tra le soluzioni più efficaci per igienizzare smartphone e tablet senza compromettere il display. Diverso il discorso per cover in pelle o tessuto che potrebbero deteriorarsi. È importante comunque evitare candeggina, prodotti abrasivi e liquidi in eccesso. Anche un gesto apparentemente innocuo come pulire il telefono mentre è collegato alla corrente può diventare rischioso. La vera differenza comunque la fa la continuità. Pulire rapidamente lo smartphone 1 o 2 volte al giorno riduce sensibilmente l'accumulo di sporco e residui biologici. Non serve trasformare il telefono in un oggetto sterile, basta smettere di considerarlo immune dallo sporco soltanto perché appare lucido sullo schermo.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, prendiamo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti con la Top 20, i 20 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Oggi come ogni sabato andremo ad ascoltare le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, poi domani scopriremo il resto della nostra classifica. Vi ricordo poi lunedì alle ore 12 online troverete il vostro numero della Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo con la musica, posizione numero 20, Achille Lauro, Comuni Immortali. E se fu-

0: Mi fermo qui con la prima parte della nostra classifica. Ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora, sempre su Rai Iso Radio, con la seconda parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e vi aspetto, vi ricordo, lunedì alle ore 12 online troverete il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: alle 2.43, mancano pochi secondi dopo la top 20 di Fabrizio Casinelli. Abbiamo il nostro spazio dedicato alla musica ripresa durante i concerti, ma prima voglio darvi ulteriori dettagli relativi alla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, dove è chiuso il tratto per un incidente al chilometro 28.4 che ha coinvolto un'auto e un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi è diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Lodi, consigliamo di percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Casal Pusterlengo. Allora, chi c'è di scena questa notte? Francesco De Gregori con Il Bandito e il Campione, Peter Frampton con Baby I Love Your Way e Luca Carboni con Sarà un Uomo. Allora, via con gli applausi e inizia Francesco De Gregori.
1: La prossima magari qualcuno già la conosce, però comunque è bene due parole di introduzione. Si chiama Il Bandito e il Campione, racconta di un'infanzia. Racconta di un'infanzia, di un'amicizia, di un tradimento, di una forse, di una riappacificazione. Non voglio dire di più, la canzone parla da sé.

0: Sarà un rumore lontano.
1: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
2: E anche per questa notte termina il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori con Il Bandito e il Campione, Peter Frampton con Baby I Love Your Way e Luca Carboni con Sarà un Uomo. Tra poco il GR1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. 2 di loro sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. 2 hanno subito l'amputazione degli arti inferiori. Sulla vicenda indaga la DDA di Bologna, competente per i reati di terrorismo, ma stando anche a quanto emerso dal vertice serale in prefettura, le reali ragioni dell'accaduto non sono ancora state chiarite. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore, i passanti, in quei momenti.
5: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
3: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, i negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto questo atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgere nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione, quella della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce, alla guida un 60enne, risultato negativo all'etilometro al drug test, sotto shock è stato portato in ospedale. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta marina a 60 metri di profondità. Era un militare. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi 2 italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran alla Casa Bianca, ore decisive nel braccio di ferro con Teheran. Il presidente Trump lancia avvertimenti mentre valuta la ripresa degli attacchi. Il corrispondente.
7: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare. Sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Musica: la Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026 e lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara e il brano Bangaranga. Israele seconda, l'Italia rappresentata da Salda vince la sua Per Sempre Sì, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, è quinta. Sport: tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granollers Zeballos. Ciclismo: il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa e il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Monte Corno alle Scale sull'Appennino tosco emiliano. Calcio alla Serie A, oggi tutte le gare della 37esima giornata alle 12. È ancora aperta la qualificazione Champions. Sarà l'ultima notizia. Linea Steranotto e Brasile.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Band con Take Your Time, prenditi il tempo. Beh, noi intanto abbiamo un tempo che scorre velocissimo, siamo nella seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino della domenica. Intanto buona domenica naturalmente a tutti coloro che magari si sono svegliati proprio adesso. E andiamo subito a Roma, dove si è risolto l'incidente sul tratto urbano della 24, quindi possiamo archiviare questa notizia, ma abbiamo un altro incidente da segnalare tra Carpugnino e Meina sulla 26, coinvolto un'auto in direzione di Genova al chilometro 179. Situazione sempre critica invece sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna, dove il traffico è ancora bloccato con coda per un incidente al chilometro 28 e 4, che ha coinvolto un'auto e un camion. A chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Lodi, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Casal Pusterlengo. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Lontano, lontano era Luigi Tenco che abbiamo ascoltato dopo Matthew Lee e la sua Burning Hopes. Nulla cambia purtroppo sulla 1 perché ancora il traffico è bloccato tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna e c'è anche una coda all'interno del traffico bloccato per un incidente al 28 e 4, il chilometro 28 e 400 che ha coinvolto un'auto e un camion. A chi è diretto verso Bologna ricordiamo e consigliamo di uscire a Lodi, percorrere la parallela via Emilia e rientrare in autostrada a Casal Pusterlengo. E un altro incidente riguarda il tratto della 26 tra Carpugnino e Meina verso Genova, è coinvolta un'autovettura al chilometro 179. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Nel frattempo è stato riaperto il tratto comunque tra Lodi e Casal Pusterlengo, c'è da smaltire la coda che si è verificata all'interno del tratto e il traffico è ancora bloccato, infatti. È stata riaperta nel frattempo Vignole Borbera sulla 7 che era chiusa per lavori in direzione di Milano, riapertura anticipata rispetto alla tabella di marcia. Ricordiamo la chiusura in auto ancora tra Solbiate, Albizzate e la diramazione Gallarate e Gattico, tratto chiuso anche in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 in direzione sud Genova. È chiuso anche il tratto della 1 tra Rioveggio e la variante di Valico, chiuso anche il tratto della 13 tra Altedo e Bologna Interporto.

dai Blu, che abbiamo ascoltato dopo Fraquintale, la sua Aranciata. Allora, siete appassionati di numismatica, collezionate monete, soprattutto quando pensiamo alle vecchie lire ci viene subito in mente quella sensazione nostalgica di un'Italia che non c'è più, monete dimenticate nei cassetti, barattoli pieni di spiccioli e portafogli lasciati in un angolo, magari con qualche pezzo da 100-500 lire. Ma attenzione, alcune di quelle monete che credevamo senza valore possono valere oggi una piccola fortuna. Non stiamo parlando di pochi euro, alcuni esemplari possono raggiungere cifre a 4-5 zeri nelle aste per collezionisti. E se vi state chiedendo se è il momento di rispolverare quei barattoli di rame e nickel, la risposta è sì. Fatelo subito. Con l'arrivo dell'euro la lira è diventata un ricordo, ma nel mondo del collezionismo numismatico resta un oggetto di desiderio. Le monete da collezione italiane sono oggi al centro di un mercato vivace dove i collezionisti sono pronti a spendere cifre importanti per pezzi rari o errori di conio introvabili. Chi pensava che le vecchie 100 lire fossero solo un pezzo di metallo senza valore dovrà ricredersi. Alcune versioni, per via di tirature limitate o imperfezioni di conio, possono valere diverse centinaia di euro. Le 100 lire Minerva del 1955, ad esempio, se perfettamente conservate, raggiungono valori che superano i 1200 euro. Poi ci sono le leggendarie 500 lire Caravelle, la versione con le bandiere controvento è un errore che ha reso questa moneta rarissima. Un esemplare del 1957 in condizioni fior di conio può superare i 10.000 euro. Le 500 lire bimetalliche degli anni 90 non valgono altrettanto, ma in condizioni perfette possono arrivare a 50 euro, il che non è male per una moneta che un tempo serviva appena per un caffè e una brioche. Oltre all'anno di emissione e agli errori di conio, il valore di una moneta dipende anche dal suo stato di conservazione. Le monete in fior di conio, cioè senza graffi, segni di usura, ossidazioni, sono le più ambite. Anche una moneta comune può aumentare di valore se mantenuta in perfette condizioni. Le piccole 1 e 2 lire del 1947 sono tra gli esemplari più ricercati. La lira con il ramo d'arancio può toccare 1.500 euro, mentre la 2 lire con la spiga di grano sfiora i 1.800 euro. E attenzione anche alle 5 lire delfino del 1956, che in perfette condizioni possono valere oltre 2.000 euro. Le 10 lire spiga dello stesso anno sono anch'esse molto ambite e arrivano a 4.000 euro. Prima di sbarazzarsi, insomma, delle vecchie monete, diamo un'occhiata a cataloghi aggiornati o consultiamo un numismatico professionista e, insomma, potremmo anche scoprire di avere un tesoro in casa. E se avete trovato delle monete da collezione e volete monetizzare, la prima regola è non avere fretta. Affidatevi ad esperti per una valutazione precisa e partecipate ad aste o piattaforme specializzate per collezionisti. Evitate di pulire le monete con prodotti chimici, rischiereste di rovinarle e di azzerarne il valore. Per conservarle al meglio usate bustine protettive o contenitori ermetici che le preservino dall'umidità e dall'ossidazione. Anche un piccolo graffio può ridurre drasticamente il prezzo. Chi avrebbe mai detto che quelle monetine dimenticate nel cassetto avrebbero potuto trasformarsi in un piccolo patrimonio? Le monete da collezione italiane stanno vivendo un momento d'oro e potrebbero sorprendervi con valori inaspettati. La prossima volta che sentirete tintinnare un vecchio portamonete, ricordate, non è solo nostalgia, è forse un investimento a quattro zeri.

1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

Stefano Fossati, Fabrizio De André, insieme con questa Anime Salve. 3.47, ci avviciniamo al prossimo appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 4, e poi andremo verso il nuovo giorno, verso questa nuova domenica da trascorrere insieme. E andiamo subito a rivedere la situazione, che peraltro rimane purtroppo stazionaria in A1 tra Lodi e Casal Pustellengo verso Bologna. Il traffico è ancora bloccato con coda per un incidente al chilometro 28.4 che ha coinvolto un'auto e un camion. A chi è diretto verso Bologna consigliamo di uscire a Lodi, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Casal Pustellengo. Ancora chiuso il tratto della 1 tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione di Bologna, chiusura anche in A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, chiuso il tratto della 8 tra Solbiate e Albizzate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud Milano. E adesso arriva Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso.

L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino. Intanto qualcosa migliora sull'autostrada del Sole tra Lodi e Casal Pusterlengo. Il traffico non è più bloccato, è stata poi riaperta anche l'entrata di Basso Lodigiano. Rimangono delle code per questo incidente, ma ormai la situazione sembra destinata a risolversi abbastanza in breve tempo. Ricordiamo la nebbia in banchi, 80 metri soltanto la visibilità in A24 tra Castelmadama e Valle del Salto, quindi non bisogna superare i 50 km orari. Piove ancora in A14 tra Pescara Ovest e Poggio Imperiale, però è cessata la pioggia in tantissimi altri tratti. Tra poco il GR1, tra qualche minuto di nuovo insieme.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne italiano di origine nordafricane Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. L'uomo è accusato anche di lesioni aggravate. A bloccarlo mentre tentava la fuga a piedi un passante. E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza, feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo alle sue azioni. Le dichiarazioni della premier Meloni.
3: Tutti i partiti condannano sconvolti, solidarizzano con i feriti e ringraziano i cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa, l'integrazione è fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein a Modena, una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico, la maggioranza lavora per abbassare i costi energetici. Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo e dice no a manovre correttive. Dalla DC, Gianfranco Rotondi.
4: Sul caro energia il governo fa quel che può e fa bene, perché attutisce le conseguenze di una situazione internazionale molto pesante.
3: Il cantiere delle opposizioni per l'alternativa. Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze e attacca la premier. Si è imbullonata la poltrona, dice da AWS Nicola Fratoianni.
5: Servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo sblocca stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
3: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
2: E Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
6: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nella notte, attacco di Kiev su Mosca, sarebbero stati almeno 50 droni, così come racconta il sindaco. Intanto ci sarebbe stato anche un secondo attacco nelle zone residenziali del Donetsk, sarebbe morto un adolescente e 10 feriti. E continuiamo parlando delle Maldive. Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato, si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte invece di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato di 30 metri per l'immersione, revocata la licenza alla barca Duke of York. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. E il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà invece stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Treno Nord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. L'altro rappresentante europeo, Callas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale.

0: Ed è la Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, che state appunto ascoltando, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo quinto il posto per l'Italia, con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche il capo dello Stato sarà presente al Foro Italico. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez vince l'ottava tappa, il portoghese l'Ulalio sempre in maglia rosa. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

E questo è l'angolo che ogni mattino dopo il GR1 delle 4 dedichiamo al jazz, alla fusion, molti pezzi spesso solo strumentali per segnare quasi in maniera, quasi come fosse una sigla, l'inizio del nuovo giorno. Siamo ormai verso il nuovo giorno, l'ultima fase di questa notte che ci porta ormai verso il mattino della domenica, e siamo ancora noi, ancora per circa un'ora e un quarto, Alessandro De Gerardis che vi parla, Alessandro Rosi alla parte tecnica, e vi parlo ancora di un incidente che ha interessato già da qualche ora il tratto della 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo. Al momento rimangono delle code, non è più bloccato il traffico, non è più chiuso il tratto, lo è stato per un bel po'. Vi ricordo nell'occasione la nebbia in banchi sulla 24, visibilità media di 80 metri tra Castel Madama e Valle del Salto. Pioggia residua ancora in A14 tra Pescara Ovest e Poggio Imperiale, vento forte in A24 tra Sergio e San Gabriele Colledara, vento forte che troviamo anche in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Ancora chiuso, e lo sarà fino alle 6, salvo riaperture anticipate, il tratto della 1 tra Rio Vecchio

pomeriggio e la variante Rivalico in direzione di Bologna. Vi ricordo anche la chiusura del tratto della 8 tra Solbiate e Abbizzate, la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano, chiuso anche il tratto della 13 tra Altedo e Bologna Interporto direzione Sud Bologna. È stata ospite ieri di Sara Lucarini Silvia Salemi, che ha presentato la sua End of Silence.

Gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles e chi erano i Beatles, questo gruppo mitico che ha caratterizzato un intero decennio. Praticamente si sono formati nel 1960, sciolti nel 1970. Ecco, magari qualche curiosità la possiamo dare, perché tutti naturalmente sanno, o quasi tutti, che erano formati da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Però all'inizio non c'era il batterista Ringo Starr, c'era Pete Best fino al 1962, poi entrò Ringo Starr, e faceva parte della prima formazione anche Stuart Sutcliffe, bassista dei Beatles dal 1960 al 1961. Sono ritenuti da tutti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni internazionali. I Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda, anche nella pop art, e a distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, ricordiamo John Lennon e George Harrison, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in varie nazioni del mondo. Tra l'altro, stando alle stime dichiarate, hanno venduto a livello mondiale un totale di oltre 1 miliardo di copie tra album, singoli, musicassette, risultando tra gli artisti di maggior successo e quelli con il maggior numero di vendite negli Stati Uniti. Sono inoltre al primo posto della lista dei 100 migliori artisti musicali redatta dalla rivista Rolling Stone. L'aura che circonda lo sviluppo del loro successo mediatico, la quale ha favorito la nascita della cosiddetta Beatlemania, così come la qualità della loro discografia, sono inoltre oggetto di studio, pensate, di università, di psicologi e addetti del settore. Durante la loro carriera decennale sono stati ufficialmente gli autori di 186 composizioni incise come gruppo, a cui vanno aggiunti 20 brani a firma Lennon McCartney ceduti ad altri artisti.

0: anche senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak. Kodak ricorda qualche cosa a livello di fotografia, e naturalmente per la fotografia è importante la luce. Ieri è stata la giornata internazionale della luce e diciamo che dai LED che hanno sostituito le lampadine a incandescenza alla fotonica integrata nei dispositivi elettronici, la luce ha modellato e continua a modellare un futuro più sostenibile. È proprio questo il tema dell'edizione che c'è stata ieri della giornata internazionale della luce, che si celebra appunto il 16 maggio. In questa data ricorre infatti l'anniversario della realizzazione del primo laser da parte del fisico e ingegnere statunitense Theodore Maiman, avvenuta nel 1960. Due anni dopo il laser trovò poi la sua prima applicazione pratica, cioè gli interventi chirurgici alla retina. All'epoca si disse che il laser era una soluzione senza il problema. Oggi i laser sono ovunque, nei laboratori di ricerca, dice all'ANSA Filippo Levi, che è responsabile della divisione metrologia quantistica e nanotecnologie dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Le applicazioni ormai sono così tante e coinvolgono così tanti campi che non sono più elencabili, dalla manipolazione della materia alla messa a punto di nanodispositivi, dalle analisi chimiche al monitoraggio ambientale. La giornata ha puntato a portare all'attenzione del grande pubblico come la luce e le tecnologie basate su di essa siano fondamentali per lo sviluppo futuro della società globale e siano ormai parte della vita quotidiana. Dai lettori DVD alle stampanti laser, dai lettori di codice a barre ai cavi per le comunicazioni in fibra ottica, fino ai laser utilizzati per correggere la miopia, per trattenere alcuni tumori e persino per trattare alcuni tumori e persino per sbiancare i denti o per altri trattamenti estetici. La luce è uno degli elementi fondamentali che la tecnologia ha portato nella nostra vita di tutti i giorni, ha proseguito Levi. Per quanto riguarda la sostenibilità, l'esempio più clamoroso sono i LED, la cui diffusione al posto delle vecchie lampadine ha permesso un risparmio superiore all'80% dei consumi energetici. Un altro esempio riguarda la fotonica integrata nell'elettronica, come i computer. In questo ambito, dice ancora l'esperto, stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica che anche in questo caso consentirà di consumare molta meno energia. Ma anche per le telecomunicazioni in fibra ottica non c'è confronto con le vecchie reti basate sul rame. La fibra ottica ha permesso di aumentare enormemente la capacità di trasmissione dei dati, riducendo i consumi. La TV in streaming non sarebbe possibile senza la fibra ottica. E sono stati tanti gli eventi programmati in tutto il mondo, Italia compresa, per questa nona edizione della Giornata della Luce, sulla scia del successo dell'edizione dello scorso anno, che ha visto una grande partecipazione con 450 eventi in 59 paesi. Ad esempio il Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza, un'associazione culturale, il 30 maggio presenterà l'evento partecipativo La Voce del Lupo, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata a San Francesco. E grazie a un'installazione luminosa, i partecipanti sono invitati ad accendere una candela e a posizionarla all'interno di una grande spirale di luce che alla fine sarà composta da 800 candele a simboleggiare l'ordine e l'armonia del creato. A Novara invece la Fondazione Lucrezia Tangorra ha proposto proprio per la giornata di ieri una giornata dedicata a bambini e ragazzi con esperimenti, dimostrazioni dal vivo, giochi e gadget. E a proposito di luce, faccio ancora luce sulla situazione in autostrada. Rimane ancora questa segnalazione di incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo, ci sono ancora delle code residue, ma l'incidente ormai è di per sé risolto. È stato riaperto il tratto della 8 tra Solbiate e Albizzate, la diramazione Gallarate e Gattico. Riaperta anche l'entrata di Solbiate Albizzate in entrambe le direzioni. Rimane chiuso per adesso il tratto della 1 tra Rioveggio e la variante Livalico verso Bologna. Chiuso anche il tratto della 13 tra Altedo e Bologna Interporto. Oltre alla nebbia che già segnaliamo dall'inizio della notte tra Castel Madama e Valle del Salto sulla 24 con 80 metri di visibilità, abbiamo adesso anche la 25 interessata con una nebbia in banchi con visibilità di 90 metri dalla scarsa visibilità appunto tra Magliano dei Marsi e Aielli Celano. Non piove più in A14 invece ormai non abbiamo più segnalazioni di pioggia in nessun tratto autostradale. Si torna alla musica con Lucio Battisti.

0: Ligabue, salviamoci la pelle, rivediamo la situazione tra Lodi e Casal Pusterlengo sulla 1 in direzione di Bologna. Abbiamo ancora code per questo incidente, non sappiamo i tempi di risoluzione di queste code, il traffico sta transitando solo sulla corsia di sorpasso. Vediamo poi ancora la chiusura di Gallarate sulla 8 in entrata verso Milano, il senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana Santiali, svincoli di Vercelli Ovest in uscita dalla 4 in entrata verso la 26. Tratto ancora chiuso e rimarrà chiuso fino alle 6, salvo riaperture anticipate sulla 1 tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione di Bologna. Chiusa Cotignola sulla diramazione per Ravenna, ma questa è una chiusura a lunga scadenza che si protrarrà ancora per qualche giorno fino al 22 maggio. Vento forte segnalato in questo momento sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, è ancora chiuso e questo riaprirà alle 8 il tratto della 13 tra Altedo e Bologna Interporto in direzione sud, quindi verso Bologna. Nebbia in banchi ancora segnalate in A24 tra Castelmadame e Valle del Salto, 80 metri la visibilità. Nebbia in banchi anche sulla A25 tra Magliano De Marzi e Aielli Celano, qui la visibilità è di 90 metri. Tra poco le notizie del GR1.
1: Ore 5.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi un passante che è rimasto ferito.
4: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
5: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
4: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
6: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
4: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
7: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto questo atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
3: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha dichiarato invece la premier Meloni. E veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
8: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, Sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. E andiamo nelle Maldive, riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato, il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per le immersioni, intanto è stata revocata la licenza alla barca Duke of York. E veniamo alla cronaca, c'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgerli nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce. La guida, un 60enne, è risultato negativo all'etilometro e anche ai test sulla droga. Sotto shock è stato portato in ospedale. La procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai falciati da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sulle rotaie la notte del 31 agosto 2023. La richiesta dei magistrati riguarda in particolare gli ex amministratori delegati RFI Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio. E il sindacato di base USB ha indetto per lunedì 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per le ferrovie. La citazione inizierà stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni sul sito di Trenitalia, Treno Nord e Italo. Si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'altro rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. Veniamo alla musica, la Bulgaria con Dare, il suo tormentone Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026, solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci.
9: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision.
10: I feel amazing. I don't have expectations, but...
9: Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante. Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70esima edizione di Eurovision. La sua Per sempre sì continua a scalare le classifiche streaming internazionali, è tra i singoli più venduti in Austria, Finlandia, Svezia, Belgio, Svizzera ed è in top 10 in Grecia e Lituania. Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
3: E veniamo allo sport, tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche il capo dello Stato sarà al Foro Italico. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Elisa con Broken, 5:12, ultimissimi chilometri, siamo verso il nuovo giorno. Buona domenica ancora da parte di Alessandro De Gerardis e Alessandro Rose la parte tecnica. Ha riaperto prima del previsto il tratto della 1 tra Rioveggio e la variante di Valico in direzione di Bologna, quindi possiamo archiviare questa chiusura. Invece abbiamo ancora la chiusura tra Altede e Bologna Interporto sulla 13, la riapertura in questo caso è prevista per le 8, e abbiamo ancora le code per l'incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso, siamo all'altezza del chilometro 28 e 400.

0: Eddie Brock, bel venerdì, insomma è domenica.
1: Ah, ecco, mi stavo preoccupando, ho sbagliato il giorno.
0: No, sei venuto giusto, è la canzone che è andata fuori orario.
1: No, perché a quest'ora, sai, certi pensieri possono anche venire.
0: Assolutamente.
1: Soprattutto dopo aver guardato la finale dell'Eurovision fino alla fine,
0: sì.
1: E quindi essermi svegliato praticamente dopo 2 ore e mezza.
0: Ecco, allora, commenti, che
1: è stata una finale al Teatro di Palma, perché praticamente fino all'ultimo secondo non si capiva chi poteva.
0: Sì,
1: c'erano,
0: chi saliva, chi scendeva, sì, infatti.
1: Papabili vincitori, alla fine ha vinto Bangaranga.
0: Esatto,
1: la Bulgaria.
0: E noi ci accontentiamo della quinta.
1: Beh, insomma, diciamo che negli ultimi anni più o meno quelle sono le nostre posizioni.
0: Sì, anche l'anno scorso mi sembra siamo arrivati quinti.
1: Poi anche l'anno prima quarti con Mengoni.
0: Sì, esatto. E quindi, insomma, vabbè, anche questa situazione si è conclusa. È stata una notte molto tranquilla dal punto di vista della viabilità, a parte pochissime chiusure. Quello è proprio il minimo indispensabile. Abbiamo solo ancora delle code per un incidente che si era verificato proprio all'inizio della notte, ancora la situazione non si è risolta, e la cosa bella è che stiamo andando verso il bel tempo,
1: meno male.
0: Tutto si sta spostando verso i Balcani, ormai ho seguito questa perturbazione che si sta spostando verso est. Infatti fino a poco fa pioveva un po' sulla fascia adriatica, adesso anche lì la pioggia è cessata, e pare, secondo quanto dicono i meteorologi, che nel corso di questa settimana, verso la fine della settimana, potremmo anche raggiungere i 30 gradi.
1: Sì, ho sentito anch'io. Ecco. Frequentiamo gli stessi meteorologi.
0: Sì, abbiamo le stesse frequentazioni. Sì. Beh, ormai insomma ci siamo fatti un po' di cultura anche in questo campo. Allora, caro, avete insomma capito, si tratta di Angelo Torchetti, sarà con voi fino alle 9, a seguire Alessandra Tocci, e a questo punto da Alessandro De Gerardis l'augurio di una buona domenica, di un buon proseguimento di ascolto. Ringrazio Alessandro Rosi e buon lavoro a te.
1: Ciao.

0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Isoradio.
2: No, sì! Brava!
3: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto RAI Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Isoradio.
8: 5:31 minuti, eccoci di nuovo a salutarci. Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Già ci eravamo sentiti prima insieme ad Alessandro De Gerardi. Siamo inizio questa domenica 17 di maggio con Alessandro Pazienza alla parte tecnica e subito gli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
9: Grazie, buongiorno anche a voi e a coloro che sono in viaggio in ascolto. Insomma, è passato definitivamente il sistema frontale che ci ha interessato nelle giornate precedenti e questo lascia spazio alla rimonta dell'alta pressione. Al momento segnaliamo soltanto qualche residuo annuvolamento sulle regioni settentrionali e sulle aree adriatiche, poi però dall'Africa si protrae una nuvolosità piuttosto estesa, anche compatta, ma si tratta di nuvolosità stratiforme e che passerà innocua nel corso della mattinata. Dicevo della rimonta dell'alta pressione, quindi ci aspetta una fase stabile, ampio soleggiamento, soprattutto una ripresa delle temperature. Tutto questo verrà guastato però un po' nel corso del pomeriggio, quando a ridosso delle aree montuose sulle zone interne delle regioni centro-meridionali si formeranno degli annuvolamenti che potranno dar luogo a qualche rovescio o temporale. Saranno un po' più probabili sulle Alpi del Piemonte e sulle aree appenniniche tra l'Abruzzo e la Calabria. Poi in serata torna nuovamente il sereno ovunque. Detto delle temperature, rimane soltanto da segnalare ancora qualche raffica di vento sostenuta da nord sulla Puglia e l'Appennino fra Calabria e la Sicilia tirrenica. È tutto, la linea torna allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

tutta voce con Beyoncé, la sua Listen, dalla colonna sonora del film Dreamgirls, basato sul musical che ebbe molto successo all'inizio degli anni 80 a Broadway, non solo, perché parlava praticamente, raccontava un po' la storia di un gruppo musicale, di un trio musicale assimilabile alle Supremes, che era appunto il gruppo capitanato da Diana Ross. Allora, siamo alle 5:36 minuti e andiamo subito a vedere la situazione traffico e viabilità, perché siamo sulle strade del mattino, quindi musica, news ed infomobilità. E allora proprio di questo adesso ci occupiamo. Incidente sulla 1 tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione nord verso Milano. Altro incidente sempre sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna, al chilometro 27. In questo caso sono coinvolte due vetture. Poi abbiamo la coda appunto tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna, perché abbiamo dunque questo incidente. Ci sono delle corsie occupate, quindi il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso tra Lodi e Casal Pusterlengo. Abbiamo poi una situazione di nebbia sulla 24, visibilità soltanto di 80 metri tra Castel Madama e Valle del Salto, tratto ancora chiuso fino alle 8 di questa mattina della 13 tra Altedo e Bologna Interporto, sono i lavori in corso e questa è la situazione al momento. Novità per quanto riguarda la musica, arrivano le bambole di Pezza.

dei Duran Duran, Free to Love, con il basso in evidenza di Nile Rodgers, che ha naturalmente collaborato a questa canzone, che rappresenta appunto il ritorno ancora una volta dei Duran Duran, sempre molto amati nel nostro paese già quando erano all'apice della loro carriera, soprattutto negli anni 80, ma insomma continuiamo ad avere una certa attrazione per loro e loro per noi italiani, tant'è vero che tornano in Italia per il terzo anno consecutivo. La band infatti ha già fatto sapere che farà 3 concerti in alcune delle location più importanti e anche suggestive del nostro patrimonio storico ed architettonico, perché si partirà il 7 luglio dall'Arena di Verona, seguirà poi il 2 giorni dopo, il 9 luglio, alla Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone, quindi proprio davanti alla Reggia, e un altro concerto, e il terzo programmato per l'11 luglio a Codroipo in provincia di Udine, nella bellissima Villa Manin. Non mancheranno naturalmente tutti i loro successi in scaletta, a cominciare da Ordinary World, The Reflex, Come Undone, sicuramente Wild Boys, Angry Like a Wolf e tantissime altre canzoni, ma ovviamente anche la nuova produzione. Nel frattempo vediamo un attimo che la 13, che doveva riaprire alle 8, la Bologna-Padova, è stata riaperta, quindi nulla più da segnalare per quanto riguarda le chiusure notturne. Tratto riaperto tra il Teide e Bologna Interporto, c'è una scorta per i veicoli, quindi una safety car che rallenta il traffico per via di un incidente che c'è sulla 1 tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Ricordo che poi abbiamo anche la coda tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna, sempre per incidente.

The Colors Rolling Stones, che tra l'altro i proprio Rolling Stones, quelli veri, sono tornati con un nuovo disco proprio in questi giorni, magari avremo anche modo di ascoltarlo, già l'abbiamo fatto ieri, ma insomma è il nuovo singolo che hanno lanciato, ma questi invece erano Rolling Stones raccontati dai The Colors. Allora siamo alle 5:53, tra poco ci fermeremo per ascoltare intanto le notizie del GR, andiamo anche sulle strade statali come la statale 89 Garganica, dove c'è un veicolo in fiamme 6 km dopo Foggia in direzione di San Severo, poi abbiamo anche il raccordo Torino aeroporto Caselle, c'è un incidente praticamente prima di Borgaro Torinese in direzione dell'aeroporto di Caselle, poi altra notizia questa volta al sud sul raccordo Taranto Grottaglie, altro incidente 1 km prima di Taranto, innesto con la statale 106. Per quanto riguarda le autostrade non mi sembra che sia successo nulla di nuovo, perché abbiamo visto intanto la riapertura della 13 tra Altero e Bologna Interporto, ma soprattutto vi rammento, per chi non avesse ascoltato, che c'è comunque una coda per incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione sud verso Bologna, incidente al 1 km 27.

0: Ore 1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana che nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Modena ha facciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. Era stato in cura per problemi psichiatrici. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, a 2 donne sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante che è rimasto ferito e che racconta così quanto avvenuto.
2: Abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra, poi sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
3: Sotto shock, il sangue sul volto, la voce affannata, è uno dei testimoni di quanto accaduto in pieno centro a Modena, via Emilia, tardo pomeriggio, un'auto piomba sui pedoni che stanno passeggiando.
2: C'è attraverso la strada. E praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
3: Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
1: E il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimendo vicinanza alla città e chiedendo di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. E ci sono poi commenti della politica per il vice premier Tajani, un eroe, il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome, lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Siamo alla tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Ha perso la vita anche uno dei soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane italiane. Riprendono oggi, meteo permettendo, delle operazioni di recupero dei corpi rimasti nella grotta sottomarina. In arrivo un team finlandese specializzato nel recupero dei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti e sulle cause dei decessi. Sentiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
4: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
1: La guerra in Medio Oriente, il presidente Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Appello del presidente iraniano Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. Teheran predispone nel frattempo un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. La guerra tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di apparecchi senza pilota. Torniamo in Italia, trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni, variazioni, difficoltà anche nella scuola e nella sanità. Siamo ora allo sport, domenica molto ricca, calcio alle 12, ora insolite, il grosso delle partite della penultima giornata di Serie A. E per il tennis alle 17 si assegna il titolo a Roma.
5: Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale concluso ieri, affronterà oggi alle 17 il norvegese Ruud. Atteso al Foro Italico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima alle 14 finale anche del doppio azzurro Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato. Si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione, da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP, in Catalogna Alex Marquez vince la gara sprint, oggi alle 14 il Gran Premio con Pedro Acosta in pole position. Jacopo Barlotti, GR1.
1: E chiudiamo con l'Eurovision Song Contest, trionfa la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone, al secondo posto con una marea di voti da casa Israele, una presenza al centro delle contestazioni che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto Saldavì.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande.
1: Il cantante napoletano può consolarsi con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone, ormai un caso.
0: Per la vita.
1: Sono le 6 e 6 minuti, vi lascio a Est Ovest, prossimo GR come sempre alle 7.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

I Toto con la loro Africa, e ci siamo ripiombati negli anni 80, ma con piacere ascoltando questo bel disco, questo bel brano dei bravissimi Toto. Allora siamo alle 6:14 minuti e siamo sempre sulle strade del mattino, anche di questa domenica 17 di maggio. Angelo Torchetti con voi fino alle 9 su Rise Radio, insieme ad Alessandro Pazienza, la parte tecnica. Ci sono anche i vostri messaggi, c'è per esempio Pier che da Milano verso Torre Pedrera, 3 giorni di vacanza, a parte 15 minuti in coda a Lodi, il traffico adesso scorrevole all'altezza di Modena, ci fa sapere, e infatti la coda è tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza, ma in direzione di Milano, sulla 1, e poi abbiamo la situazione dell'incidente appunto tra Lodi e Casal Posterlengo, ma insomma l'incidente è ancora presente, la coda è

invece non c'è più. Abbiamo poi nebbia in banchi ancora segnalata sulla 24 tra Castelmadama e Valle del Salto, visibilità di 80 metri, questa era già una segnalazione vista prima, ma adesso c'è un altro tratto dell'autostrada 25, questa volta comunque sempre in Abruzzo, tra la 24 Roma Terme ed Avezzano, visibilità anche qui al di sotto dei 100 metri, siamo intorno ai 90, quindi comunque in questi casi bisogna andare molto piano, quindi non superare i 50 km orari, questo dice il codice della strada. Non ci sono altri aggiornamenti per il momento e andiamo adesso sulla stessa direzione, ma questa è la canzone di Paola Iezzi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Playing Memories, due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Rai Isoradio.

0: allora eccoci al secondo appuntamento meteo del mattino, prima delle 5.30, subito dopo un'ora. Il secondo con il maggiore Domenico Maione. Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti i radioascoltatori. Una situazione che migliora sul paese rispetto ai giorni scorsi. La pressione atmosferica tende ad aumentare, questo comporta tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento. Infatti sono poche le nubi che ritroviamo sul paese, nuvolosità al momento presente soprattutto sulla Lombardia, sulla Sicilia e sulla Calabria, ma non ci vengono segnalate piogge, una nuvolosità che tenderà a diradarsi poi nel corso delle prossime ore. Una giornata all'insegna del bel tempo, una situazione che vede appunto, come detto in precedenza, un ampio soleggiamento, qualche nube più tenderà a formarsi nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità delle zone appenniniche, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Una ventilazione che tenderà a diminuire, i mari oggi saranno ancora mossi o localmente molto mossi. Temperature che tenderanno ad aumentare con valori intorno ai 22-23 gradi tra il centro e soprattutto sulla pianura padana, mentre al sud, specie sulle isole, si arriverà tra i 24 e i 25 gradi.
0: Benissimo, ci ritroviamo più tardi per un altro appuntamento. A dopo.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Questo era dunque Bob Sinclair con la sua canzone, quindi il remake di Can't Wait con Chiesa. Intanto alle 6:33 minuti rivediamo un po' di situazioni. Non è cambiato granché, nel senso che comunque la situazione traffico e viabilità è assolutamente tranquilla in questo momento, perché anche la piccola coda che era rimasta a seguito dell'incidente tra la 15 per Parma Spezia e Fidenza non c'è più. Infatti l'incidente del chilometro 91 è risolto e quindi niente più coda. Abbiamo invece ancora la presenza di nebbia segnalata su due tratti delle autostrade abruzzesi, quindi praticamente tra Castel Madama e Valle del Salto. Qui siamo sulla 24 e anche sulla 25, 90 metri di visibilità tra la 24 Roma Teramo e Avezzano. A proposito di A24 c'è anche la presenza di pedoni tra Tivoli e Lunghezza, quindi prudenza in direzione di Roma. Tra poco torneremo a parlare anche di quello che è accaduto questa notte, cioè l'appuntamento con l'Eurovision che si è concluso a Vienna con il quinto posto dell'Italia e la vittoria della Bulgaria.

Fred De Palma, la testa gira con Anita Demischilla. Insomma, gli appassionati dell'Eurovision, o comunque coloro che erano curiosi di vedere come andasse a finire, hanno dovuto attendere, abbiamo dovuto attendere fino a l'una di notte, che comunque è un orario, diciamo, giusto, no? Per una finalissima di tante canzoni. A Sanremo di solito si fanno le 2:30 o anche più avanti, quindi comunque molto più veloce la trasmissione dell'Eurovision, anche perché si va da una canzone all'altra con pochi intermezzi, e soprattutto insomma poi alla fine il tempo più lungo è quello di attesa dei voti delle giurie, che comunque alla fine hanno decretato la vittoria della Bulgaria. Come sappiamo, il nostro Sal da Vinci è arrivato quinto, ma la Bulgaria si aggiudica il microfono di cristallo di questa 70ª edizione. Sono 70 anni che si tiene l'Eurovision, la prima nel 1956 in Svizzera. Bangaranga, la canzone di Dara, che è l'artista bulgara, ha vinto dunque questa kermesse. Al secondo posto ha lottato fino alla fine con Israele, che tra l'altro è stata anche molto contestata in arena. Sapete che insomma c'è stato tutto il problema del boicottaggio di alcuni paesi che hanno ritirato la loro partecipazione, come la Spagna, come l'Olanda, l'Islanda, l'Irlanda, che non hanno voluto partecipare proprio per la presenza di Israele, quindi in contrasto con questo fatto. Poi la Romania è arrivata terza, all'Australia quarta. Diciamo che la Finlandia, invece, che era la più quotata dai bookmakers, si è qualificata soltanto sesta, quindi dietro Sal da Vinci, che con Per sempre sì ha ottenuto comunque un ottimo successo, oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, però insomma alla fine poi hanno prevalso gli altri. Comunque insomma il quinto posto è un ottimo piazzamento. Poi vogliamo vedere anche come abbiamo votato noi italiani al televoto, perché sapete che gli italiani, comunque tutti i paesi, possono votare per tutti tranne che per loro stessi, no? Quindi noi italiani non abbiamo potuto dare voti a Sal da Vinci, quindi li abbiamo dati ad altri artisti. Gli italiani hanno votato soprattutto per la Moldavia, quindi sono confluiti sul cantante moldavo i voti dell'Italia. La Romania seconda nelle preferenze, poi al terzo Israele, quarta l'Albania, che invece ci ha dato un sacco di punti a noi, quinta l'Ucraina e la Bulgaria, che ha vinto, quindi comunque per il pubblico italiano era soltanto la sesta preferita. Dara, con il suo tormentone Bangaranga, quindi vince questo Eurovision Song Contest 2026, ed è una delle, Dara è una delle artiste, delle musiciste pop più conosciute in Bulgaria. Tra l'altro insomma ha anche trasformato un po' l'immagine del pop bulgaro con la sua voce particolare, una presenza scenica notevole e la sua disinvoltura passando tra vari generi, e quindi ha spinto quelli che sono i confini della musica bulgara, tante volte un po' molto sul folk. Ha dominato invece lei le classifiche per settimane, e quindi complimenti a Bangaranga, soprattutto a Dara, che è appunto la cantante che da questo momento sarà la vincitrice fino all'anno prossimo dell'edizione del 70ª dell'Eurovision Song Contest.

0: Sono tornati anche loro, i Maroon 5, con la nuova canzone dal titolo Heroin. Intanto alle 6:51 minuti ci fanno sapere, ce lo fa sapere Mario, che ci scrive da Pescara, dalla mia Pescara, che oggi è una, sembra da quelle parti una giornata d'autunno. In effetti ci manda anche una foto con una visibilità un po' ridotta di un po' di nebbia, un po' di foschia. Comunque buona domenica, ci dice Mario, quindi ricambiamo ovviamente lui e naturalmente tutti voi che siete all'ascolto in questo momento su Raizo Radio, tra l'altro veramente con zero notizie di traffico sulle nostre autostrade, quindi tutto regolare, ma infatti dicevo anche della visibilità ridotta dalle parti di Pescara, ma soprattutto sulla 24 e sulla 25 abbiamo banchi di nebbia con visibilità ridotta a 90 metri sulla 25 tra la 24 Roma Teramo Avezzano e tra Castel Madama e Valle del Salto, sulla 24 addirittura un po' di meno ancora di visibilità, siamo intorno agli 80 metri.
1: Per stare bene ho bisogno di toccare il

Mahmood con la sua Cocktail d'amore. Si parlava prima dell'Eurovision di quest'anno. Quest'anno non abbiamo visto Mahmood, ma c'è stato già due volte Mahmood all'Eurovision, nel 2019 quando si tenne a Tel Aviv con la sua canzone Soldi, tra l'altro con un ottimo secondo posto, e poi ritornò nel 2022 dopo aver vinto Sanremo insieme a Blanco. Infatti portarono in quel caso la canzone Brividi, era l'edizione proprio italiana che si tenne a Torino nel 2022 dopo la vittoria dei Måneskin a Rotterdam. Tra l'altro c'è stata anche un'altra apparizione di Mahmood in un'altra edizione dell'Eurovision, che era quella di Liverpool di 3 anni fa, quando fu non in gara ma comunque fu invitato come ospite. Tra poco GR1 e poi il Vangelo sulla strada.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Auto sulla folla a Modena, 8 feriti, 4 gravi, l'uomo alla guida fermato dai passanti, aveva avuto problemi psichiatrici, il cordoglio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La tragedia alle Maldive, per il recupero dei 4 corpi ancora in profondità, in arrivo un team specializzato, muore un soccorritore nel tentativo di raggiungere i sub italiani deceduti. Il meteo, dopo un sabato invernale, torna la primavera. Sole su gran parte d'Italia, trasporti, da stasera sciopero dei treni, domani anche bus e metro. Eurovision Song Contest con Dara, il tormentone Bangaranga trionfa per la prima volta alla Bulgaria. Quinto, ma con record di streaming, Salda Vinci. Tennis, solo Ruud sulla strada di Sinner, alle 17 la finale degli internazionali. Calcio, Serie A, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre 4 partite della Lotta Champions.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: No, sì! Brava!
5: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
11: Cari amiche, amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi la Chiesa celebra la festa dell'ascensione di Gesù al cielo e si ascolta il Vangelo di Matteo al capitolo 28, al versetto 16 fino al 20. Gli undici apostoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù ha loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli della terra, battezzandoli e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E l'Evangelista Luca scrive che salì al cielo. Cosa vuol dire l'ascensione? Non è che Gesù è andato in cielo come un missile. Sono immagini, come dire, che non corrispondono al senso del mistero dell'ascensione. Potremmo dire che Gesù è andato nel cielo per stare sempre con tutti, tutti i giorni. Sarò con voi tutti i giorni. Come il cielo circonda la terra, così Gesù è presente ovunque nel mondo. E questo è il senso dell'ascensione, ossia quel potere che il Signore aveva in cielo e in terra, come abbiamo ascoltato, lo confida ai discepoli in cielo e in terra, in tutte le terre, in tutti i popoli. Ecco perché l'ascensione, certo, sottrae la visibilità e non è più presente solo in Palestina. Ma la sua presenza è reale. Ovunque ci sono uomini e donne che ascoltano il Vangelo e lo mettono in pratica. Per questo l'ascensione, potremmo dire, legata poi alla Pentecoste, è la fine della presenza visibile di Gesù sulla terra e l'inizio della presenza visibile dei discepoli, ma che hanno nel loro cuore il Vangelo e lo Spirito di Gesù. Di qui inizia la missione nella Chiesa del mondo, affidata anche a noi in questi giorni. Buona domenica a tutti.
10: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito RaiPlaySound.it.

Questo il brano 7, 10 e quasi 11 minuti, quindi riprendiamo il nostro viaggio sulle strade del mattino di Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Scusate, adesso c'è Giovanni De Palma alla parte tecnica. Allora riprendiamo con intanto uno sguardo al traffico per dire semplicemente che tutto regolare sui tratti autostradali, quindi nulla da segnalare, non ci sono al momento problemi di viabilità e abbiamo quindi spazio da dedicare le nostre notizie anche di altro genere ovviamente, ma soprattutto alla musica, e quindi andiamo a trovare adesso una bella novità italiana per ripartire dopo I Feel Love che ci aveva portato indietro nel tempo. Adesso torniamo all'attualità con I Pinguini Tattici Nucleari, un titolo che richiama una canzone di Madonna che era Sorry, perché la canzone, se forse vi ricordate, iniziava Je suis désolé, lo siento, ik ben trop che sono spiacente, perdonami. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento.

Olivia Dean, questa canzone al titolo So Easy, quindi l'abbiamo riascoltata. Intanto alle 7:18 minuti andiamo a vedere anche che cosa succede sulle altre strade che non sono appunto tratti di Autostrade per l'Italia. Vediamo un po' se la situazione anche qui è regolare, così come lo è appunto nei tratti che vi dicevo, quelli gestiti appunto da Autostrade. Una situazione comunque sì molto tranquilla, anche se abbiamo al momento sulla Torino-Milano la presenza di animali all'altezza di Chivasso Est in direzione di Milano. Non ci sono però conseguenze per la viabilità. Su una statale invece, la Val di Bormida, abbiamo un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 28 e 100, che viene segnalato in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il resto della viabilità, quindi tutto scorrevole, non ci sono problemi se non per un incidente adesso segnalato sulla Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione statale 1 Aurelia. Ma abbiamo anche la nebbia in banchi su tratti in Abruzzo delle due autostrade dei parchi, quindi praticamente la 25 e i 90 metri di visibilità tra la 24 Roma Teramo e Avezzano, e anche tra Castel Madama e Valle del Salto, in questo caso sulla 24 visibilità di 80 metri.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.

0: Ed eccoci a parlare nuovamente della situazione meteo che ci aspetta per questa giornata, per questa domenica 17 di maggio. C'è di nuovo con noi il maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, una domenica all'insegna del bel tempo, la situazione migliora sul paese rispetto ai giorni precedenti, la pressione atmosferica è in aumento e questo sta a significare tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento. Un soleggiamento che ci sarà per gran parte della giornata e soprattutto su gran parte delle nostre regioni. Al momento la nuvolosità è presente solamente sulla Lombardia, sulla parte più orientale della Sicilia e sulla parte più meridionale della Calabria, ma sono nubi che non daranno atto a fenomeni significativi, nubi che saranno destinate tra l'altro a diradarsi. Una situazione appunto stabile che vedrà qualche nube in più formarsi nel corso delle ore più calde del giorno solamente nella parte centrale tra Lazio, Abruzzo e Marche, e ci sarà spazio forse per qualche debole pioggia. Una situazione che vede anche le temperature in aumento: nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 22-23 gradi tra il nord e il centro e addirittura intorno ai 24-25 al sud e sulle isole, quindi una domenica all'insegna del bel tempo.
0: Temperature che probabilmente nei prossimi giorni andranno, spero, ad aumentare un po', no?
1: Esattamente, la pressione, col fatto che la pressione atmosferica è in aumento, l'alta pressione in questi giorni tenderà a stabilizzarsi e quindi conseguentemente le temperature saranno in aumento.
0: Benissimo, grazie, ci ritroviamo più tardi, a dopo.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

E Queen con il grandissimo Freddie Mercury, questa era These Are the Days of Our Lives, 7:34 minuti di questo 17 di maggio. Oggi, dando un'occhiata alla giornata mondiale, perché sapete che quasi ogni giorno c'è una giornata mondiale, quella di oggi è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. È una ricorrenza che è stata istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle discriminazioni, le violenze, le disparità di trattamento che colpiscono la comunità LGBTQA+ a livello globale. Il valore di questo 17 maggio è un valore sia simbolico che concreto, in quanto in questa data, nell'anno 1990, soltanto nel 1990, pensate, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eliminato l'omosessualità dalla lista internazionale delle malattie mentali. Con questo atto la scienza ha praticamente stabilito e chiarito che l'omosessualità non è altro che una variante della sessualità umana. In 175 paesi, sebbene nel lungo periodo si registri un aumento dell'accettazione sociale generale, in 57 paesi invece è diminuita, in 62 è assolutamente rimasta stabile. Tra l'altro, una ricerca internazionale condotta su oltre 82.000 persone LGBTQA+, in 153 paesi, evidenzia che il rifiuto familiare, quindi la famiglia, rappresenta una delle forme più dannose di discriminazione, con effetti rilevanti sul benessere psicologico e sulla quantità della vita, sulla qualità della vita delle persone queer. Anche i dati sulla violenza confermano la gravità di questo fenomeno, e secondo Amnesty International e i rapporti europei sui diritti fondamentali, circa una persona LGBTQ+ su quattro dichiara di aver subito aggressioni o minacce di violenza, mentre l'80% degli episodi non viene denunciato alle autorità, spesso magari per paura, per sfiducia o per timore di ulteriori discriminazioni. E quindi praticamente questa è la situazione di questa giornata. Tra l'altro, in modo più critico ancora, le persone transgender sono quelle più esposte ai livelli molto più alti di violenza, di invisibilità statistica, in quanto in molti stati i crimini d'odio motivati dall'identità di genere non vengono neppure registrati in modo adeguato. Quindi oggi si pone l'attenzione su questa giornata del 17 di maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, bifobia e transfobia. We'll be right back.

Questa era la canzone di Harvey con Lie to Me, canzone nuova, quindi una delle canzoni di successo, di novità che Radio Soradio vi propone insieme ai grandi classici del passato, perché questa è anche la nostra caratteristica delle proposte musicali che facciamo, quindi con le nostre scalette andiamo a ripescare belle canzoni che magari vi piace ricantare in auto, altre che magari vi piace cominciare a conoscere perché sono proprio le ultimissime novità. Ma andiamo nuovamente al traffico, perché adesso diciamo che traffico non ce n'è, però ci sono condizioni meteo che dobbiamo ricordare, anche perché la presenza di nebbia non è soltanto concentrata in questo momento su due autostrade in Abruzzo, la 24 e la 25, come abbiamo già avuto modo di dire. Adesso fa la comparsa anche la nebbia in Banchi sulla 1 Traglio e Calenzano, visibilità qui non definita. Poi attenzione alle forti raffiche di vento che abbiamo sulla Venezia Belluno, quindi la 27, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, e anche sulla 24, in questo caso tra Assergi e San Gabriele Colledara. Per quanto riguarda invece Roma, sul raccordo anulare abbiamo una corsia chiusa per incidente 500 metri dopo l'area di servizio di Sette Bagni in direzione della Salaria. Questa è l'unica segnalazione al momento per quanto riguarda la capitale. Comunque c'è questo incidente proprio sul raccordo anulare. Mentre andiamo anche su una statale, la statale 76 della Val d'Esino, tra Galleria Monticelli e l'incrocio di Ponte San Giovanni, verso Ponte San Giovanni via Flaminia, abbiamo un veicolo contromano, quindi molta attenzione in questo caso proprio sulla Valle d'Esino, la statale 76, ripeto, tra Galleria Monticelli e il Ponte San Giovanni, verso la statale Flaminia in direzione di Ponte San Giovanni, abbiamo un veicolo contromano.

Eccolo qua, Tommaso Paradiso con la sua I Romantici. Siamo alle 7:54 minuti, quindi tra poco l'appuntamento con le notizie e i titoli del GR delle 8, ma il nostro viaggio sulle strade del mattino continua.

0: Isoradio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: GR1.
1: Terrore a Modena, auto sulla folla, 4 persone in gravi condizioni, l'uomo alla guida, Salim El Kudri, fermato dai passanti, aveva avuto problemi psichiatrici e accusato di strage. Vicinanza e cordoglio dal capo dello Stato Mattarella, che oggi farà visita ai feriti, e da Giorgia Meloni, che afferma il responsabile risponda fino in fondo. È un criminale di seconda generazione, dichiara Matteo Salvini. Elly Schlein, grazie ai cittadini coraggiosi intervenuti, maggioranza opposizione, muro contro muro su economia. Maldive, un'altra tragedia, muore un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani. Il tour operator, non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri, è vietata. Per il rispetto dei diritti umani, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, 65 i paesi che criminalizzano le relazioni omosessuali. Temperature in risalita, sole su gran parte d'Italia, meteo in miglioramento, domani un'altra parentesi di instabilità, ma da martedì sarà primavera, sciopero dei treni dalle 21 per 24 ore. Bangaranga conquista l'Eurovision, la giovane Dara trionfa e regala il primo microfono di cristallo alla Bulgaria. Quinto Salda Vinci, fenomeno mediatico della 70esima edizione. Cannes nel segno delle donne, masterclass per il pubblico di Cate Blanchett, premio Caring Women in Motion a Julianne Moore e alla nostra Margherita Spampinato in quanto talento emergente. Calcio e tennis, domenica speciale, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre sfide Champions. Alle 17 la finale degli internazionali, solo Ruud sulla strada di Sinner, 50 anni dopo Panatta.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Questi erano gli Am People, la voce di Ada Small, che era appunto la vocalist di questo gruppo che negli anni 90 ci ha regalato un bel po' di canzoni, in particolare questa che abbiamo ricordato, Search for the Hero. Intanto alle 8 e 7 minuti continuiamo a viaggiare in compagnia Giovanni De Palma, la parte tecnica, sempre Angelo Torchetti con voi al microfono fino alle 9, poi arriverà Alessandra Tocci, poi dalle 10 l'appuntamento del weekend, ISO Weekend con Sara Lucarini, e poi tutti gli altri che seguiranno. Ovviamente non mi allungo su tutta la giornata, che è lunghissima, di Raiso Radio, perché non si conclude mai. Siamo qui 24 ore su 24 con voi. Nel frattempo la situazione di traffico e viabilità è scorrevolissima. Al momento non abbiamo sulle nostre autostrade, quindi sia quelle di Autostrade per l'Italia che quelle non gestite da loro, una situazione di traffico assolutamente regolare. Nessuna coda, nessun rallentamento.

YouTube con Song of the Future, intanto alle 8 e 14 minuti. Parliamo di questi artisti come gli YouTube, che praticamente, come è successo giorni fa per i BTS, che tra l'altro saranno anche nell'halftime show. Per la prima volta ci sarà un halftime show, quindi uno spettacolo nell'intervallo della finale dei mondiali di calcio che si terrà in America. La finale si giocherà a New York, ci sarà un intervallo molto più lungo rispetto ai 15 minuti consueti, perché dovranno esibirsi tre star mondiali, che sono appunto i BTS, sono Madonna e Shakira, e quindi loro avranno questo spazio. Per la prima volta succede questo in una finale di calcio. Ma perché stavo parlando dei BTS? Perché praticamente qualche giorno fa si sono affacciati al balcone presidenziale a Città del Messico, accanto alla Presidente del Messico, per salutare una folla oceanica di 50.000 persone che sono accorsi ad applaudirli prima dei concerti appunto che terranno nella capitale messicana. È successo un'altra volta che qualcuno si fosse affacciato ad un balcone, ed è proprio la band degli U2 che abbiamo ascoltato poco fa, proprio a Città del Messico. Si sono infatti affacciati sul balcone, questa volta non per salutare la folla, ma per fare questo concerto acustico improvvisato da un balcone di un privato cittadino, tra l'altro sotto la pioggia battente, davanti a una folla in delirio che si è accorta appunto che erano loro, perché li hanno sentiti cantare. Le leggende irlandesi degli U2 quindi hanno letteralmente stupito residenti e turisti nel centro storico di Città del Messico. La rock band si trovava nella capitale per girare un videoclip, il videoclip del nuovo singolo, quando questo imprevisto meteorologico, quindi la pioggia, ha trasformato un normale set blindato in un evento memorabile e ravvicinato per i fans messicani, che insomma sono stati ben contenti a quel punto della pioggia, perché si sono potuti godere lo spettacolo dal balcone degli U2.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Ci siamo! Torna a Playing Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Miles Smith con Niall Horan, tra loro Drive Safe. Intanto fresco fresco della vittoria canzonissima con la reinterpretazione del Mio canto libero di Lucio Battisti, Fabrizio Moro si è esibito ieri a Chieti, nella piazza principale della città abruzzese. In piazza San Giustino c'era la festa del patrono, quindi San Giustino, e lui ha tenuto questo concerto e ha acceso dunque i riflettori su Chieti. È una tappa gratuita praticamente per questo appuntamento che, scusate, no, era l'11 di maggio, ha acceso i riflettori quindi sulla città abruzzese con questa tappa gratuita del tour. Tra l'altro si sono accalcati, insomma, sotto il palco già dal primo pomeriggio i suoi fans più accaniti, che lo seguono sempre, soprattutto anche quelli ovviamente abruzzesi e chietini, che si sono appunto goduti lo spettacolo. Nel frattempo noi, visto che abbiamo citato proprio lui, non a caso ci ascoltiamo la sua ultima novità, si intitola Niente da perdere, ci crediamo, questa è Fabrizio Moro.

0: Ed eccoci ancora una volta con l'aeronautica militare. Questo è il terzo appuntamento della mattina con il maggiore Domenico Maione. Buongiorno ancora.
1: Di nuovo buongiorno. Una situazione che va migliorando sul paese. La pressione atmosferica tende ad aumentare e questo comporta tempo stabile ma soprattutto un ampio soleggiamento che va da nord a sud. In effetti il cielo risulta sereno, poco nuvoloso su gran parte delle nostre regioni. Qualche nube più consistente presente sulla Lombardia e sulla Sicilia, ma al momento non ci vengono segnalate piogge. Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità delle zone appenniniche centrali e ci sarà spazio per qualche debole pioggia sulle zone montuose tra Lazio, Marche ed Abruzzo, ma comunque saranno fenomeni decisamente brevi e già nel corso della serata tenderanno a esaurirsi. Una situazione che vede appunto, come detto, un ampio soleggiamento. Questo comporta anche un aumento delle temperature che tenderanno ad attestarsi intorno a valori intorno a 22-23 gradi tra il centro ed il nord e addirittura tra 24 e 25 invece al sud e sulle isole.
0: D'accordo, grazie. Se tra un'ora un nuovo appuntamento.
1: A tra un'ora.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Il ritorno di Biagio Antonacci con la sua proposta per questa prossima estate 2026, You and Me, 8:38 minuti. Adesso c'è invece la novità dei Rolling Stones, da poco ne parliamo perché praticamente escono con il loro nuovo album il 10 di luglio e questa è l'anticipazione dell'album e il singolo In the Stars.

Energici come sempre, Rolling Stones con questo singolo dal titolo In the Stars, che fa parte di questo prossimo album, come dicevo, che arriverà il 10 di luglio prossimo. Si intitola Foreign Tongues, ovvero lingue straniere, ma loro giocano sicuramente anche con il loro marchio di sempre, quindi la linguaccia che li contraddistingue, no? Quella lingua che è appunto il loro simbolo dei Rolling Stones. Una raccolta sarà il prossimo album di 14 brani e arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, che tra l'altro fu anche premiato con un Grammy. Ma c'è anche un'altra novità, perché Mick Jagger è veramente instancabile. Stanno aspettando il suo arrivo a Stromboli, perché il leader dei Rolling Stones avrà una parte in un film italiano, un film diretto da Alice Rohrwacher, dove interpreterà, pensate, il guardiano del faro di Strombolicchio. Sarà lui il guardiano del faro, Mick Jagger, che quindi approderà sull'isola molto presto.

0: Fulminacci, maledetto me, siamo alle 8:50 minuti e quando arriva questo orario vuol dire che sta per arrivare un'altra voce che sarà la mia sostituta, in questo caso di Alessandra Tocci. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: buona domenica.
1: Buongiorno, grazie anche a te.
0: Sei contenta? Eccoci qua.
1: Eccoci
0: siamo pronti,
1: qua, eccoci ritrovati. Un freddo.
0: Fa freddo.
1: È febbraio, secondo me è febbraio.
0: Infatti è proprio così, ma insomma tra poco poi avrai anche tu modo di
1: verificare.
0: Di verificarlo con il maggiore Domenico Maione, comunque ci tranquillizzerà anche te che insomma le temperature si rialzeranno, quindi piano piano ci riscalderemo.
1: Ma oggi questo succederà, pensi?
0: Eh?
1: Oggi succederà.
0: Piano piano.
1: Piano piano. Piano
0: però
1: piano.
0: Sicuramente nei prossimi giorni questo sì. Allora intanto vi porto prima sulla statale 30 della Val di Bormida, dove c'è un veicolo in fiamme 2 chilometri prima dell'incrocio con Strevi in entrambe le direzioni, e poi soprattutto sul raccordo anulare di Roma al momento c'è un incidente 500 metri prima dell'uscita 9 via di Sette Bagni Belpoggio in direzione della Casilina, quindi parliamo praticamente della carreggiata interna. Queste sono le sole notizie di traffico, cara Alessandra, perché non
1: due.
0: C'è nulla.
1: Non ce ne sono.
0: Tutto regolare.
1: Perché
0: a parte...
1: hanno freddo, vedi, c'è ragione, esatto. Io, sono tutti chiusi
0: anche,
1: a casa.
0: E c'è anche la neve. Infatti sul 1 tra Aglio e Calenzano e anche sulla 25 da Torano Pescara tra la 24 Roma Teramo e Avezzano. Queste sono al momento
1: Avezzano,
0: le segnalazioni.
1: Conosco questo
0: Avezzano
1: luogo.
0: Conosco anch'io,
1: conosco,
0: ci passo spesso. Spesso ci passo. Grazie a Giovanni De Palma, grazie ad Alessandro Pazienza che si sono alternati alla parte tecnica, quindi Raiso Radio con sull'estate del mattino continuerà insieme ad Alessandra Tocci e poi dalle 10 arriva Sara, no?
1: Arriva Sara Lucarini. Sì, l'aspettiamo.
0: Con l'appuntamento di ISO Weekend. Nel frattempo, prima di tutto ciò, avremo anche le informazioni,
1: certo.
0: Perché ci sarà il GR1 e nel frattempo tuttora abbiamo la canzone da ascoltarci che ci porta fino a questi appuntamenti. Sono Riccardo Cocciante e Paola Turci, ce la ricordiamo questa
1: e si
0: intitolava
1: E mi arriva il mare.
0: Bella. Che bello.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati gli 8 passanti falciati con l'auto da Salim El Kudri, 31 anni. Il capo dello Stato ieri aveva chiamato il sindaco di Modena Massimo Mazzetti per avere notizie delle persone coinvolte, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che, ha detto, con coraggio hanno bloccato il colpevole. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere poco fa Palazzo Chigi ha modificato il programma del viaggio istituzionale che l'ha portata ieri in Grecia e doveva vederla impegnata oggi a Cipro. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
2: Una mattina avvolta dalla paura, dal terrore per quello che è successo ieri, Modena si sveglia frastornata, sgomenta, ferita profondamente dalla folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la sua auto contro le persone che passeggiavano tranquillamente per il centro della città. Una scena drammatica a cui hanno assistito decine di testimoni.
3: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta.
2: A fermare il 31enne dopo che si era schiantato contro la vetrina di un negozio sono stati proprio i passanti, due egiziani e Luca Signorelli, che con coraggio ha affrontato El Kudri in prima persona.
4: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6.
2: Il bilancio è di 8 feriti, 4 in particolare versano in gravi condizioni. Si tratta di una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna che è in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. El Kudri è stato invece arrestato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, esclusa al momento la matrice terroristica. Avrebbe invece problemi di salute mentale. Indagini sono in corso per capire il perché di questo folle gesto. Nella notte è stata perquisita la sua casa alla caccia di elementi utili. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome definendolo criminale di seconda generazione, con la Lega che accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elish Line, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione, oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Ascoltiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
5: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
1: Iran, il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro gli Ayatollah.
6: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFN TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il meteo, tempo in miglioramento e sole su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria e instabilità sui rilievi. Temperature in risalita toccheranno i 25 gradi al sud. Sport, domenica intensa, si parte alle 12 con il campionato di calcio e 5 partite in programma per la lotta Champions, tra cui il derby Roma-Lazio alle 17. Tutti i riflettori saranno puntati sul Foro Italico e sulla finale dell'Internazionale d'Italia. Sinner contro il norvegese Ruud, in precedenza gli azzurri Bolelli e Vavassur impegnati nella finale del doppio. Eurovision, la Bulgaria conquista il suo primo microfono di cristallo. Con il tormentone Bangaranga, la pop star Dara mette d'accordo televoto e giurie di qualità. Al secondo posto Israele, tra i fischi del pubblico e le contestazioni a Vienna. terza la Romania. Solo un quinto posto, ma un'accoglienza calorosissima per un commosso Sal da Vinci. Tra i momenti più emozionanti, l'omaggio alle canzoni del passato per celebrare i 70 anni del festival. Per la cronaca arrivò terza e per la storia ha vinto alla distanza. Tutti la sanno a memoria e lo dimostrano a squarciagola. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
8: Ah sì?
9: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
10: Ah sì?
11: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
10: Ah sì?
12: Si dice ASI, non ASI.
13: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Wonder dopo il GR1 9:11. Buona domenica, buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Siete all'ascolto di Rai Iso Radio sulle strade del mattino. Giovanni De Palma, Alessandro Pazienza, la parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono. Saremo insieme sino alle 12. Cominciamo questa prima ora, diamo un'occhiata a cosa che stiamo per proporre. Adesso ascolteremo Sante Parole, poi si parlerà della viabilità romana quest'oggi

positivo, tra poco dovrebbe arrivare sole e caldo e quindi sentiamo un po' cosa ci aspetta. Nel frattempo però abbiamo la viabilità che ci presenta soprattutto indicazioni meteo, nebbia Banchi, in catena 1 tra Aglio e Calenzano, la visibilità non è definita, mentre lo è nel tratto della 25 tra 24 ed Avezzano. Qui sappiamo che siamo sotto i 100 metri di visibilità, la stima è 90 metri, si deve procedere a 50 km orari. Materiali dispersi in A23 tra Udine Sud e Udine Nord e poi indicazioni di vento forte in due zone, in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, ma anche in A24 tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara, ma in nessuno dei due casi è indicata, c'è una proclusione per i mezzi più sensibili. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Allora musica e poi sante parole.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Non so se capita anche a voi, ma io quando trovo un articolo di un quotidiano che mi interessa, per il quale però faccio fatica in quel momento a dedicare tempo, lo taglio e lo metto in una cartellina. Così quando trovo del tempo lo riprendo tra le mani, lo leggo con la necessaria calma e imparo qualcosa. Il 1° maggio trovo sull'inserto Gutenberg del quotidiano Avvenire un pezzo a firma di Giovanni Scarafile, professore di filosofia a Pisa. Mi colpisce l'inizio che suona così. Che cosa accade quando il diritto punisce correttamente e tuttavia non ripara? Quando la sentenza è ineccepibile sul piano formale, eppure la vittima rimane sola con il proprio danno, l'autore con la propria condanna e la comunità con una frattura che nessuna pronuncia giudiziaria ha davvero toccato. A partire da queste domande, l'autore precisa che la giustizia riparativa ha preso forma come paradigma alternativo

0: non marginale né accessorio, un paradigma radicalmente diverso nel modo di concepire il fatto lesivo, la responsabilità e la risposta che le istituzioni sono chiamate a dare. Alcuni autori danno una definizione divenuta canonica della giustizia riparativa e dicono: essa è un processo che coinvolge, per quanto è possibile, tutti i soggetti interessati da una specifica offesa, per identificare e affrontare congiuntamente danni, bisogni e obblighi, così da promuovere guarigioni e ristabilire ciò che è stato infranto. Cosa significa tutto questo? L'autore individua cinque snodi teorici: il primato del danno sulla mera trasgressione, la centralità della vittima in una cornice non vendicativa orientata ai suoi bisogni senza consegnare il procedimento al suo controllo esclusivo, la responsabilità dell'offensore concepita come non passiva sofferenza della pena, ma come assunzione attiva delle conseguenze del proprio agire. Il quarto snodo è l'inclusione della comunità come parte lesa e contesto entro cui la frattura va ricomposta. E infine il passaggio da una logica retributiva a una logica relazionale. Una logica nella quale la giustizia tenta di rimettere in ordine i legami spezzati, riconoscendo che il diritto da solo non basta a ricucire ciò che la violenza ha strappato. Scarafile, a partire da questo quadro teorico, ci conduce a comprendere come la giustizia riparativa non è riducibile a un singolo programma, né a un semplice correttivo umanitario innestato sul tronco del processo penale. Essa si presenta piuttosto come un insieme articolato di pratiche, le quali condividono un medesimo nucleo, cioè la centralità della riparazione, la volontarietà della partecipazione, l'inclusione dei soggetti direttamente coinvolti, il rispetto reciproco, l'attenzione ai bisogni concreti, la possibilità effettiva di prendere la parola e di essere ascoltati. Da qui emerge come la questione radicale è proprio il dialogo che non è un semplice strumento, ma è il motore interno della giustizia trasformativa. Eppure questo motore funziona soltanto a condizione di non essere trattato come un motore, vale a dire di non essere ridotto a procedura efficiente orientata al risultato. E qui il filosofo Scarafile si fa molto radicale. Ci ricorda che quando la mediazione è guidata unicamente dall'obiettivo da raggiungere rapidamente, sacrificando dunque la comprensione del contesto emotivo e relazionale del conflitto, ecco, la mediazione rischia di chiudersi formalmente, di chiudere formalmente il conflitto senza elaborarlo realmente. Il valore della mediazione non risiede nella produzione di un esito, ma nella qualità del processo che vi conduce. Un processo che ha bisogno di lentezza, di protezione, di spazio, e che muore quando viene imbrigliato in un protocollo. Ancora una volta sono contento di aver ritagliato una pagina di un quotidiano per godermi nella pacatezza della lettura un testo da cui ho imparato molto. Ho condiviso queste riflessioni perché qualcuno potrebbe andare a recuperare questo testo che, ricordo, ha come titolo La pena non è tutto, è il dialogo che ricuce. Si trova sul supplemento di Gutenberg di Avvenire del 1° maggio scorso. A tutti voi, amici di Isoradio, buona settimana.
1: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Harry Styles dopo Don Dario Vinaganolo, abbiamo ascoltato poco fa, che parlava appunto del conservare gli articoli giornali. Anch'io lo faccio, lui però se li ricorda, io poi li ritrovo e non ricordo nemmeno perché li avevo ritagliati. Vabbè, vecchie storie legate ai giornali. Bene, buona domenica a tutti voi, arrivano i saluti anche da Silvano, molto affettuoso con Raiso Radio, da Carla, Antonio, state viaggiando con noi, un viaggio sostanzialmente tranquillo. Qualcosa però abbiamo un incidente in A1 tra Cerra Fragola e la 16 verso Napoli, una coda in A9 al lago di Como in uscita per le provenienze della Inate, e questo è quanto troviamo in autostrada. Diamo un'occhiata anche alla situazione della viabilità ordinaria. Siamo sulla statale 36 lago di Como dello Sprugo, abbiamo rallentamenti per incidente altezza di Verano Brianza in direzione del confine con la Svizzera. Scendiamo nel Lazio, siamo a ridosso della capitale, grande raccordo anulare, incidente all'uscita 9 via di Sette Bagni in direzione della Casilina. Tra poco, dopo la musica, dopo lo stato sociale, affronteremo il tema del traffico cittadino di Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Simona Di Capo, buongiorno. Dicevamo che è una giornata abbastanza complicata per Roma, ma adesso com'è la situazione?
2: Dunque, al momento la situazione è ancora piuttosto tranquilla sull'intera rete viaria della città. Sul raccordo anulare nel tratto Salaria-Casilina sono segnalati rallentamenti poco prima dello svincolo per Sette Bagni, dove è avvenuto un incidente anche in via di Portonaccio all'altezza di via di Casalbertone, ma sono rallentamenti al momento contenuti. In centro via Colla di Rienzo invece è chiusa tra via Terenzio e via Lucrezio Caro per una mostra antiquaria, e il cuore della viabilità e delle modifiche della viabilità nella giornata di oggi è l'area del Foro Italico, dove sono in programma, in vista, due appuntamenti sportivi importanti: il derby Lazio-Roma e la finale maschile degli internazionali di tennis. Dunque le prime chiusure al traffico già questa mattina, le limitazioni coinvolgono viale Tor di Quinto e il Lungotevere vicino allo stadio. Ricordiamo poi che stanotte, comunque, proprio per questi eventi sportivi e in particolare in questo caso per la finale degli internazionali tennis, le linee metro saranno in funzione sino all'1:30, dunque oltre la mezzanotte. In chiusura ricordiamo che oggi a Centocelle, per una iniziativa locale, saranno chiuse al traffico piazza San Felice da Cantalice, ma anche tratti di via delle Camelie e via dei Castani. E per il momento è tutto, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Maggiore Domenico Maione, buona domenica, ben trovato. Allora, abbiamo accennato che siamo di fronte forse a un cambiamento in questa settimana.
1: Esattamente, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sì, una situazione che cambia soprattutto nella giornata di oggi, con la pressione atmosferica che aumenta, questo comporta tempo stabile e soprattutto un ampio soleggiamento. In effetti sono poche le nubi al momento sul paese, ritroviamo una nuvolosità un po' più consistente sulla Sicilia, soprattutto sulla parte settentrionale, ma non ci vengono segnalati fenomeni associati a questa nuvolosità. Diciamo che per oggi la situazione è questa, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità degli Appennini centrali tra Lazio ed Abruzzo, e ci sarà spazio per qualche debole rovescio, ma comunque saranno fenomeni brevi e che tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata. Quindi una situazione che vede questo ampio soleggiamento, come detto, e che comporta un aumento delle temperature. Temperature in aumento su tutte le regioni, e ci attendiamo 22-23 gradi al nord, soprattutto in pianura padana, 24-25 al sud e soprattutto sulle isole.
0: C'è una grande escursione termica, almeno nella giornata di oggi ancora conserva questa incertezza, no, che c'è stato nell'ultimo periodo. La perderemo o ce la seguiremo a portare dietro?
1: Esattamente, l'escursione termica ovviamente è dovuta al fatto che questa notte non ci sono state le nubi, quindi il calore ovviamente si è dissipato velocemente. Infatti anche io ho sperimentato stamattina, uscendo da casa, gli 8 gradi che sembrava
0: febbraio, io ho detto, mi sono permesso un febbraio.
1: Esatto. Ovviamente andando avanti la situazione vedrà un'escursione termica differente.
0: Molto bene, allora detto questo noi la ringraziamo, si possono seguire le evoluzioni del tempo anche seguendo il vostro sito.
1: Esatto.
0: meteoam.it, quindi le auguriamo buona domenica e buona giornata.
1: Altrettanto.
0: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Musica, infomobilità, news, e questa è Raiso Radio, anche la domenica mattina, sempre al vostro fianco. Tra un po', ventina di minuti circa, inizierà Iso Weekend con Sara Lucarini. Nel frattempo seguitiamo a dare un'occhiata all'attualità, lo facciamo anche appoggiandoci ai nostri quotidiani. Ho il Corriere della Sera quest'oggi aperto a pagina 2 e 3 della cronaca di Roma, si parla ancora appunto di questa tanto sport nella capitale. Il titolo è il seguente: è il derby, ma sembra il giubileo, sicurezza, strade chiuse, steward. Andiamo a leggere sotto: il Lungotevere da Prati a Tor di Quinto stoppa le auto dall'alba, cancelli aperti alle 9.30, quindi da poco aperto lo stadio, alle 12 romanisti all'Olimpico, laziali fuori, poi alle 17 il pienone per Sinner al Foro. E ci sono poi degli approfondimenti: la presenza dei droni a controllare, i veicoli sono stati spostati, rimozioni forzate con chiusure stradali dalle 7 di questa mattina, è interdetto, come abbiamo già accennato, Lungotevere, Prati e Tor di Quinto, bonifiche fuori e dentro lo stadio, controlli rinforzati anche al Villaggio dalle 12 al Foro Italico, al via alle finali di doppio, mentre alle 17 ci sarà anche Sinner, in tribuna anche Mattarella. Quindi la città davvero si concentra su questa sorta di triangolo rettangolo appunto tra Stadio Olimpico e Foro Italico. Questo è quello che ci aspetta, tanto sport quest'oggi. Naturalmente noi racconteremo anche questo, anche da un punto di vista di infomobilità. Per ciò che attiene invece le autostrade, le strade, ricordiamo alcune situazioni: abbiamo una coda per traffico intenso in A9, anzi in realtà sono due. La prima è indicata a Como Grandate in direzione di Como, il traffico si è fatto intenso con code, e poi abbiamo traffico congestionato verso la Svizzera tra Como Montelimpino e Lago di Como. La coda poi è sempre indicata ancora in A9 al Lago di Como in uscita, quindi si concentrano tutte sulla 9 le informazioni in questo momento. Per il resto avete sentito, la situazione meteo in evoluzione positiva: abbiamo vento forte in più di un tratto, siamo in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, ma anche in A24 tra Sergio e San Gabriele Colledara, e poi abbiamo un incidente, è indicato in A1 tra Cerra Fragola e la 16 verso Napoli, l'incidente avviene al chilometro 751, sbandamento di un'auto ora in Piazzola. 348 113 10 sempre a vostra disposizione. Salutiamo Lucia che scrive, anche lei passa con noi la mattinata della domenica. Allora, musica.

0: talk about.
1: 9.49 scoccate in questo momento, buona mattinata a tutti voi. Scrive il nostro amico, non si firma, cerchiamo di rintracciare il suo nome, eh? Mi raccomando, firmate i vostri messaggi. Maurizio dice: anche se Roma sarà anche bloccata, ma anche Milano per i festeggiamenti della seconda squadra di Milano. E questo è il messaggio del nostro amico Max. Allora, abbiamo preso Milano Today, che così titola questa mattina: festa scudetto a Milano, stazioni e metro chiuse e percorso, la mappa della mobilità. L'evidenza di oggi era che c'erano questi due fatti in contemporanea, un derby che comunque già così scalda molto una città, e poi anche il tennis, come sappiamo, quando c'è Sinner cosa succede. Bene, risponde così Milano, una giornata quindi tutta da vivere nelle nostre città, è importante anche sapere come muoversi, e quindi torniamo subito in strada. Lo facciamo però partendo dalle autostrade, dove arriva qualche novità. Abbiamo questo incidente in A1 tra Serra Fragola e la 16 verso Napoli, è avvenuto al chilometro 751, è stato uno sbandamento di un'auto, per fortuna posto in Piazzola, però fate attenzione, potrebbe esserci del movimento intorno, mezzi di soccorso e quant'altro. Traffico congestionato in A9, tutto si racchiude in A9, immagino per l'attraversamento della dogana. Comunque andiamo, siamo tra Como, Montelimpino e Lago di Como verso la Svizzera, traffico congestionato, code a Como Grandate verso Como, qui il traffico si è fatto intenso, c'è coda anche al Lago di Como in uscita per le provenienze da Lainate. Attenti ai materiali dispersi, li segnaliamo in più di una zona, in A14 tra Teramo e Roseto degli Abruzzi verso Pescara, ma anche in diramazione per Ravenna tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo in direzione nord. Materiali dispersi sono indicati anche in A4 tra Bergamo e Grumello, in questo caso in entrambe le direzioni.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ed eccoci qua. 10.05, ben trovati, si inizia con Is a Weekend. Tra poco anche te avrai la voce, non è ancora il momento per te per avere la voce.
2: Ti volete far parlare?
1: Ma no,
2: aiuto!
1: Oh, si è capita finalmente.
2: Che caspita! Ma buongiorno,
1: ma
2: io questa mattina
1: arrivata.
2: Sono un po' rinco, bisogna...
1: No,
2: sì,
1: perché
2: ho visto fino alla finale dell'Eurovision Song Contest e quindi ho dormito ben poco. E insomma, fino alla fine per vedere che vince la Bulgaria.
1: Sì.
2: Ma che caspita.
1: Scusa, è stata votata.
2: È stata votata. Allora, lei giovanissima, bisogna ammettere che veramente regge il palco come se fosse una star che ha 60
1: sì,
2: anni.
1: Sì.
2: Questo bisogna dirlo.
1: Sì.
2: Anche il balletto, lo spettacolo.
1: Cos'hai sulle
2: che
1: star che hanno 60 anni? Cos'hai sulle star?
2: No,
1: che hanno
2: nulla. Guarda, Gelò.
1: Ah,
2: no, Gelò non ce n'ha 60, 50. Quanti ne ha Gelò?
1: No.
2: Non lo so. Vabbè. Comunque, Dara, insomma, la vincitrice di questa Eurovision Song Contest, il nostro Salda Vinci è arrivato quinto e prima di noi dell'Italia all'Australia. Secondo me lei la voce migliore di questo
1: che
2: Eurovision.
1: È piaciuta molto.
2: Bella, brava, ce l'ha tutte lei. E poi Romania, Israele che insomma a un certo punto il punteggio da casa era altissimo e quindi andati proprio lì in cima alla classifica.
1: Sì.
2: Però sono arrivati secondi. Quindi cosa ci resterà di questo Eurovision Vision Song Contest?
1: Beh, sicuramente ci rimane l'esibizione di Sal Da Vinci, che
2: sì,
1: è stata sicuramente importante. Capito?
2: Assolutamente. E c'è da dire che Sal adesso è in posizione altissima nelle classifiche degli altri paesi, quindi già ha vinto di suo, capito?
1: Sì,
2: che
1: è
2: voglio dire?
1: Per noi
2: quindi
1: ha vinto.
2: Grande
1: Sal
2: ha vinto. Ma ha vinto Sal Da Vinci, basta. Punto e basta.
1: Uno bis Sal Da Vinci.
2: Iram adesso, questa è l'ISO Novità, siete in ISO Weekend.

0: Bob Sinclair Can Wait, non posso aspettare di raccontare che ieri sono stata al cinema
1: a vedere
0: Michael Jackson.
1: Ah, Michael,
0: l'hai visto?
1: Non ancora.
0: Allora io vi consiglio di andarlo a vedere, perché ovviamente non esce tutta la vita, per no, totale, no, di Michael Jackson, esce una parte, ma esce molto

0: tutto quanto, il padre ancora che insiste: no, ma qua tocca rimettere su i Jackson 5, facciamo il tour. E quindi lui viene obbligato, alla fine gli dà, non ve lo dico perché sennò vi svelo tutto il film.
1: Sì, qualcosa la possiamo intuire già forse, sì, dalla sua insistenza, sì, certo. Però riraccontata assume un altro valore.
0: Bello, veramente
1: lui identico.
0: Fatto bene.
1: Lui identico.
0: Lui identico. Sì, ho capito bene, è il
1: già
0: nipote,
1: fa.
0: È
1: già
0: nipote,
1: fa.
0: Giusto,
1: sì, nipote.
0: Uguale,
1: già
0: veramente
1: fa.
0: Identico. Che poi c'è chi dice che alcuni pezzi di questo documentario siano effettivamente cantati dal nipote e altri insomma sono stati presi dall'originale, tocca capire bene, insomma non credo che il nipote abbia le stesse
1: corde
0: vocalità dello zio. Ecco, allora andiamo su strada
1: e vi porto in A1 perché è avvenuto un incidente, lo ricordiamo, siamo tra Cerra Fragola e la 16 in direzione di Napoli, abbiamo questa indicazione di sbandamento di un'auto ora in Piazzola, la coda le troviamo ora anche in A4 a Milano Est verso Milano, coda e traffico intenso. C'è anche la 9 che la ricordiamo perché assume la maggior parte delle notizie di infomobilità. Allora partiamo dal primo tratto, traffico congestionato e code tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, poi abbiamo ancora code a Como Grandate verso Como, infine l'ultima notizia riguarda il tratto Como Montelimpino Lago di Como verso la Svizzera, coda e traffico congestionato. Beh, tutto in A9,
0: tutto là, ma perché, cosa c'è,
1: ma
0: di
1: non
0: bello,
1: lo so, adesso ci
0: nei dintorni,
1: a parte i confini,
0: a
1: confini
0: parte
1: con la Svizzera,
0: è vero, però qualcosa ci sarà, no, immagino. Comunque sto leggendo questo articolo, la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, la previsione nel 1960 del fisico austriaco basata su un modello matematico, di questo ne parliamo tra poco.
1: Ma adesso, quindi a novembre di adesso?
0: Certo, siamo arrivati,
1: oh,
0: alla nostra
1: pazienza.
0: Fine, sì, ce lo dicevano anche agli inizi del 2000, ti ricordi? Arriva il 2000, scoppia tutto, non ci saremo più, siamo ancora qua, dopo 26 anni. C'è Fabio Rovazzi.
2: Ho tutto in una borsa, lo sono fatta grossa, spevado di corsa, è tutto un copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla, potrei ballare con

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Rai su Radio.

0: Chains on Me a Baku su Isoradio, 10:25 minuti, mettono allegria,
1: ma
0: dicevamo,
1: sì,
0: eh?
1: Ma sì, ma veramente.
0: Ci sta un po' revival.
1: Sì. Ma sì, ma sempre presenti, sempre presenti.
0: Ogni tanto ci devono stare.
1: Sì, sì, sì, sì, quel tono giusto.
0: Allora, vi ho accennato questo articolo, la fine del mondo sarà il 13 novembre 2026, appuntiamocelo, tanto non sarà così, il 14 saremo ancora qua in diretta a parlare, sicuramente. La previsione però è del 1960, di un fisico austriaco basata proprio su un modello matematico. Lui è Heinz von Forster.
1: Come?
0: Heinz von Forster. Ah. E aveva pubblicato questo studio su Science, una rivista prestigiosa. Tu hai mai scritto su Science?
1: Continuamente. Faccio delle piccole recensioni di libri che escono.
0: Certo. Sì. Nel mirino, esaurimento delle risorse, degrado ambientale e conflitti sociali. Del resto, insomma, quello che viviamo intorno, no? Ci fa, ecco. E sembrerebbe che il 13 cadrà il 13 novembre 2026 cadrà venerdì 13.
1: Devo andare a controllare?
0: Vai a controllare se realmente è così, perché non so se adesso.
1: Vai, tu vai avanti.
0: Fatto sta che il tutto, a differenza di profezie mistiche, religiose, ecco, questa previsione del giorno del giudizio, se così vogliamo definirlo, si basa proprio su questo modello matematico. Quindi lui che ha fatto, ha analizzato le tendenze demografiche a lungo termine e ha concluso che una crescita così incontrollata avrebbe e spingerà l'umanità a perdersi, ecco. Cioè, nel senso che tutti quanti faranno soldi quelli che hanno, no, neanche loro,
1: no,
0: perché anche loro
1: moriranno. Comunque è venerdì.
0: È venerdì, vedi, sì, appunto. Allora c'è un nostro ascoltatore che scrive: no, ho già prenotato un viaggio per Natale, chiedo il rimborso, tanto di questi tempi, insomma, sono abituati con i rimborsi ormai. E poi ancora Benito scrive: buongiorno, la fine del mondo secondo il calendario Maya doveva avvenire il 21-22?
1: Nella notte forse.
0: Che vuol dire 21-22-2012?
1: Tra la notte, tra il 21 e il 22, pensa.
0: Dici? Ah,
1: i Maya non erano così
0: mio
1: precisi.
0: Mio figlio, appassionato di queste cose, faceva il 18° compleanno il 23, giusto, a mezzanotte del 2012.
1: E noi sappiamo,
0: immaginate,
1: che i nostri giovani festeggiano tutti il giorno prima il loro compleanno.
0: Si,
1: no?
0: Festeggia prima?
1: Assolutamente.
0: Prima e alla mezzanotte si festeggia.
1: Bravissima,
0: quindi,
1: bravissima. Sì, il giorno dopo non
0: sono in
1: grado.
0: Ma perché tu non lo fai?
1: No,
0: ah no, noi il giorno
1: noi
0: stesso.
1: Alle 4:30, alle 16:30 del giorno stesso.
0: Hai ragione.
1: Questo è.

0: Edoardo Bennato. Il gatto e la volpe qui su Isoradio in questa domenica 17 di maggio. Allora, vi faccio sorridere, sì. Ho dormito poco, abbiamo capito, per l'Eurovision Song Contest, per seguirmelo tutto, per capire che fine avessimo fatto insomma in questo Eurovision, quinto posto per Sal Da Vinci. Poco fa noi qui abbiamo degli schermi, delle sì, TV, no? Per vedere quello che accade nel mondo, e ho letto significato dell'ascensore, dico ma che scriverai uno?
1: Esatto. Poi ha scritto la solennità dell'ascensore, tu dici ma forse non era l'ascensore, non era l'ascensione.
0: Perché oggi è appunto festa dell'ascensione, no, dell'ascensore ovviamente. Comunque, per concludere il discorso della fine del mondo, ecco qua dice: possiamo spostare la fine del mondo a sabato 14, che faccio il pomeriggio, così la scampo che non mi piace. Venerdì 13, parliamo del 13 novembre 2026, sono di riposo, vorrei godermelo. Un saluto a Lucia.
1: Vabbè, si può fare forse.
0: Si può fare,
1: la vediamo cosa possiamo fare. Allora, intanto ce ne andiamo a Torino, arriva un po' di traffico in città, in tangenziale in particolare, siamo in nord, abbiamo rallentamenti tra Valle di Lanzo Borgaro e Venaria Stadio in direzione della 32. Lasciamo la tangenziale nord di Torino e ci spostiamo in A4. Siamo nel tratto Brescia-Padova, abbiamo code e traffico a Peschiera in entrambe le direzioni. Dal nord al sud, la 2 in primo piano, l'autostrada del Mediterraneo, attenzione perché abbiamo un veicolo in avaria a altezza di Laino Borgo in direzione di Fisciano, quindi prudenza. Infine vi aggiorno con la 9 che segue in aumentare notizie della 9. Se
0: ma
1: siete in A9, diteci
0: A9?
1: Che cosa sta
0: ma
1: succedendo.
0: Ma cerchiamo, ci sarà qualche manifestazione, concerti, cose.
1: Distribuzione di cioccolato alla Svizzera. Sì. Dunque abbiamo la 9, Lago di Como in uscita con code per le provenienze da Lainate. Verso la Svizzera code tra Lago di Como e Chiasso, sempre verso la Svizzera code tra Como Montelimpino e Lago di Como, Como Grandate verso Como code e ancora fino a Mornasco Como
0: ma
1: Grandate.
0: Dai, su, ci sarà qualcosa però.
1: 348-113-10, fateci sapere.
0: Non
1: cosa
0: può
1: accade.
0: Stare tutto là, capisci?
1: Non è possibile.
0: Ecco,
1: sono
0: prendete altre autostrade, non so,
1: no,
0: fate un giro.
1: Una
0: fate un giro per Prati.
1: Ecco, no.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Rai Isoradio.

0: tornata! Elisa! Si chiama Amore è. Che cos'è l'amore? Vai, diccelo tu, Alessandra!
1: L'amore
0: silenzio.
1: L'amore,
0: l'amore è.
1: L'amore è starsi vicini.
0: No, lei dice altro. L'amore è, cosa ha detto?
1: Ma ho preso degli appunti.
0: Star soli. Non so che ha detto. Vabbè, la dobbiamo riascoltare meglio. Il nostro primo ascolto dobbiamo ritornare.
1: Perché è venuta Giusy Panara.
0: Ci ha confuso.
1: Sentire il contenuto della canzone.
0: Allora, cosa succede in A9? L'abbiamo scoperto, ma abbiamo scoperto un mondo incredibile. Cioè, veramente. Allora, intanto partiamo dalla cosa. Che appunto oggi la festa dell'Ascensione in Svizzera, l'Ascensione è sentita perché è un giorno festivo federale riconosciuto in tutti i cantoni, capito? Celebrato sempre di giovedì, che permette di creare il famoso ponte.
1: Esatto, quindi c'è questo obiettivo di aggiungere un giorno giovedì e non i 40 giorni dopo la Pasqua. Sappiamo, una festa mobile nel nostro calendario cristiano.
0: Certo, che sto pensando una cosa. In Svizzera si fa questa cosa e chiude tutto, cioè proprio le serrande chiuse dei negozi. Ma com'è che noi abbiamo il Papa qua nel Lazio e non succede niente? Ma così, domanda,
1: domanda. Da questa mattina che Rai 1 abbiamo la solennità dell'Ascensione.
0: Sì, ma nel senso non è che abbiamo chiuso i negozi noi, in Svizzera sì.
1: Vabbè, perché domenica l'abbiamo fatta cadere di domenica, quindi una chiusura già implicita nella giornata di domenica. Basta con le domande, prima mi chiedi cos'è l'amore, poi perché non chiudiamo i negozi all'Ascensione. Allora.
0: Perché voglio risposte, questa vita non ci dà risposte, io voglio, cerco le risposte. Infatti qua Paolo 1962, mi fanno ridere quelli che si firmano con l'anno
1: carino,
0: di nascita.
1: Carino.
0: In Svizzera, in Austria anche, festeggiano questa festa con il lungo ponte, capito? Oggi ne abbiamo scoperta un'altra. Poi una nostra ascoltatrice, Flaviana, ci ringrazia per una cosa. Buongiorno e grazie perché trattate argomenti che a volte sembrano pesanti con leggerezza, ma li affrontate. Questo è il messaggio più bello di oggi, quindi più di questo non possiamo avere.
1: No. Certo. Impegnatevi e date altri messaggi.
0: Allora, 348-103-1010 sta girando da qualche giorno un messaggio di una notissima compagnia di voli low cost che ha scritto sui social: sì. Attenzione passeggeri, se vi togliete le scarpe le teniamo noi. Tu immagina, no? Che cosa hanno pensato? Allora, in molti hanno interpretato questo messaggio come l'annuncio di un nuovo divieto a bordo di questi aerei, di questa compagnia irlandese, senza citarla, ma avete capito, e che appunto volesse impedire ai passeggeri di togliersi le scarpe durante il volo, e chi non avesse rispettato la regola avrebbe rischiato la confisca delle calzature da parte del personale di bordo.
1: Ma no, io lo penso invece in un altro modo.
0: Vai, perché i piedi puzzano?
1: Ma mo' i piedi puzzano, uno quando parte è tutto bello pulito e rinfrescato e talcato.
0: Beh sì, non tutti.
1: Non tutti.
0: Non tutti.
1: E comunque no, arrivo, me li voglio togliere perché è anche una cosa insomma ingiusta da fare.
0: Secondo me no, è sbagliato, ma che stai, a casa tua? L'aereo è tuo, l'hai comprato quest'aereo? No, non credo che l'hai comprato.
1: Però l'hai presa male però questa indicazione.
0: Ma sì, l'ho presa male perché non si fa, cioè poi ti puzzano i piedi, non ti si leva. Ma quali c'ha da

0: Dreams with this tear qui su Iso Radio, una registrazione in studio finora inedita, no? Proveniente sì. dal leggendario archivio dell'artista. Stavo adesso ascoltando Prince, mi viene in mente una scena di ieri del film documentario di Michael Jackson, dove Michael Jackson guarda il cielo, parla con Dio dicendo: fammi venire le idee, quelle originali, per scrivere testi buoni, sennò Prince me le frega. E quindi mi è rimasto impresso. E quindi appunto per questi 10 anni dalla scomparsa è uscito questo nuovo singolo che fa parte di una serie di registrazioni inedite che saranno pubblicate proprio quest'anno, quindi in attesa, anche qui in attesa. Buona domenica. Che fate?
1: 10:53, buona domenica.
0: Che state facendo di domenica alle 10:53? Sono curiosa.
1: Esatto, nella giornata dell'ascensore.
0: Dell'ascensore.
1: Perché secondo la nostra Sara Lucarini, so weekend è la giornata dell'ascensore.
0: No, ho dormito poco, quindi ascensione in TV, sì. L'ho letto ascensore. Che devo fare? Comunque, niente. Dall'ascensore passiamo ai piedi, quelli scalzi di gente che quando prende un volo si toglie così le scarpe, no? Beh, tu dici si fa perché deve star comodo. No, perché se gli puzzano e poi
1: allora,
0: quell'accanto
1: intanto,
0: che fa?
1: Tenevo conto della proposta fatta dalla compagnia, no? Nel senso, anche scegliere la compagnia se non mi fa togliere, mi
0: è
1: fa
0: un
1: mettere
0: po' una
1: scar-
0: frase
1: veramente.
0: Provocatoria, dai,
1: certo,
0: una fa-
1: certo.
0: È provocatoria, ma sì. Anche perché, parliamoci chiaramente, in caso di emergenza è giusto che tu abbia le scarpe.
1: Assolutamente.
0: Senza scarpe c'è il rischio,
1: può diventare,
0: no?
1: Un problema. Certo.
0: Appunto.
1: Comunque sì, sicuramente. Comunque le regole per salire adesso a bordo sono talmente tante che io
0: sì,
1: pensavo
0: veramente,
1: mi dicessi...
0: Ci passa la voglia.
1: No, assolutamente. Io veramente le trovo, le poche volte che mi capita di volare, le devo talmente poi ricontrollare. A parte non fumare, che è rimasto basic, che non è cambiato tutto il resto.
0: Sì, ma tu voli di testa, voli?
1: Molto, sì, moltissimo.
0: L'importante è volare di
1: volare,
0: testa.
1: Sì, esatto.
0: Questo è l'importante. No, stavo pensando, una cosa che a me dà fastidio, magari anche a chi in questo momento è all'ascolto, che sia aereo, che sia treno, che sia macchina, quelli che si mettono con queste gambe all'insù, con i calzini o senza calzini.
1: C'è il problema delle scarpe, però, posso dire?
0: Ma no,
1: non voglio
0: ma
1: fare
0: generale,
1: della facile psicologia.
0: C'è uno psicologo all'ascolto che mi possa sentire.
1: Spiegatele perché ha paura dei piedi calzinati.
0: Non è che ho paura dei piedi, no, lo trovo di maleducato, cioè quello che si mette con i piedi là sul cruscotto, ma ti pare normale? No, dai, tu lo fai, se dici così lo fai, ti ho sgamato. T'ho sgamato.
1: Intanto perché guido io, quindi non potrei. Secondo, mi fa venire in mente che d'estate scatta questa moda che i nostri amici autotrasportatori ci dicono di quanto si divertono a vedere quello che succede nelle macchine. A, perché sono tutti scoperti quasi sino all'inguine. B, perché molti non portano le mutande e non portano i calzini.
0: Come non portano le mutande?
1: Sì, insomma,
0: no, non ho capito, i camionisti non portano.
1: No, loro guardano negli abitacoli delle auto e vedono abitudini, strane abitudini, quindi mi veniva in mente
0: ma
1: questo.
0: Ma tu chi conosci? Ma chi,
1: io i miei
0: ma
1: ascoltatori, i miei affezionati ascoltatori del 348-113-10. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Il desiderio, la carne. George ce la canta, George Michael, I want your sex, di quello parla, non è che possiamo far finta.
1: Pensavo alle fettine panate io, no. Del signore.
0: Non è che possiamo far finta che parla d'amore, no, parla del sex.
1: Sex
0: and the city, ti ricordi, no? Simpatico. Tutte queste donne, tutte diverse tra di loro.
1: Vestite
0: no?
1: Poi benissimo.
0: Vestite benissimo, sì, sì infatti. Sì, sì. Allora, fammi leggere qualche messaggio.
1: Vai, momento messaggio.
0: Momento messaggio, anche perché abbiamo chiesto che state facendo mentre noi vi stiamo rimbambendo di chiacchiere. Buongiorno belle donne, noi stiamo andando al Circeo a conoscere questa meraviglia e ci manda un cucciolo di Labrador
1: marron.
0: Ma bellissimo. Moca.
1: Moca.
0: A me scatta subito la voglia di caffè, ovviamente. Poi spazzolo Sky 6 e Skipper 6, sai chi sono?
1: No.
0: Sono educati in auto, viaggiano senza calzini, sono due gattini fantastici e bellissimi. E poi ancora c'è chi dice che sta preparando il pranzo per suocera, nipote. No, suocera no, per no. Chi era? Cognata.
1: Per il nipotino, mi sembrava.
0: Nipotino di due anni.
1: Le fettine panate, era lì che avevo pensato, le fettine panate di George Michael.
0: Bene. Comunque, ultimamente si parla molto di soliloquio, no? Cioè, lo sentiamo, le notizie di cronaca, ecco, del delitto di Garlasco e quant'altro. Gli esperti spiegano il fenomeno che coinvolge il 61% delle persone come strumento di autocontrollo e difesa.
1: Vedi?
0: Dell'ansia. Non so, vi sarà capitato di guidare da soli, iniziare a rimproverare ad alta voce un collega, a ripetere mentalmente il discorso da fare a una riunione importante, a te
1: certo.
0: Capita?
1: No.
0: Se la risposta è sì, fate parte di questo 61% di persone che sperimenta regolarmente il soliloquio. E quello che un tempo veniva un po' liquidato come pregiudizio scorretto, no? Associato a una malattia mentale, oggi trova una spiegazione scientifica. Quindi parlare da soli è una pratica assolutamente normale, utile e diffusa.
1: Prima che diventasse soliloquio era: ma che parli da solo?
0: Che parli da solo? Ma ecco, che sei matto?
1: Ma, che sei
0: ma
1: matto?
0: Quante volte?
1: Ma che sei matto? Parli da solo?
0: Fa bene.
1: Ma sei parlato da solo?
0: Sì.
1: A Roma quello, ma stai a parlare da solo a Roma.
0: Cioè veramente
1: sì. Invece adesso è diventato soliloquio.
0: Soliloquio.
1: Invece adesso si può fare.
0: Si può fare.
1: Ricordiamo il numero?
0: Lo vuoi ricordare?
1: Lo vorrei ricordare.
0: Perché lo vuoi ricordare?
1: Per avere altri messaggi sul soliloquio.
0: Ma ti sta piacendo?
1: Mi sta piacendo
0: cosa.
1: Molto.
0: E allora ricordiamo, siamo sempre a ricordare il numero. Ce lo siamo scordato, no?
1: 348 103 1010.
0: Comunque, qui ci sono delle belle donne, donne belle, brave, cantautrici.
1: Buone.
0: Che veramente stanno dando quel qualcosa, fatevelo dire, alla musica italiana. Sto parlando di Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese su Isoradio.

0: A me lui piace.
1: Sì.
0: E chi se ne frega, direbbe ora qualcuno.
1: A chi ce ne importa?
0: Alex Warren, Fever Dreams, qui su Isoradio.
1: No, i tuoi gusti sono importanti.
0: Sono importanti, no. ecco. Grazie, ti ringrazio di questo.
1: Prego.
0: Allora, io voglio parlare con Ugo. Chi sarà questo Ugo? Un nostro fedele ascoltatore. Perché a quanto pare Carmen ti invita a prendere la vita con più leggerezza, alla leggera, che non vuol dire in modo semplice, cioè nel senso un po' più di
1: leggero.
0: Basta, già siamo pieni di problemi, se ce ne creiamo altri la fine del mondo arriva prima.
1: Qual era il 16 novembre?
0: Che no, il 13.
1: Ah, il 13
0: novembre 2026.
1: Quindi c'è tempo, Ugo.
0: Allora, tu pensa, l'ha presa alla leggera forse un po' troppo questa donna quarantenne di Palermo, che a quanto pare si è messa a fare illegalmente, ovviamente sarà fermata, con la sua piccola macchina, la scuola bus, portava 14 minorenni in macchina con tutti gli zaini dietro, uno sopra l'altro, e quindi hanno trovato, ma come fanno a entrare 14 bambini in una macchina di quelle piccole, ora senza stare a dire quale fosse, cioè come fai? Noi già in quattro,
1: tanto io questa notizia non la voglio sentire lavorando a Isoradio, questa notizia sono di non la
0: no,
1: posso sentire.
0: Però no, lo diciamo apposta, l'ha presa troppo alla leggera, ti sto dicendo questo, un po' troppo, era pesantissima la macchina, ma lei l'ha presa cioè io dico, no, quando si sta in macchina, quando hai le macchine queste qua, massimo 5 posti, cioè se solo ti metti, no, per fare un piccolo spazietto a qualcuno è impossibile. Come hanno fatto a entrare tutti questi?
1: Magrissimi bambini, piccolissimi.
0: Noi ironizziamo su cose assurde, ma che purtroppo
1: ogni
0: ne piace il
1: capitano,
0: mondo.
1: Sì,
0: ecco,
1: capitano,
0: appunto,
1: capitano.
0: Appunto. Allora, Ale, non so se in A9 c'è sempre traffico per questa festa dell'ascensore,
1: questa,
0: ovviamente.
1: Questa è la festa dell'ascensore, sta causando code in A9, non è vero, dell'ascensore. Allora, ricordiamo le code dell'A9 che riguardano il tratto tangenziale sud di Como, Como Grandate verso Como, sempre nella medesima direzione. Verso nord e Como Grandate lo troverete con code anche verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, Lago di

0: sappiamo l'origine di queste code, ci spostiamo alle altre code. Stiamo parlando anche di Attigliano Orvieto verso Firenze, dove indichiamo un incidente. Poi abbiamo ancora una coda che si è formata a Roma tra Turbano e la 24, tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima. Abbiamo coda per Viabilità Esterna che non riceve. Ancora la 4 in primo piano, Milano Est verso Milano code, e poi Tangenziale Est, Milano Est verso Milano, traffico congestionato, la coda è stimata 1 chilometro.
1: Allora, cosa fare quando si è bloccati nel traffico in coda? Cosa fare?
0: Cosa
1: karaoke.
0: Fare?
1: Karaoke. Parte una canzone,
0: sì,
1: cantata.
0: Parlare da soli.
1: Parlare da soli.
0: Cioè, secondo... prima del karaoke c'è parlare da soli.
1: Certo. Poi chi altro? Non so, a volte puoi guardare, se non stai guidando, chi ti è accanto in macchina, guardi il cielo, guardi le pecore, cose che facevi da bambino.
0: Guardi le pecore in cielo, mi piace, è molto
1: fantasia.
0: No,
1: le pecore, scusa, le nuvole.
0: Ah, no, però
1: per
0: è tanto
1: scoprire
0: segno
1: le immagini. Sì, vabbè, le pecore, andiamo, va.

0: domenica.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

0: nostri ascoltatori fanno con noi il programma, tu lo sai?
1: Sì.
0: Noi variamo, noi prendiamo notizie, cose, ma loro ci scompigliano e quindi cambiamo. Allora, buongiorno, il santo di oggi è San Pasquale Bailon, abbiamo visto spagnolo. Ma perché mi cambi? Bailon con la O chiusa.
1: Perché i spagnoli hanno la O chiusa?
0: Forse sì, però c'è scritto, l'ho visto l'accento com'è, chiusa.
1: Ma l'accento ci diceva che doveva cadere lì l'accento.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Tradizionalmente invocato come protettore dei pasticceri e delle donne in cerca di marito. Capito? La leggenda racconta, senti qua, anche che San Pasquale fu l'inventore dello zabaglione. Mentre sbatteva le uova per preparare una frittata, per sbaglio aggiunse dello zucchero e si accorse che l'accoppiamento degli ingredienti non era per niente male, e quindi lo somministrò a dei confratelli che trassero giovamento e poi lo consigliò a chiunque avesse bisogno di un ricostituente gustoso. Grazie Maria, bella questa
1: molto
0: storia.
1: Bella.
0: Quindi a volte si scoprono cose che no, non sapevamo.
1: E questo è, anche questo è Isoradio.
0: Certo. E allora, visto che non sappiamo cosa c'è in strada, adesso ve lo sveliamo.
1: Esattamente. Allora andiamo subito in A4. Ripartiamo da lì. Abbiamo già aggiornato, ma vorrei tornarci perché si è così definita meglio la notizia. Siamo all'altezza di Milano Est verso Milano, abbiamo code, traffico, code anche tra Tangenziale Est e Milano Est verso Milano. Passiamo dalla 7, Genova Bolzaneto, Busalla verso Milano, abbiamo un chilometro di coda, qui si complica la viabilità. Della 9 abbiamo detto, e poi abbiamo la 26 ora in primo piano con code tra Alessandria Sud e la 21 verso Nord. La giornata di oggi è anche una giornata di sport, lo abbiamo ricordato relativamente alla viabilità romana. Adesso lo facciamo anche in diramazione per Ravenna, perché lo svincolo di Cotignola in questo momento è chiuso in entrata e in uscita per una corsa ciclistica. Riapertura prevista per le 14. Ancora i nostri confini in primo piano, la 22 tra Egnaore e Bolzano Sud verso Brennero, abbiamo 2 chilometri di coda per incidente, mentre code e traffico sono indicate verso Modena tra Novara le Rocche e Mantova Nord. Cambiamo zona e ci spostiamo adesso a Roma, dove abbiamo sul tratto urbano della 24 l'indicazione di code tra Portonaccio e Tangenziale Est verso quest'ultima.
0: Mi hai fatto sorridere che ti è uscito Cotignon.
1: Mi è uscito un Cotignon perché è spagnolo.
0: Cotignon, il dolce, ci ricorda il dolce. Va bene.
1: Il Cotignon, lo Zabaglion.
0: Lo Zabaglion. Sono a Zuagli, ci scrive Francesco, e sto dipingendo su placchette metalliche segnavia per i sentieri escursionistici che tracciamo sull'Appennino Ligure. Fantastico. Ma buon lavoro, capito? Non è che ci ascoltano solo in macchina.
1: Quanto è prezioso quel lavoro.
0: Altro che... Ma tu le sai leggere poi?
1: Sì.
0: Sì? Le
1: in
0: capisci
1: italiano
0: tu?
1: Sì.
0: In italiano sì,
1: italiano
0: voglio vedere se c'è scritta un'altra lingua.
1: Un'altra lingua no.

0: Ryan Ferry, Sleeve to Love, qui su Iso Radio, Iso Weekend. Non ho ancora ricordato un appuntamento, perché a inizio dell'ultima ora di Iso Weekend avremo un giovanissimo, classe, quanti anni è? Giovane, 2001 se non erro. Aspetta che te lo ritrovo. 2001, random, lui è giovanissimo, è molto apprezzato sulla scena pop urban, e quindi insomma avremo modo di farci due chiacchiere con lui, perché è uscito proprio venerdì scorso il suo nuovo singolo Fino alla Luna.
1: Bello.
0: L'hai sentito?
1: Sì, mi è piaciuto molto, molto bene, innovativo.
0: Bene,
1: bravo.
0: E quindi poi avrete modo di ascoltarlo anche voi qui su Iso Radio. Allora, il nero sta bene con tutto.
1: Il nero?
0: Il nero, no?
1: Sì.
0: Dove lo metti, sta, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, però i colori ti fanno sentire più felice, lo afferma la teoria del dopamine dressing, la conosci?
1: No.
0: No. Allora immagina di svegliarti una mattina piovosa, deprimente. L'unica cosa che vorresti fare è mimetizzarti con il cielo, indossando il solito outfit nero e grigio. Poi però che succede? Apri l'armadio e in mezzo ai soliti colori della tua, possiamo definirla comfort zone, spunta qualche maglione, non so, giallo, canarino, un blazer rosa, confetto. Ce l'hai?
1: Sì, tutte e due.
0: Veramente?
1: Canarino,
0: ho preso
1: rosa.
0: Due cose così,
1: sì.
0: Ecco, va bene. E che magari non metti mai, perché attira troppo l'attenzione, però decidi quel giorno di osare, lo indossi, ti guardi allo specchio e quasi istantaneamente senti una piccola scossa di energia, ti capita?
1: Sì.
0: Vieni scossa dall'energia dentro, ecco. Questo effetto, a quanto pare, lo descrivono come dopamine dressing, quindi i colori che noi mettiamo durante la giornata, seppure grigia, beh, ci danno quell'energia che magari non riusciamo a trovare quando...
1: Ma è vero.
0: Certo che è vero, ma ci studiano, cioè non è che, voglio dire, ci studiano, fanno indagini,
1: esatto,
0: fanno un sacco di cose, controllano,
1: algoritmi, ci fanno algoritmi addosso.
0: Assolutamente. Però è vero, insomma, poi ci sono persone che invece sono total black tutto l'anno,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: non
1: sì,
0: le smuovi, si apre tutto nero, non... Così forse è anche un po' troppo esagerato, no?
1: Si sentono evidentemente protette a loro agio.
0: Dici?
1: Io ti dico che delle volte non è facile trovare indumenti non neri, cioè in alcuni settori, cappotti,
0: tipo?
1: Già.
0: Che, vabbè, che
1: non
0: è
1: trovi facile.
0: Un cappotto nero?
1: No, ne trovi solo cappotti neri, esattamente l'opposto. Se vuoi cambiare colore, se vuoi cambiare colore,
0: sì,
1: è pure faticoso.
0: È complicato.
1: È complicato perché
0: poi,
1: è nero.
0: Negli ultimi anni, diciamo, anche il blu notte funziona,
1: sì,
0: no? Quel blu bello notte, piace pure quello.
1: Qual è il tuo colore preferito nell'abbigliamento?
0: No, non me lo chiedere perché non lo so.
1: Non lo sai.
0: La mia risposta è non lo so.
1: Non lo so.
0: Anche perché è in base ai capelli che ti ritrovi, il colore dei capelli.
1: Che si cambiano?
0: No, sì, si cambiano se ti tingi i capelli di altro colore. Cioè, è
1: ho
0: ovvio
1: capito,
0: che
1: è troppo
0: se,
1: complicato.
0: No, se sì, sei biondo platino in testa, non puoi andare col giallo canarino di cui parlavo prima.
1: No, certo.
0: Perché c'è, cioè, veramente, no? Non metti in risalto nulla.
1: Sono d'accordo, sono
0: la,
1: d'accordo.
0: Cromo, com'è che la chiamano?
1: Cromoterapia.
0: Cromoterapia la chiamano?
1: Non lo so.
0: Ora la andiamo a cercare. Insomma, in base ai colori,
1: sì,
0: quello che ti sta meglio, in base alla, sì, pelle, bla bla.
2: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Da Seba Yeye a Bangaranga, la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest. Sentite qui, va?
1: Varia.
0: Bangaranga. Avete capito? Sì, Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest. Canzone che arriverà in classifica. Intanto bisogna dire una cosa, cioè veramente Salda Vinci, stavo vedendo, è dappertutto, in tutte le classifiche, Albania, Ungheria, dappertutto c'è Per sempre sì.
1: Eh sì, beh, diventerà un po' la canzone dell'estate.
0: Sì, dei matrimoni, l'Italia. Ormai matrimoni è la canzone dei matrimoni, no? Giusto?
1: Sicuramente.
0: Ecco, no, la cosa interessante secondo me di questa canzone, perché ha colpito così tanto gli altri paesi? Perché tratta il tema del matrimonio, no? Dell'amore eterno. Poi divorziano tutti,
1: sì.
0: Divorziano tutti, però intanto
1: al momento
0: al momento è così, va bene. Allora, quando finalmente puoi riposarti o partire ti ammali, ti capita?
1: Capita.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Ha un nome, malattia del tempo libero. Lo sapevi?
1: No.
0: Non lo sapevi? Ma non è che ti posso spiegare tutto, vattene
1: a
0: leggere.
1: Radio, spieghi tu. No, no, ma che vattene a leggere? Tu l'hai già letto.
0: Sì, io l'ho già letto.
1: Dimmi per una cosa, perché?
0: No, te lo svelo dopo. Scusami, qua ci sono i pinguini tattici nucleari che hanno fretta, vogliono cantare su Iso Radio e non li lasciamo fare, capito? Fanno un po' come vogliono, sono giovani. Giovani wannabe, capito?
1: Sì.
0: Loro possono essere giovani, capito?
1: E lo sono.
0: E lo sono, è vero.

0: essere serie.
1: Sì.
2: Un po' lo necessita allora.
0: Rocco vuole finire di cantare.
2: La più bella del mondo, è dedicata a te.
0: Sentiamolo. Ti odio cercarti di il Rock Hunt
2: ha finito.
0: Se termine. 11:51 minuti. Allora, stiamo parlando dell'Eurovision, qui una nostra ascoltatrice, sentite
2: vai, dice.
3: Posso assolutamente affermare, sì. Ma Sal Da Vinci ha vita.
0: Ha vita. Poi ha mandato questo messaggio lunghissimo, ovviamente dice la sua, dice che secondo lei bisognava mettere in campo sul palco anche San Marino, che non c'è stato. Insomma, l'ha seguito molto.
2: E la, non solo lei, 5 milioni sono stati i telespettatori, 5 milioni e 33 mila.
0: Bangaranga.
2: Share 36%. Vuoi sapere qualcosa di Bangaranga?
0: Che significa Bangaranga, allora, la canzone vincitrice di questa Eurovision? Chi ce lo dice?
2: Ce lo dice Rai News 24.
0: Allora ci crediamo.
2: Intanto parla di forza interiore e libertà personale.
0: Bangaranga.
2: Esatto.
0: Bangaranga.
2: Quindi la forza interiore che ognuno di noi ha e che possiede. Ma è stato preso, mutuato dal film Hook.
0: Non ho capito, è al mutuo.
2: Mutuato, preso dal film, bisogna dirle, sì, tutto proprio, sì. come del film Hook, come grido dei bimbi sperduti contro Capitan Hook, quindi parliamo di Peter Pan, e quindi il termine è diventato preso da quel film lì. Quindi
0: è forza interiore.
2: Sì, come solo la forza i bambini possono avere anche, no? In effetti.
0: Vabbè, allora Bangaranga ci piace.
2: Sì.
0: Quindi è un modo di dire, lo possiamo dire quando abbiamo questa forza interiore?
2: Sì, proviamoci adesso intanto.
0: Bangaranga, allora da Bangaranga a malattia del tempo libero. Allora, molto spesso ci capita, arriva il weekend, vogliamo fare un sacco di cose, poi ci prende la testa pesante, il mal di gola, e la stanchezza, magari, no? Come se avessimo fatto una maratona. Mm. Perché questo, secondo te?
2: Perché abbiamo lasciato il ritmo della settimana.
0: Ok, allora siamo rallentati. Allora, si chiama Leisure Sickness ed è stata studiata e documentata per la prima volta nel lontano 2001. Questo 2001 torna. Nato random, nel 2001 torna la Leisure Sickness. Fatto sta che questo meccanismo, che cosa sta a dirci? Che per tutto l'anno teniamo il nostro sistema immunitario in stand-by. L'adrenalina e il cortisolo che produciamo sotto stress lo tengono artificialmente a bada. Funzioni, corri, produci, non ti ammali perché il tuo corpo non se lo può permettere. Poi ti fermi e lui ne approfitta. Ne approfitta e ci ammali.
2: Cortisolo.
0: Siamo troppo stressati qua.
2: Troppo.
0: Sì, non va bene. Sal Da Vinci a vita ci scrivono, e San Bailon inchioda.
2: È un nuovo proverbio, è stato coniato questa mattina.
0: Va bene, ognuno dice la propria oggi. Veramente oggi siete molto attivi. Troppo, fate meno.
2: Fate meno.
0: Backstreet Boys, wow.

0: Che pezzo straordinario, Elton John, qui su Isoradio, mezzogiorno 4 minuti. E dal passato arriviamo al presente, nonché futuro, perché ci sono veramente tantissimi artisti giovanissimi che hanno qualcosa da dire, come Random. Emanuele, ciao, ben arrivato.
1: Ciao, come va?
0: Noi bene, tu in quel diriccione so che sei.
1: Sì, molto bene, una bella giornata di sole. Sto facendo una passeggiata, sono contento.
0: Bello, bello, quindi si respira un po' quest'aria estiva, diciamo così, frizzantina o estiva?
1: Sì, sta iniziando ad arrivare, diciamo che un po' bizzarra la situazione, perché alterna giorni di estremo temporale con giorni molto caldi e
0: sì, un po' estivi, quindi... In Italia è un po' così dappertutto. Ma scusa, ma tu mi sei di Napoli? Che ci fai a Riccione, sì, invece di andare a Milano, che è, insomma, lo sappiamo un po', la città della musica?
1: Allora, diciamo che non ho un ottimo rapporto con Milano, quindi
0: okay.
1: Non è per qualcosa, cioè, okay. Comunque è una bellissima città, un
0: certo,
1: bellissimo posto. Non lo sento tanto mio, non mi piace quel tipo di ritmo frenetico.
0: Ok, quindi sicuramente a Riccione c'è un ritmo un po' più calmo.
1: Sì, diciamo d'inverno sei un po' più tranquillo. Poi d'estate anche qua parte un po' quella cosa. Però almeno qua la mia famiglia, i miei amici...
0: Ti senti a casa,
1: la mia vita,
0: in todo,
1: diciamo.
0: Bene. Allora, per chi non ti conoscesse, sicuramente tanti ti conoscono, anche i tuoi coetanei giovani, per chi non ti conoscesse, insomma, ne hai fatte di cifre anche a livello di stream. Il tuo primo singolo, il secondo anzi, Chiasso, ha raggiunto oltre 150 milioni di stream su Spotify, terza posizione nella classifica Fimi, hai ottenuto 4 certificazioni disco di platino solo con questo singolo e poi a seguire anche tutti gli altri. Sei stato anche per un mese nel 2018 artista del mese per MTV New Generation. MTV, che è un canale che noi tutti conosciamo, dove sono passati i più grandi. Che effetto ti ha fatto?
1: Al tempo sicuramente è stato una novità e una sorpresa, perché avevo 19 anni appena compiuti, era comunque da tanto tempo che rincorrevo questo sogno, perché comunque è sempre molto un tabù, capito? Cioè non è mai sicuro che ce la fai in qualche modo.
0: Certo.
1: Quindi quegli anni lì sono stati belli, perché ho visto ciò che ho sognato per tutta la vita realizzarsi per un po'.
0: Cosa significa per te fare musica?
1: Guarda, la musica per me è il mezzo principale che ho, perché la amo, per essere un esempio e raccontare quello che voglio, lanciare il mio messaggio,
0: il tuo messaggio di
1: speranza, salvezza, di rinascita.
0: Infatti il tuo nuovo singolo, Random, Fino alla Luna, così lo hai chiamato, è proprio un invito soprattutto per le nuove generazioni, la tua, a non perdersi, anche quando magari intorno è caos, è distanza.
1: Esattamente, è un po' una canzone che ho scritto nel momento in cui mi sono reso conto che anche nel caos più totale di questa vita, del mondo della musica, dove comunque ci sono un sacco di approfittatori e situazioni comunque che vanno più verso le cose materiali che quelle, no, reali, che io adoro e amo, sono riuscito a connettermi con quella cosa, con quella sorta di filo rosso che mi riporta sempre a casa, ecco.
0: Bene,
1: quindi,
0: senti, io voglio ascoltarla insieme a te, questa canzone. Lanciala su Isoradio.
1: Ragazzi, adesso tutti quanti insieme ascolterete Fino alla Luna, il mio nuovo singolo.

0: fino alla luna, random qui su Iso Radio, mezzogiorno 11 minuti. Emanuele.
1: Grande.
0: Bello, che effetto ti fa ascoltare il tuo pezzo in radio?
1: Mi fa molto piacere, sono felice e prego tanto che possa girare questa roba.
0: Assolutamente, tu fai questa metafora della luna perché a noi è distante, ma tutti la vediamo, giusto?
1: Assolutamente, esatto, proprio così.
0: E soprattutto tu dici, nei momenti in cui ci sentiamo disorientati, momenti difficili della vita, c'è sempre qualche persona intorno a noi, no? E quindi se è lì ci sarà un motivo.
1: Assolutamente sì, tutte le cose hanno un significato ben preciso e siamo noi che a volte non riusciamo a renderci conto di quello che la vita ci mette davanti.
0: È vero. Senti, tu hai partecipato anche al Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano Torno a te nel 2021, ma che esperienza è stata ritrovarti su quel palco?
1: Allora, sicuramente è stato molto bello, un ennesimo traguardo. L'unico deficit è stato che c'era il Covid.
0: È stato tutto diverso.
1: Non siamo riusciti a viverla
0: totalmente.
1: Totalmente, quindi spero di poterci ritornare per viverla normalmente.
0: E te lo auguriamo. C'è un brano che a me ha colpito molto di te. Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa. Chi non lo è, aggiungo io.
1: Ecco. Tutti a modo nostro.
0: Appunto, e mi piace perché vari molto a livello musicale. Non è tutta standard, no? La tua canzone.
1: Certo, è una cosa molto naturale, diciamo, non ci faccio neanche troppo caso. Alla fine le canzoni migliori sono quelle che ti escono così in maniera naturale, senza un obiettivo, senza uno scopo.
0: Certo, certo. Senti, un progetto live.

0: fatica nella vita, e sto cercando di caricarmi dietro e supportare come loro supportano me in questo viaggio.
1: Che bello. E allora ricordiamo che ti possono seguire tramite social e trovare lì anche tutte le date che ti riguardano, e quindi allora, girerai grazie. Un po' qua e là questa estate, e di questo siamo contenti. In bocca al lupo Random per tutto.
0: Grazie mille, ci sentiamo presto.
1: Ciao, grazie, ciao.
2: Iso Weekend.

0: È un bravo ragazzo random, ce ne siamo accorti qui su Iso Radio, è stato ospite di Iso Weekend e se n'è andato in questo momento per chi si fosse sintonizzato solamente adesso. Allora do il benvenuto anche alla Giusy, ben trovata.
1: Ciao Sara, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora sei qui anche per chi qua serve infotraffico.
1: Le notizie non mancano davvero questa mattina, parto dalla 4, la Torino-Trieste, c'è stato un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino e in quarta corsia. Le code sono tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, a Milano Est verso Milano code, traffico congestionato tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano. Code anche al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale italiano verso Chamonix, e code per lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, traffico congestionato in A9 tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso Como, code a Como Grandate verso Como e code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo anche sulla 22 del Brennero, tra Bressanone e il confine di Stato, direzione Brennero, il traffico è rallentato, rallentamenti tra Trento Sud e Bolzano Sud verso il Brennero, code poi tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord, direzione Modena, 2 km. Code anche in A23, Pontebba Ugovizza verso Nord, code per incidente sulla Roma Teramo tra il grande raccordo anulare e l'innesto con Planare, direzione Teramo. Attenzione poi sulla 32, la Torino-Bardonecchia, dove c'è un tratto chiuso per fumo, quindi visibilità molto ridotta tra Susa Est e Ulxa Ovest, il tratto chiuso è quello in direzione di Bardonecchia.
0: Allora, un sacco di news, curiosità, lo sapete, l'ultima ora un po' di Iso Weekend, che succede? Andiamo anche un po' a ricercare quelle notizie che riguardano cibo, supermercato.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
3: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
4: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
5: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Rai Radio.

0: È tornata The Broke, bel venerdì, ISO Novità qui su ISO Radio, buona domenica 17 di maggio. Stavamo chiacchierando con la Giusy fuori onda che oggi ci sono le partite, se non erro sta già giocando, no? C'è il derby
1: sì,
0: capitale.
1: A mezzogiorno sono iniziate, un orario un po' inconsueto per concordare la finale del tennis.
0: Tu pensa, stamattina il mio vicino mi sono dovuto svegliare presto per la partita. Ma non c'è andare allo stadio, ma voglio dire. Allora, spesa a salutare senza sprechi, sui social spopola questo metodo 54321. Prima sembrava io stessi dando i numeri, no, è un metodo che ormai è virale, alternativo proprio per organizzare la spesa settimanale e pensato soprattutto per chi fatica in qualche modo a pianificare cosa comprare oppure magari tende a riempire il carrello in modo impulsivo, quindi poi alla fine torni a casa, caspita mi sono scordato questa cosa. E questo metodo, secondo i promotori, è utile anche per chi vuole migliorare la propria alimentazione senza complicarsi troppo la vita. Cerchiamo di capire cosa intendono. Metodo 54321 è una tecnica e su cosa si basa? La suddivisione consiste in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche e 2 alimenti ricchi di carboidrati e poi un extra, una sorta di jolly a scelta. Quindi in pratica prendiamo, non so, 5 verdure, spinaci, carote, broccoli, peperoni e zucchine. Poi passi alla frutta, devono essere 4 varietà di frutta, ovviamente di stagione sempre meglio. Le proteine dovremmo prenderne 3 anche per alternare durante la settimana, ad esempio pollo, uova e pesce, per dire così, ma si può aggiungere anche, che ne so, i legumi. I carboidrati 2, e quindi non so, riso, pasta integrale o pane, patate, ok? Ed infine un ingrediente jolly, quindi uno sfizio, un piccolo extra, come ad esempio, non so, un quadratino di cioccolato fondente.
1: Mi dà un quadratino
0: di cioccolato, no, diciamo proprio la barretta, no? La tavolozza, e poi tu ti prendi il quadratino.
1: Ah, ecco.
0: Questa è un po' una scelta, ovviamente. Il metodo può essere anche un po' flessibile, però dicono che se segui questa tecnica sicuramente hai tutto quello che ti serve durante la settimana, ma soprattutto punti anche su un'alimentazione varia e salutare.
1: Una bella idea.
0: Cominciamo?
1: Una volta a settimana.
0: Dicono una volta a settimana.
1: Non di più. Sennò...
0: Proprio ieri dicevo che ormai noi italiani tendiamo ad andare al supermercato ogni giorno, no? Non so se l'ho detto ieri, l'altro ieri, non lo so. Fatto sta che si tende, no? Non più a fare
1: l'umanità
0: la spesa.
1: Secondo me si divide in due, appunto. Chi va ogni giorno per avere cose fresche il più possibile,
0: sì.
1: Chi invece non vuole avere questa seccatura e compra per un mese.
0: Quindi quei carrelli terribili, sì, che tu dici, ma questo quanto mangia questo davanti a me? Capita, è vero. Allora c'è anche Raff qui su ISO Radio, questa è Battito Animale.

0: Gaga su Iso Radio, Iso Weekend, buona domenica a tutti, mezzogiorno 37 minuti, torniamo un attimo su strada perché tanti di voi in questo momento sono in macchina, in viaggio.
1: Allora parto dalla 5, la Torino-Courmayeur, perché tra Pont Saint-Martin e Brest in direzione Courmayeur ci sono code a tratti. Andiamo anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, perché c'è un tratto chiuso per fumo tra Susa Est e Ulx Ovest, sia verso Torino che verso Bardonecchia. Tangenziale nord di Milano, traffico e code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 in direzione della Milano-Meda. In A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti, code anche a Milano Sud verso Milano, e in A4 un incidente sta provocando code tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, code anche a Milano Est in direzione Milano e 2 km per il traffico congestionato tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, code anche al traforo del Monte Bianco con un'attesa di 15 minuti al piazzale Italiano, le code verso Chamonix, code traffico congestionato in A9 tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso Como, a Como Grandate verso Como, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, qui per l'attraversamento della dogana. Andiamo anche sulla diramazione per Ravenna, dove per il Giro d'Italia è chiuso lo svincolo di Cotignola in entrata e in uscita, poi code per incidente sulla Roma Teramo, attenzione tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo.
0: Allora, visto che siamo entrati un po' nel mood cibo, visto l'ora e quindi tanti magari di voi si stanno spostando anche per andare a pranzo fuori, si parla di pasta. Quante volte avete sentito dire la frase "la pasta fa ingrassare"?
1: Invece no.
0: E invece sembrerebbe non sia così, è considerata da molti il cibo dal quale fuggire il più lontano possibile proprio per evitare di prendere peso in un battibaleno. È in realtà un pilastro della dieta mediterranea, non dovrebbe mai mancare in un regime alimentare sano, nemmeno ipocalorico. Così arriva a dirlo anche Bernardi, questa nutrizionista dell'Università di Bari, e proprio lei dice: quando una determinata affermazione viene diffusa tanto, troppo, finisce poi per essere percepita come vera, no? E questo è quello che è successo con la frase "la pasta fa ingrassare". Si tratta però, secondo lei, di una falsità assoluta, perché è bene dirlo in modo chiaro: non c'è nessuna evidenza scientifica del fatto che questo cibo, così come altri, faccia davvero ingrassare. Ci sono stati fatti tantissimi studi. Ad oggi ci sono tante diete per chi magari le fa, no? No carb, no carboidrati, quindi proprio eliminati del tutto, che è veramente difficile poi, anche perché apporta benefici, no? Il fatto dei carboidrati, dell'energia che ti dà. Lei dice: quello che conta in una dieta che può determinare un aumento o una diminuzione del peso è il bilancio energetico, giustamente, cioè quante calorie si assumono e quante se ne spendono. Se le seconde sono più delle prime si dimagrisce, altrimenti no. Questo è un po' il succo. Ci sono tanti altri alimenti magari che fanno peggio e ti fanno ingrassare piuttosto che la pasta. E poi si diceva poco fa fuori onda:
1: come si fa a rinunciare alla
0: come
1: pasta?
0: Fai? Cioè, ma come puoi? E a volte magari non mangi da tanto la pasta, ti viene voglia di pasta incredibile, ma ti va bene anche quella col burro, ti va bene anche solamente con l'olio e parmigiano. È vero? Le cose semplici funzionano sempre, c'è poco da fare. LDA qui su Iso Radio in Iso Weekend.

0: Club qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme fino alle 13. Allora, ovviamente, quando si parla di cibo, gli ascoltatori che fanno? Beh, ci mandano i loro piatti, i piatti del giorno. Ma quanto sono buoni i piatti del giorno quando vai al ristorante? Cioè, secondo me bisognerebbe sempre prendere quelli, perché è una
1: un
0: specialità.
1: Un assaggio di tutti.
0: No, di solito quanti sono? Che ne so, un piatto del giorno, il primo, e un piatto del giorno, il secondo, no?
1: Ah, beh, sì.
0: Su per giù, no?
1: Quando uno sono due, sì.
0: Uno o due. Due, sì, quando sono fuori menù vuol dire che le cose sono fresche e c'è quel pizzico di non so, inventiva, di creatività dello chef. No?
1: Sì.
0: Spesso è così.
1: Sì, sì, quando trovano magari degli elementi da cucinare freschi fuori menù, e insomma,
0: è così.
1: Ecco,
0: un'altra cosa
1: prendere.
0: Che noto nel menù, anche ieri sera ero a cena fuori, nel menù c'era scritto tagliolini del il nome del ristorante. E però non è che ti scrivono quello che c'è dentro, quindi poi chiedi che ci mettete dentro.
1: Sì.
0: E però alla fine poi magari lo prendi, perché dice se è la loro specialità un motivo ci sarà, no?
1: Certo.
0: Ecco. Allora, stavo notando, visto che appunto è appunto appena terminato l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci, abbiamo capito, è arrivato al quinto posto, ha vinto la Bulgaria. Sal Da Vinci, che rapporto ha con il cibo? Perché ormai tu sai, no, ci sono articoli anche al riguardo. A quanto pare, per quanto riguarda i dolci, per sempre sì, cioè non riesce ad evitarli, del resto da buon napoletano quale è. Però stavo vedendo, seppure uno dei suoi brani più celebri sia Rossetto e Caffè, Sal Da Vinci preferirebbe l'orzo. Capito? Cioè il caffè non lo prende, anche per un discorso di reflusso, la voce poi ti può andare via e tutte queste cose, cioè bisogna stare attenti da quel punto di vista quando si utilizzano le corde vocali per lavoro in qualche modo,
1: da
0: no?
1: Napoletano senza caffè,
0: senza caffè fa sorridere, eppure sempre. E stavo notando che ha fatto anche un gioco simpatico quando è stato a Vienna, cioè del tipo lui dice loro, sai, a Vienna c'è la Sacher,
1: certo.
0: No? A me non è mai piaciuta la Sacher,
1: no,
0: detto tra di noi
1: anche per me.
0: Troppo pesante.
1: Beh, lui ha risposto con che?
0: Con la sfogliatella,
1: certo.
0: Ma che credo fai?
1: Non
0: la
1: babà,
0: no, lui chiedeva punti per scherzare, i punti per scherzare, al posto ti do la sfogliatella. Va bene, c'è Annalisa.

Sima, me la vado a prendere. Ci ritroviamo prossimamente sempre qui su Iso Radio, venerdì, sabato e domenica 10-13 con Iso Weekend. Grazie alla Giusy, grazie anche a voi per essere stati all'ascolto e rimanete, non è che scappiamo, c'è sempre qualcuno 24 ore su 24. Ciao a tutti, buona domenica. Sara.

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'auto che ha travolto i passanti in centro a Modena, il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti. Ci aggiorna in studio Valentino Russo.
2: Sì, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11:30 all'aeroporto di Bologna. Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, per visitare i feriti ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale due delle quattro persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Ora si sono diretti all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli altri feriti.
1: A Modena sono attesi anche la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente Dem Stefano Bonaccini. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
3: Sono quattro le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita, a dirlo il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha aggiunto: confermo che la persona fermata aveva avuto accesso negli anni passati a servizi di salute mentale. Dalle informazioni in nostro possesso, ha aggiunto, non si erano mai evidenziate né episodi di autolesionismo né di violenza verso altri. Tre feriti, una sola donna risulta amputata delle gambe, lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata invece diffusa l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due. Sentiamo Leslie De Pietri, direttrice della terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Baggiovara di Modena.
4: Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera, più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30, dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante.
3: Salim El Kudri intanto trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Da quanto si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato. Adesso è detenuto da solo in cella in regime di isolamento. Nei suoi device non sono stati trovati per ora segni di radicalizzazione. Da Ravarino, Modena, linea a voi.
1: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani, che precisa l'attentatore italiano, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Ora la tragedia delle Maldive, sono riprese le ricerche dei subacquei italiani deceduti durante un'immersione. Il servizio.
5: È una corsa contro il tempo, quella per recuperare i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. C'è il rischio che i predatori, a partire dagli squali, possano aggredire i cadaveri. Sarebbero ancora intrappolati all'interno della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, le cui bombole erano vuote. Tre speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe sono giunti sul posto con attrezzatura specifica per operare a 60 metri di profondità. Ieri un team della Marina Maldiviana si era spinto all'interno dei cunicoli. Durante la risalita il sergente Mohamed Mahdi ha accusato un malore ed è morto. Intanto gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York sono ripartiti per Milano. All'arrivo potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti, mentre le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave. Non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, spiega l'avvocata del tour operator. Se lo avessimo saputo non l'avremmo consentito. Oltre quel limite alle Maldive serve un'autorizzazione che il gruppo non aveva. Simone Zazzera, GR1.
1: Medio Oriente, nonostante le minacce di Stati Uniti e Israele di riprendere gli attacchi contro l'Iran, proseguono i negoziati. Teheran parla di progressi, ma allo stesso tempo blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Negli Emirati un drone ha causato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi. Nessun ferito né emergenza radiazione. Intanto sul fronte libanese proseguono i combattimenti, anche se la tregua è stata prorogata di altri 45 giorni. Attacchi anche su Gaza, uccisi due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Meteo, dopo l'intensa perturbazione atlantica, è in arrivo il caldo con un clima preestivo grazie al primo anticiclone della stagione. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Il nostro viaggio con gli America alle 13:03 c'è Giovanni De Palma, si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi in studio insieme a diverse zanzare alle 13:03 di questa domenica 17 maggio 2026. Allora, il traffico è piuttosto intenso, anche qualche incidente a complicare la situazione. Parto dalla 1, le code a tratti verso Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, a Milano Sud verso Milano altre code. È sempre in A1 è avvenuto un incidente, sta provocando code tra la tangenziale nord di tra Bassolo di Giano, senza code, tra Bassolo di Giano e l'inizio con Planare verso Bologna, coinvolte due auto. Code per incidente invece in A4 tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino. Altre code a Milano est verso Milano, traffico congestionato e code verso Milano tra la tangenziale est e Milano est. Code anche al traforo del Monte Bianco, l'attesa ora di 30 minuti al piazzale Italiano, le code verso Chamonix. Code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Attenzione poi alla presenza di pedoni, si muovono sulla 4 tra Castegnato e Brescia Ovest verso Brescia, e un mezzo in fiamme sempre in A4 all'altezza della 27 Mogliano in direzione est.

Rolling Stones su Rai Sor Radio, alle 13:12 minuti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'ospedale maggiore di Bologna per visitare i feriti gravi dell'investimento di ieri al centro di Modena. Con il capo dello Stato, la premier Giorgia Meloni, precedentemente Mattarella e Meloni si erano recati a Modena, dove il capo dello Stato ha ringraziato i medici per il loro impegno. E poi le dichiarazioni di questo signore, Signorelli si chiama, che è riuscito a fermare, a bloccare chi aveva causato questa tragedia, Salim El Kudri, è rimasto tra l'altro anche ferito nella colluttazione. Ho fatto vedere, ha detto, che l'Italia non è morta, c'è ancora, lo ha detto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena. E Signorelli ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella e la premier, Meloni. Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico. Signorelli si è commosso. Tornando a ieri, sembrava una scena di Beirut, di Gaza. Ho visto gente voltarsi dall'altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere. Queste le parole di chi ieri ha avuto il coraggio di fermare questo, questa persona. Queste sono le parole, appunto, di Signorelli, riportate dall'agenzia ANSA. Attenzione sulla 4, c'è un mezzo in fiamme all'altezza della 27 Mogliano in direzione est. Ricordo anche che sulla diramazione per Ravenna è chiuso per il Giro d'Italia lo svincolo di Cotignola in entrata e in uscita.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ci siamo, torna a Play Memories.
9: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
10: Con Marco Liorni, Playing Memories, due settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

Destinazione pomeriggio su Raiso Radio, 13:26. Tante le notizie, il traffico è piuttosto intenso, il caso di Napoli, della tangenziale, troviamo rallentamenti tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli, poi le code a Corso Malta in entrata in entrambe le direzioni. Attenzione sulla Roma Teramo, è avvenuto un incidente, sta provocando code di 2 chilometri verso Teramo tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare. Andiamo sulla 23, la Palma Nova Tarvisio, traffico congestionato e code verso nord tra Pontebba e Dugovizza, 2 chilometri sulla 22 tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord verso Modena, rallentamenti tra Bolzano Sud e Chiusa verso il Brennero, rallentamenti tra Bressanone e il confine di Stato verso il Brennero, 4 chilometri di coda tra il confine di Stato e Vipiteno verso Modena. Code sul raccordo Casalecchio all'uscita di Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni, diramazione per Ravenna, chiuso lo svincolo di Cotignola in entrata e in uscita, in A4 all'altezza della 27 Mogliano c'è un mezzo in fiamme. Sulla A9 la Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della Dogana, code anche a Como Grandate verso Como, in questa al chilometro 33, dunque all'uscita di Como Grandate è avvenuto un incidente. Piazzale Italiano del traforo del Monte Bianco, 30 minuti di attesa, le code verso Chamonix, 2 chilometri di coda per traffico congestionato sulla Torino-Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano est verso Milano. Altre code a Milano est in direzione Milano, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e poi in autosole un incidente tra Basso Lodigiano e l'inizio complanare Piacenza verso Bologna, code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano direzione Milano.

Zetro Tal su Raiso Radio, 13:38, qualche novità dalla statale 36 del lago di Como e dell'Uspluga, dove è avvenuto un incidente che sta rallentando la circolazione poco prima di Desio in entrambe le direzioni. Traffico e rallentamenti sulla 32, la Torino-Bardonecchia tra Susa Ovest e Ulxest direzione Bardonecchia. Tangenziale Ovest di Milano, le code a tratti sono tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese verso la 8, sulla Nord un incidente tra la statale 36 e la provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda al chilometro 7 e 600. Sempre sulla Nord il traffico e le code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 verso la Milano Meda. Andiamo anche sulla 5, la Torino Courmayeur, rallentamenti e code, lo svincolo di Aosta Gran San Bernardo direzione Courmayeur e code a tratti tra Pont Saint Martin e Beres direzione Courmayeur.

Torniamo alle Bersani con Chicco e Spillo, 13:47 minuti. E ieri sera questo grande evento che attendevamo tutti, soprattutto per il nostro Sal da Vinci, che si è posizionato ad un ottimo quinto posto, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. È questo spettacolo planetario tra i più visti al mondo, la kermesse in onda su Rai 1, vinta dalla Bulgaria grazie al trionfo di Dara, che ha visto il rappresentante dell'Italia, appunto Sal da Vinci, posizionarsi ad un ottimo quinto posto. Ieri sera è stata seguita da oltre 5 milioni di telespettatori, cioè 5 milioni e 33 mila. Ha ottenuto uno share del 36%, ha dominato su tutte le altre proposte televisive. Ottimi risultati anche per la presentazione della gara, che ha ottenuto uno share del 23% con 3.920.000 spettatori, e quindi grande successo per l'Eurovision. Tra pochissimo una nostra rubrica della domenica molto seguita, Sicuri si parte, ma prima Paola Iezzi.

0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio con Maria Leitner.
1: Sicuri si parte, le nostre pillole di sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e trasmesse in simultanea da Isoradio. Vicequestore Maria Grazia Ciardo, quali caratteristiche tecniche devono avere i monopattini elettrici?
2: Sì, i monopattini elettrici rappresentano una valida alternativa ai comuni mezzi di trasporto perché contribuiscono a ridurre il traffico e anche l'inquinamento. Devono però rispettare alcune fondamentali regole di sicurezza. In particolare devono avere una potenza che non supera i 500 watt, devono essere dotati di marcatura CE, di indicatori di direzione, di luci anteriori e posteriori, di un sistema frenante efficiente. E inoltre, se circolano su strada non devono superare i 20 km orari, invece in area pedonale non devono superare i 6 km orari.
1: Dove possono circolare i monopattini elettrici?
2: I monopattini elettrici possono circolare in ambito urbano su strade che hanno un limite di velocità non superiore ai 50 km orari, possono circolare in aree pedonali o sulle piste ciclabili. Non possono circolare né sostare sui marciapiedi, salvo che non ci siano delle aree predisposte.
1: E come si deve comportare il conducente che usa il monopattino elettrico?
2: Sì, il conducente deve aver compiuto almeno 14 anni, deve utilizzare il casco e deve avere le mani libere per poter compiere qualsiasi manovra in caso di imprevisti. Non può trasportare oggetti, animali o altre persone sul monopattino né farsi trainare da altri veicoli.
1: Si possono portare borse o c'è un divieto anche per questo?
2: Sì, non si possono trasportare oggetti, sempre per una questione di sicurezza. Il conducente deve sempre avere le mani e le braccia libere per poter compiere manovre di emergenza.
1: Il monopattino dovrà avere la targa obbligatoriamente?
2: Sì, dal 17 maggio sarà obbligatorio dotarsi di contrassegno e dal 17 luglio sarà obbligatorio anche dotarsi di copertura assicurativa. In entrambi i casi, se non si rispettano questi obblighi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
3: Il TG2 insieme a Rai Isoradio vi augurano buon viaggio.
0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio, perché la sicurezza non è mai noiosa.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Céline Dion in questa domenica pomeriggio. Riprendiamo il viaggio dalla 1 perché è avvenuto un incidente tra Basso Lodigiano e l'inizio Complanare Piacenza verso Bologna, le code in A4 a Milano Est verso Milano e tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Milano Est verso Milano. Code anche al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix, l'attesa di mezz'ora. In A9 tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso Como, code per traffico congestionato, altre code a Como Grandate verso Como e code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, qui per l'attraversamento della dogana. Attenzione poi in autosole tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, code per la presenza di materiali dispersi. Raccordo Casalecchio, code all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, 4 km sulla 22, confine di Stato Vipiteno verso Modena, rallentamenti tra Bressanone e il confine di Stato verso il Brennero, code tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Code per incidente sulla Roma Teramo tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo, Napoli tangenziale, le code, anzi rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli e all'entrata di Corso Malta in entrambe le direzioni, altre code sulla Napoli-Salerno alla barriera di Napoli Sud, direzione Sud Salerno. Sono le 14 in punto e su Rai Isoradio c'è Pedalando l'Italia con Isoradio.
1: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
2: Buona domenica, benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi il nostro ospite è Roby Bragotto, fotografo sportivo e sportivo anche lui stesso. Vive a Bassano del Grappa, un territorio dove la bicicletta trova motivi più che validi, insomma, anche per uscire di casa. La cosa bella è che Roby ha iniziato a pedalare, parole sue, per poter mangiare e bere quello che voleva. Insomma, una motivazione molto più diffusa di quanto si dica. Si parte, insomma, per rimettersi in forma, per perdere qualche chilo magari, per sentirsi meglio, e alla fine si fa insomma anche qualcosa che aiuta la sostenibilità ambientale. Ma poi succede qualcosa di bello, perché la bicicletta ti prende, ti porta lontano e alla fine insomma non scendi più. Con Roby parleremo di fotografia, fatica, viaggi, ironia, insomma ciclovie, di quelle immagini che a volte costano più di una salita. Roby, benvenuto a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Allora, Roby, innanzitutto ti sei riconosciuto in questa presentazione?
3: Assolutamente sì.
2: Partiamo da questa frase che insomma mi avevi anche detto, insomma tu hai iniziato a pedalare per poter mangiare e bere quello che volevi, e oggi proprio questa è una chiave di lettura che trattiamo insomma con leggerezza, ma in effetti è veramente una motivazione per tante persone. È davvero andata così per te?
3: Beh, diciamo che quella è la mia filosofia di vita sportiva da sempre, più o meno. E non sono mai stato un talento in nessuno sport, ma ho sempre adorato praticarli. E non sono mai andato in bici per risultati o tempi, ma perché mi fa star bene. E sapere poi che posso andare tranquillamente in sagra o al bar con gli amici e recuperare tutte le energie senza pentirmene è stato un grande stimolo, ammetto. Grande fatica, grande consumo, grandi bevute e grandi mangiate.
2: Grandi bevute e grandi mangiate, bellissimo. Sì. Intanto, secondo te, molte persone iniziano a pedalare proprio per questo, per star meglio, e poi finiscono per innamorarsi della bicicletta?
3: Credo che la cosa che faccia più innamorare appunto della bici magari sono i miglioramenti dati dalla costanza. All'inizio, tipo, parlo per me, mi sembrava impossibile solo riuscire a fare 50 km in un giorno o di arrivare in cima a un colle che prima magari raggiungevo soltanto in auto o in moto. E le piccole soddisfazioni che ti dà la bici personali credo siano uniche. Io personalmente non l'ho mai fatto per arrivare primo, ma per riuscire ad arrivare dove non credevo possibile. E appunto quando ci arrivo è una sensazione, penso, unica.
2: Roby, tu sei un fotografo sportivo. Quanto ti ha aiutato essere anche uno sportivo, quindi conoscere la fatica, i tempi, i gesti, le dinamiche di chi hai davanti all'obiettivo?
3: Beh, per me è fondamentale essere allenati fisicamente per affrontare appunto gli shooting in esterna, in outdoor, e bisogna assolutamente conoscere alla perfezione l'argomento che si fotografa. E appunto perché ci sono dei dettagli in ogni sport che si conoscono solo se vengono praticati. Ed è appunto fondamentale questo.
2: Ecco, come fai a portare l'attrezzatura in bicicletta?
3: Beh, questa cosa diciamo che me l'ha insegnata abbastanza anche lo snowboard, in quanto muoversi sulla neve è difficilissimo se si porta del peso in eccesso. E appunto come fotografo ho sempre apprezzato chi non fa dell'attrezzatura il proprio risultato, ma chi attraverso la poca attrezzatura che si deve portare presso apposta riesce a tirar fuori il meglio che ha. Penso che il minor peso proprio mi è stato dato da questo e quindi anche in bici cerco di essere il più leggero possibile.
2: Ecco, tu vivi a Bassano del Grappa, un territorio molto legato alla bicicletta. Che cosa significa pedalare lì?
3: E per me Bassano è casa, perché ho comprato casa ed è il posto più bello del mondo. E appunto per motivi lavorativi magari una buona scelta sarebbe stata trasferirsi a Milano in passato. Ma quando esco di casa io voglio essere felice, voglio vedere le montagne, le colline e voglio stare in mezzo alla gente che conosco appunto da sempre e che da sempre mettono davanti magari la compagnia al lavoro. E a Bassano esco di casa e volendo sono lontano dal traffico, ho salite, pianure, colline e ho tutto a portata di mano e poi vabbè, detta tra noi, barano ancora dei prezzi onestissimi qui in Veneto.
2: A un certo punto sei arrivato anche all'Oktoberfest. Ecco, che viaggio è stato? Un'avventura, una goliardia, una resistenza anche fisica? Ti sei goduto i paesaggi? Ci dici qualcosa in più di questo viaggio?
3: Allora, per me è stata una piccola sfida personale. Uno, perché non ero mai andato all'Oktoberfest in vita mia, e per un amante della birra come sono io, mi sembrava una grande mancanza. Poi ho deciso di andarci in bici in solitaria, sia per vedere se ero in grado appunto di stare così tante ore in sella da solo, e sia anche un po' per capire i miei limiti. Ci sono arrivato in meno di 48 ore e ti dirò, non ero nemmeno così stanco. Diciamo che all'Oktoberfest ho recuperato tutti i liquidi persi molto volentieri e è stato bello arrivare lì in bicicletta.
2: Roby, ci fermiamo per gli aggiornamenti di Rai su Radio. A tra pochissimo.

0: con Flashdance fino alle 14:09. Andiamo sulla Torino-Trieste, perché a Milano Est ci sono ancora code in direzione Milano, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, traffico congestionato e code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione nord Chamonix, con un'attesa di mezz'ora. Le code per il traffico congestionato 3 km sulla Lainate Como-Chiasso, tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como, code anche a Como Grandate verso Como e per l'attraversamento della Dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Code sul raccordo Casalecchio all'uscita di Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni, dalla 22 le code di 4 km verso Modena tra il confine di Stato e Vipiteno, rallentamenti tra Bressanone e il confine di Stato verso il Brennero, 2 km tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord verso Modena. Code per incidente sulla Roma-Teramo tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo, e code per traffico sulla Napoli-Salerno alla barriera di Napoli Sud direzione Sud Salerno. Torniamo a Pedalando l'Italia con Isoradio.
1: Eccoci di nuovo a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio, ancora una buona domenica a tutti. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi, con noi c'è Roby Bragotto, fotografo sportivo, ciclista, viaggiatore a pedali, uomo insomma che ha trovato nella bicicletta una scusa perfetta anche per muoversi, per raccontare e anche per concedersi qualcosa a tavola. Roby, hai disegnato anche una figura particolare su Strava Pedalando, ecco, ci racconti che cosa hai creato?
2: Allora, questo qui devo stare attento come,
1: ecco,
2: la metto giù.
1: Dobbiamo stare attenti a come la raccontiamo.
2: Sì. Questo diciamo che è una cosa goliardica che risale ancora quando andavo al liceo artistico. Praticamente ai tempi del liceo disegnavo ovunque, su quaderni, banchi, sui muri, e spesso sulle mappe mi piaceva seguire alcune strade disegnando labirinti o figure. E una volta cresciuto ci ho messo diciamo una settimana per mappare su strada, e appunto su Strava, un organo genitale maschile che fosse fattibile da percorrere in bici, e in 7 ore circa ho fatto 200 km e 1000 metri di dislivello solo per disegnarlo e renderlo reale.
1: Tutto nel Veneto,
2: ho toccato tutte le province tranne Rovigo.
1: Beh, io sono stata più romantica, perché una volta devo dire ho disegnato un cuore.
2: Ecco.
1: Allora, no. Hai percorso tra l'altro anche la ciclovia delle Valli in Emilia Romagna. Mm-hmm. Che esperienza è stata e che tipo di percorso hai trovato?
2: Diciamo che quando mi ero informato avevo sentito parlare abbastanza ovunque dell'Argine degli Angeli, che è il pezzo famosissimo che percorre appunto là nella ciclovia delle Valli, ed ero curioso di vederlo con i miei occhi. L'Emilia Romagna per me è bellissima, dopo il Veneto è una delle terre che preferisco, che ha sicuramente popolata da persone meravigliose, e ci sono ciclabili bellissime in Veneto, però ammetto che anche l'Emilia Romagna mi ha stupito di gran lunga.
1: Invece da fotografo sportivo ci raccontavi insomma di fatica, di resistenza, di luoghi anche abbastanza complessi. Qual è stata la foto che ti è costata più fatica da conquistare?
2: Beh, praticamente ormai io, come per lavoro, fotografo atleti internazionali, anche ciclisti famosissimi. Però forse quella più difficile che ho scattato è stata una al mio migliore amico sul Monte Bianco in snowboard, in mezzo a crepacci, incordata, appunto dopo aver fatto gli ski per un contest fotografico. E non è stato facile, considerando che personalmente le mie foto non mi piacciono mai, e forse questa è l'unica che ancora vorrei vedere stampata. È un ricordo bellissimo con quello che è ancora oggi il mio migliore amico.
1: E qual è invece la foto che oggi non rifaresti perché magari col tempo hai capito che è stata troppo rischiosa o pericolosa a livello anche fisico, ecco?
2: Col senno di poi in realtà credo nessuna, perché credo fortemente appunto che la fotografia sia una sorta di diario dei ricordi che chiunque si porta appresso da sempre e per sempre. Sta più forse nel fatto di selezionare che di non scattare. E ogni foto per me è immortale a un momento personale, e sta solo a noi decidere di voler ricordarlo o meno.
1: Ricordiamo a chi ci ascolta che sei un fotografo sportivo. C'è un'immagine che sogni da tempo, qualcuno o qualcosa che vorresti fotografare ma che ancora insomma non ti è riuscito?
2: E diciamo che mi piacerebbe tornare a fotografare in pellicola, come ho da quando ho iniziato, e magari fare 36 fotografie in un singolo viaggio, come appunto quando esistevano i rullini. Una lente fissa, una macchina fotografica, un rullino solo e magari un viaggio di un anno. Questo sarebbe il mio grande sogno. È difficile appunto da realizzare per motivi lavorativi, ma mi piacerebbe molto.
1: E invece, guardando un po' più avanti, dove ti piacerebbe andare in bicicletta nel tuo prossimo viaggio?
2: Allora, c'è una cosa che vorrei fare, e vorrei appunto partire da casa, da Bassano, e arrivare in Portogallo in bici. Mi piacerebbe appunto andare in un posto che, dove sono stato e che ho nel cuore dal 2010 e vedere se su una roccia c'è ancora un'incisione. Perché credo che la bici ti fa vedere tutte le cose alla giusta velocità e ti fa viaggiare appunto con te stesso e i tuoi pensieri. E sono sicuro che mi aiuterebbe a dimenticare o a ricordare, non lo so.
1: Robby Bragotto, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato la bicicletta con ironia, gambe, occhi e anche macchina fotografica.
2: Grazie a te. È stato molto bello.
1: Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi. Ci riascoltate su Rai Play Sound. Torniamo a pedalare domenica prossima alle 14.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Questa era Gaia con Bossa Nostra, alle 14 e 18 minuti, e sulla 32 la Torino-Bardonecchia, il traffico è intenso, ci sono code tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia, uscita consigliata Ulx Ovest. Rallentamenti e code anche a Milano sulla tangenziale Ovest tra la statale 412 della Valtidone e Settimo Milanese verso la 8 e sulla Nord, dove è avvenuto un incidente tra la statale 36 e la provinciale 151 Cinisello-Balsamo Nord verso la Milano-Meda. Ci sono anche code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 in direzione della Milano Meda. Sulla 5 la Torino Courmayeur, rallentamenti e code all'altezza di Aosta Gran San Bernardo, direzione Courmayeur.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'è?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Medusa nel pomeriggio di Rai su Radio. Ripartiamo dalla Roma Teramo, dove, lo ricordo, è avvenuto un incidente che sta provocando code tra il bivio per il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo. Un salto sulla 22 del Brennero, dove il traffico è rallentato verso nord tra Bressanone e il confine di Stato, 4 i chilometri di coda tra il confine di Stato e Vipiteno verso Modena. Sul raccordo Casalecchio all'uscita di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni code in autosole tra il bivio a 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, un mezzo fermo. Per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, 2 i chilometri di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code a Como Grandate verso Como e 4 chilometri per il traffico congestionato tra Lomazzo Nord e Como Grandate direzione Como, code al traforo del Monte Bianco al piazzale Italiano verso Chamonix, ora l'attesa di un'ora, e code anche sulla Torino Trieste, siamo a Milano Est direzione Milano. Aia!

Bel salto indietro nel tempo con Frankie Valli, Grease alle 14:37 minuti. Parliamo di turismo, luoghi preziosi che vanno salvaguardati. Si mettono in campo diverse strategie per cercare di evitare danni derivanti dall'overtourism, come si dice. Andiamo a Portofino perché entro giugno i flussi turistici di Portofino saranno monitorati da un drone che attraverso un software specifico suggerirà gli interventi per evitare il sovraffollamento e gestire nel migliore dei modi gli accessi al borgo. Questo l'ha annunciato il sindaco di Portofino Matteo Viacava a Santa Margherita Ligure durante il forum del turismo Golfo del Tiguglio. Speravo di averlo per il 2 di giugno, ma non ce la facciamo, ha spiegato Viacava, perché ci sono da mettere a punto alcuni aspetti sul software. Per luglio e agosto sicuramente sarà in funzione. Il drone, ha spiegato il primo cittadino del Borgo Ligure, avrà la capacità di contare ogni singola persona e un'autonomia fino a 24 ore, ma noi lo useremo principalmente nella fascia oraria 12-17, che è il momento di maggior afflusso dal punto di vista della privacy. Non ci saranno problemi perché le immagini saranno disponibili solo alle forze dell'ordine. Alla base di tutto c'è l'ordinanza firmata l'anno scorso in cui si istituiscono zone e numeri limiti per poter gestire le migliaia di persone che arrivano a Portofino sia via terra con auto e bus, sia via mare con i battelli o che sbarcano dalle navi da crociera. Il drone, ha precisato Viacava, servirà anche per monitorare il monte di Portofino e segnalerà eventuali incendi o ricerca di persone.

Godibilissimo questo pezzo di Olivia Dean, So Easy. Mancano un quarto d'ora alle 15 e sulla 14 Adriatica c'è fumo per un incendio, quindi attenzione, visibilità ridotta tra Poggio Imperiale e Termoli. Code per un mezzo fermo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze. Incidente sulla Roma-Teramo, le code sono tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare verso Teramo. Sulla 22 del Brennero, rallentamenti tra Bressanone e il confine di Stato verso il Brennero, tra il confine di Stato e Vipiteno verso Modena 4 km di coda, mentre sulla 9 la Lainate Como Chiasso, le code sono per l'attraversamento della Dogana 2 km verso nord tra Como Monte Olimpino e Chiasso, a Como Grandate verso Como code 4 km per il traffico congestionato tra Lomazzo Nord e Como Grandate verso Como. Code anche al traforo del Monte Bianco, l'attesa di un'ora al Piazzale Italiano verso Chamonix e sulla Torino Trieste a Milano Est verso Milano c'è un chilometro di coda.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Voglio avvertire Roberto Fragomeno che ci sono le zanzare anche oggi. Non sarai bene, solo, bene, non sarai solo nel pomeriggio.
2: Questa compagnia sgradita, insomma, a volte
1: anch'io ho le caviglie come te ieri.
2: Io infatti ieri sono stato ho fatto del ghiaccio, una tinozza di ghiaccio.
1: Un pediluvio bello gelato per cercare, esatto, insomma, di alleviare questo bruciore. Sì. Però insomma vediamo com'è. Intanto hanno punto me, quindi magari tu ti salvi.
2: Sono sicuro che mi terranno compagnia in queste tre ore, spero, insieme agli ascoltatori che viaggeranno con noi e che insomma probabilmente non avranno zanzare in macchina.
1: No,
2: questo mi auguro.
1: Sì. Allora, ti lascio una situazione tutto sommato abbastanza gestibile per quanto riguarda il traffico. Purtroppo qualche incidente sulla Roma Teramo, per esempio, sta provocando code tra il grande raccordo anulare e l'innesto complanare in direzione Teramo, mentre sulla Firenze Pisa Livorno ci sono code per un mezzo fermo tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze. Attenzione poi sulla 14 tra Poggio Imperiale e Termoli, cioè fumo per un incendio. Caro Roberto, sarai qui fino alle 18, tanti appuntamenti, tanta buona musica e anche tante notizie, immagino, perché il traffico crediamo che andrà ad aumentare.
2: Si andrà a muovere sicuramente nelle prossime. Oggi c'è Sinner, poi alle 17.
1: Ah, già.
2: C'è la finale dei record, se andrà in porto. Se andrà in porto, perché non la vedo facilissima.
1: Non è facilissima, però
2: di tennis parlo.
1: Di tennis parli. Allora, un pomeriggio ricco di appuntamenti e di insomma buona musica, tante notizie, lo abbiamo detto. Voglio ringraziare Giovanni De Palma che è stato con noi in console fino a questo momento. L'augurio di una buona domenica e di un buon viaggio da Giusy Panara.

Kissing Sunshine Band, Boogie Shoes, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Buona domenica pomeriggio a tutti. Un minuto dopo le 15 prosegue la lunga diretta di Isoradio con Destinazione Pomeriggio versione fine settimana. Salutiamo Giusy Panara che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato. C'è Giovanni De Palma in console, Roberto Fracomani insieme fino alle 18, quindi 3 ore, un bel pezzo di strada, un bel po' di chilometri da fare insieme. E allora vediamo un po' le ultime notizie che arrivano da Napoli, dalla tangenziale tra Fuori Grotte e Vomero verso Capo Dichino. Segnaliamo la presenza di materiali dispersi, sono rami tra prima e seconda corsia, siamo tra chilometro 10 e chilometro 12. Fumo, incendio in A14, attenzione tra Poggio Imperiale e Termoli. Mentre sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo code tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze per un mezzo fermo in panna al chilometro 21. Sulla 24 tra il grande raccordo anulare, siamo a Roma, e la Complanare verso Teramo in uscita abbiamo code per incidente all'altezza del chilometro 7. Incidente in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione nord Bologna, qui siamo all'altezza del chilometro 26. Per ora non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti. Ora Giovanni Leporale in console, arriva il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

Country con Ringo Starr, anzi facciamo Paul e Ringo, questo singolo nuovo Home to Us, appunto, di Bourbon Country nel suo nuovo album. 15-8 minuti, destinazione pomeriggio in questa domenica su Isoradio. Andiamo di nuovo a vedere un po' gli aggiornamenti sulla 22 tra Bressanone e il confine, verso nord, verso il Brennero. Abbiamo rallentamenti per traffico intenso anche in A9, ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per attraversamento alla Dogana Elvetica. Inoltre abbiamo code a Como Grandate in direzione di Como e code tra Fino Mornasco e Como Grandate sempre in direzione nord Como, circa 2 km di coda. L'attesa al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano verso la Francia è di un'ora, ci sono code sulla 5 anche tra Courmayeur Sud e la Statale 26 proprio in direzione nord in direzione del Monte Bianco, mentre in A4 sulla Milano-Brescia la barriera di Milano Est in direzione di Milano, quindi in entrata in città, anche qui abbiamo code e anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Vediamo se ci sono aggiornamenti fuori dai tratti autostradali. Sulla Statale 64 Porrettana dal Tedo verso Pistoia ci sono rallentamenti per un incidente. A Milano sulla tangenziale ovest tra la statale 33 del Sempione e la barriera di Terrazzano verso la 8 abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso, mentre sulla 7 tra Binasco e la barriera di Milano verso Milano un chilometro di coda, anche qui la causa è il traffico intenso. Ora arrivano le code in A14 per incidente tra Castel San Pietro e San Lazzaro direzione nord Bologna, un chilometro di coda, qui è avvenuto un incidente al chilometro 26, sono coinvolte due automobili.

Vasco Rossi con e puntini e congiunzione, diciamo così. 15-13 minuti, buon pomeriggio a tutti e chi da poco si è messo al nostro ascolto. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord, abbiamo un chilometro di coda per un incidente all'altezza del chilometro 26, coinvolte due automobili. In A10 tra Ventimiglia e svincolo e Ventimiglia, in direzione di Ventimiglia, abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso. Abbiamo detto il traffico molto intenso in zone di confine e quindi anche in A9 ribadiamo i 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, code a Como Grandate in direzione Nord Como e Como in A9 e code in A9 tra Fino Mornasco e Como Grandate in direzione Nord Como. Qui 2 km di code sono dovuti al traffico intenso, code anche al traforo del Monte Bianco verso la Francia a Piazzale Italiano, l'attesa è di un'ora, mentre sulla 5 abbiamo code tra Courmayeur su della statale 26 verso il Monte Bianco. In A4 alla barriera di Milano Est è segnalato un incidente verso Milano, sono coinvolte due automobili, qui già erano presenti code per traffico, ora segnaliamo anche in presenza di traffico questo incidente. Vi terremo ovviamente aggiornati su queste e su tutte le altre notizie.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme. Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio Cose Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rai su Radio.

Burning Hopes, Matthew Lee sta tornando il country rock, insomma grande energia per questo genere di grande successo in questo momento. Sono le 15:26, siete sintonizzati su Iso Radio. Ora torniamo alla viabilità, ci sono un po' di notizie da aggiornare agli amici che sono in viaggio. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord, abbiamo un chilometro di coda per un incidente al chilometro 26, coinvolte due automobili. Sulla 22 tra il confine di Stato e Vipiteno verso sud Modena, 2 chilometri di coda per traffico intenso. Sempre sulla 22 tra Bressanone e il confine verso il Brennero abbiamo rallentamenti per traffico. A Roma sul grande raccordo anulare code per incidente tra il sulla 24 tra il grande raccordo anulare e l'innesto per la Complanare verso Teramo, quindi in uscita verso Roma Est, ci sono code per un incidente all'altezza del chilometro 7, questo a Roma sulla 24. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotto e Vomero verso il Capodichino segnaliamo la presenza di rami tra prima e seconda corsia, siamo tra il chilometro 10 e il chilometro 12. Queste le ultime notizie.

Si chiamano tra di loro Sabrina e Madonna con Bring Your Love, anche noi le chiamiamo, le diamo del tu, dai, che lo fanno loro, loro ci aggiungiamo. 15:32, allora andiamo a vedere la situazione in A1, dove ora vengono segnalati dei rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord. In A22 il traffico è intenso tra Bressanone e il confine verso il Brennero, e poi 2 km tra il confine e Vipiteno in direzione sud Modena, sempre per traffico intenso. Aumenta la coda in A14, un incidente con 2 auto coinvolte al chilometro 26, siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord, ora abbiamo 2 km di coda.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Rai su Radio.

E sta andando bene la coppia italiana in finale al Foro Italico nel doppio maschile. Bolelli e Vassori sono in vantaggio, hanno vinto 7-6 il primo set, ora sono sotto 4-3 ma al servizio nel secondo contro Granollers e Zeballos, due fortissimi giocatori di doppio, uno spagnolo, l'altro argentino, una delle coppie più forti in assoluto del mondo per quello che riguarda il doppio, quindi un ottimo comportamento in questo momento della coppia italiana. Vediamo un po' gli ultimi aggiornamenti, torniamo a Milano, tangenziale ovest, un chilometro di coda per traffico tra la statale 33 del Sempione e la barriera di Terrazzano in direzione della 8, sulla 7 tra Binasco e la barriera di Milano verso Milano ci sono code, anche queste sono dovute al traffico intenso. Traffico a Torino sulla tangenziale tra Venere a Stadio e Pianezza Collegno in direzione della 32 Torino Bardonecchia, sulla tangenziale nord sono appunto segnalate code per traffico intenso. Alle 16, come sempre, vedremo la situazione viabilità a Roma.

Per City, Self-Aware, titolo del brano alle 15:53 minuti. Come detto, tra poco ci colleghiamo con Roma Mobilità, vedremo la situazione traffico, soprattutto intorno, immagino, al Foro Italico. C'è stato il cambio della guardia tra il calcio e il tennis e tra un'ora comincerà la finale Sinner contro Rud, ma stanno giocando la finale maschile, in campo i nostri alfieri di Coppa Davis, Bolelli e Vavassori, che hanno vinto 7-6 il primo set, ora servono per il 5 pari nel secondo set, quindi vediamo un po' se si andrà avanti anche in questo secondo set. Vi terremo ovviamente aggiornati. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione nord Bologna, abbiamo 3 km di coda per un incidente, coinvolte due automobili al chilometro 26.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E alle 16:03 minuti ecco gli aggiornamenti da Roma. Buon pomeriggio a Paolo Petrucci.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, traffico scorrevole nelle arterie cittadine dopo il derby di questa mattina all'Olimpico. Nell'area del Foro Italico è in vigore anche il piano viabilità per la finale degli internazionali dalle 17 con divieti di sosta e chiusure al traffico per i flussi di traffico degli spettatori verso il centrale. Segnaliamo che oggi le metropolitane termineranno le corse all'1:30 di notte. In via Aurelia Antica, per interventi di verifica sulle mura perimetrali, la carreggiata è ridotta e la viabilità è regolata a senso unico di marcia da via di Villa Betania a via delle Fornaci. Infine, una notizia per il trasporto pubblico: domani sciopero del trasporto pubblico di 24 ore, possibili disagi per bus, tram, metropolitane e ferrovie, possibili disagi alla circolazione nel corso della giornata. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Raiso Radio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Raiso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Sinclair, I Can't Wait, uno dei grandi successi di questo periodo. 16:11 minuti, ancora buon pomeriggio, Giovanni Leporale in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 18, poi Elena Carbonari fino alle 21 e poi Davide Santirocchi a chiudere la programmazione per oggi fino a 12:30 con il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Torniamo alla viabilità, vediamo se ci sono intanto degli aggiornamenti anche uscendo fuori dai tratti autostradali per amici che sono in viaggio in questo momento. No, andiamo in autostrada perché sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia verso Bardonecchia, abbiamo 2 chilometri di coda per traffico intenso, coda anche a Ulza Ovest in direzione sempre di Bardonecchia. Ci spostiamo sulla 7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano, abbiamo 1 chilometro di coda per lavori in corso. Ci sono code ancora sulla statale 64 Porrettana dal Tedo verso Pistoia, sono code queste dovute a un incidente. Poi il traffico intenso anche a Milano sulla tangenziale nord tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. 1, 2, 3, 4.

del centro, l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno. Una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si

0: i Maroon 5, 16-19 minuti, si gioca ancora il doppio maschile, la finale doppio maschile tra Bolelli e Vavassori, Granollers e Zeballos, in questo momento un set pari. Sì, è successo che il secondo set l'hanno vinto gli spagnoli argentini, diciamo così, una coppia mista, e quindi si gioca tutto al super tie break del terzo set, il punteggio è di uno pari, e poi a seguire ovviamente la grande attesa per Sinner Rudd, la finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Ieri sono una bellissima finale femminile con la Svitolina che si è portata a casa dopo 8 anni dalla prima vittoria, ancora una volta la coppa di vincitrice dell'Internazionale di tennis di Roma, e quindi sarà una partita veramente molto molto emozionante con la giovane tennista americana Coco Gauff. Quindi alla fine al terzo set ha vinto l'Ucraina, molto molto contenta l'Ucraina, che ha dimostrato come si possa essere delle atlete, poi avere un bambino, uscire fuori per qualche anno dal circuito, rientrare, rimettersi in perfetta forma e vincere titoli importanti come questo. Quindi, a parte lo sport, è stato veramente un messaggio importante che la Svitolina, o Svitolina se volete, ha lanciato a tutte quante le donne. Ora invece io lancio la linea alla regia.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
5: Rai Radio.

Girl and the Coconuts. Intanto il nostro doppio maschile Vassori Borelli sta servendo per il match, per il titolo di questi internazionali. Vincono ancora una volta, incredibili, si accasciano a terra stremati ma super felici Vassori e Borelli, che battono una coppia fortissima, una coppia spagnola-argentina, e così portano a casa ancora una volta il titolo di campioni di questa edizione dell'internazionale di tennis. Ora l'abbraccio con gli avversari. Il tennis può insegnare veramente molto da un punto di vista sportivo, altri sport non faccio nomi, ma insomma probabilmente il riferimento è abbastanza esplicito. Insomma, un grande abbraccio con un foro italico strapieno, pronto ad accogliere i finalisti del singolare maschile Ruud e Sinner. Però intanto ci godiamo questa bella vittoria del doppio italiano. Ricordiamo il doppio anche campione di Coppa Davis, perché noi siamo detentori della Coppa Davis anche grazie alle vittorie di Vassori e Borelli in doppio. Quindi ancora una volta il tennis italiano si sta dimostrando al vertice. Siamo i numeri uno al mondo, non ci sono dubbi, abbiamo il tennista numero uno, siamo la squadra che ha vinto la Coppa Davis, più di così insomma non c'è altro da aggiungere. Andiamo in A10 tra Spoturno e fine con Planare Savona verso Genova, 1 chilometro di coda tra Bordighera e Ventimiglia. Verso Ventimiglia 2 chilometri di coda, in A26 tra Masone e Ovada direzione nord e Grave Lunatoce, attenzione, 5 chilometri di coda per incidente al chilometro 27.400, sono coinvolte 3 automobili in galleria. Siamo appunto al chilometro 27.4. In A9 ancora lunghe code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, abbiamo circa 4 chilometri di coda tra Foro del Monte Bianco, Piazzale Italiano, 1 ora l'attesa in direzione della Francia. Ci sono code e ripercussioni sulla 5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. In A4 a Milano Est la barriera verso Milano, code per traffico intenso. Tra poco vedremo tutte le altre notizie.

0: The Black Moods, questa è Time Bomb. A proposito di bombe, leggevo con interesse in un'occasione del Festival di Cannes un'intervista sul Corriere della Sera di oggi a Julianne Moore, la bravissima attrice americana, che appunto ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere della Sera, parlando ovviamente della sua carriera. Insomma, nel 2015 ricordiamo che ha vinto l'Oscar come migliore attrice per il film Still Alice, e quindi insomma poi ha recitato in Boogie Nights, Il Grande Lebowski, Magnolia, La Stanza Accanto di Nanni Moretti. Insomma, lei si è sempre così alternata tra cinema impegnato e grandi blockbuster americani. In effetti ha fatto cinema d'autore, cinema impegnato, chiamiamolo un po' come volete, e poi ha fatto anche i grandi film americani, le grandi produzioni, insomma, che hanno ovviamente un obiettivo evidente, quello di sbancare il botteghino. Però ha detto, bisogna essere anche concreti, lei si è dichiarata, come molti altri attori, direi tutti, chi è a favore della guerra? Nessuno. Lei però ha detto no alle armi e da adesso in poi rifiuterò i set dei film violenti. Quindi sapete quei film che vanno molto, dove si spara come fossero birilli, come se fossero manichini, poi se vai a vedere sono, no? È pura violenza. E le ha detto no, quei film non li farò mai più. Insomma, può permettersi giustamente di rifiutare determinate copioni per un discorso di coerenza, perché non si può andare in giro magari in manifestazioni così contro la guerra e poi fare dei film che sono totalmente totalmente violenti. Quindi questo mi sembra giusto, che un attore, c'è chi può farlo e lei appunto si può permettere questo tipo di situazioni. 16:40 minuti, ora ascoltiamo un brano, poi altri aggiornamenti.
1: Sdraiato a

0: posto e segnati sti nomi.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

16:47 minuti romantici, noi andiamo un po' a vedere le ultime notizie a partire dall'A26, dove per un incidente abbiamo 6 km di coda tra Masone e Ovada, direzione nord, grave Lunatoce. L'incidente al chilometro 27.400, coinvolte 3 automobili in galleria. Code per incidente anche sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud e verso Milano. Qui siamo all'altezza del chilometro 20. Aggiornamenti che arrivano anche dal versante adriatico a 14, le consuete code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso sud Pescara un chilometro di code, poi code tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e tra Grotta a Mare e Fermo in direzione nord Ancona un chilometro di coda per lavori in corso. Poi in A14 traffico tra Forlì e l'A13 in direzione nord e direzione A1 sono segnalate anche qui code a tratti. Aumenta la coda in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 3 chilometri, tra Spotorno e fine con Planari Savona verso Genova 1 chilometro, ancora in A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova. Abbiamo rallentamenti, sono per traffico intenso, arriva Little Steven.

pezzo fondamentale della E Street Band di Bruce Springsteen, grandi amici, ma lì sono tutti amici, di Del Steven. Bitterfruit è stato uno dei suoi grandi successi come solista, brano che poi abbiamo conosciuto anche nella versione italiana di Venditti, ovviamente in italiano con altro testo che ben ricorderete. Sono le 16:55 minuti, siete all'ascolto di Isoradio. Tra poco avrà inizio la finale tra Sinner e Ruud, next match c'è scritto sul campo centrale su un tabellone luminoso, e quindi il fuori italico ovviamente è stracolmo. In questo momento non c'è rischio pioggia per fortuna, dopo una fase finale c'è anche il Presidente della Repubblica, sì, infatti mi ricorda Eddie Gotta, Presidente della Repubblica, oggi è stato a Modena, ha partecipato, è andato a trovare ovviamente le persone ferite in ospedale dopo quello che è accaduto ieri, che ancora dobbiamo trovare un modo per chiamare esattamente come tipo di situazione. Ha partecipato a una riunione importante in prefettura, insomma è andato al Presidente della Repubblica, poi è tornato a Roma e presenzierà adesso la finale dell'internazionale di tennis appunto al Foro Italico. Andiamo sulla 22, attenzione perché abbiamo traffico bloccato tra Affi e Verona Nord in direzione sud Modena, traffico bloccato per incidente. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 208, ci sono in prossimità del blocco 2 chilometri di coda tra Affi e Verona Nord, quindi ribadisco, tra Affi e Verona Nord verso sud Modena traffico bloccato con code per un incidente. Vi terremo ovviamente aggiornati su questa e altre situazioni, anzi facciamolo subito perché sulla 26 ora tra Masone e Ovada verso nord Grave e Lunatoce la coda aumenta fino a 7 chilometri, qui è avvenuto al chilometro 27.4 un incidente, sono coinvolte 3 automobili in galleria, ci sono 7 chilometri di coda sulla 26 tra Masone e Ovada in direzione nord, quindi per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce. Code per incidente invece ancora segnalati in A4, come dicevamo, tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia, quindi incidente avvenuto all'altezza del chilometro 173. Non ci sono più code per incidenti in A8, abbiamo rallentamenti per traffico tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, appunto rallentamenti dovuti al traffico intenso.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
3: Ah sì?
4: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
6: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Adventures of a Lifetime, il brano dei Coldplay che ci ha portato fino alle 17:04 minuti in questa domenica pomeriggio, destinazione pomeriggio, versione fine settimana qui su Isoradio. Sulla 26 aumenta la coda ora 7 km tra Masone e Ovada, direzione nord Grave Lunatoce. Siamo all'altezza del chilometro 27.400, tre automobili coinvolte in un incidente in galleria. Incidente anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Siriate verso Brescia, 2 km di coda. Qui siamo al chilometro 173, ma ci sono code per curiosi anche in direzione opposta, in direzione di Milano. Mentre sulla 22 traffico è bloccato per incidente tra Affi e Verona Nord, direzione sud Modena, ci sono 2 km di coda. Sempre tornando in A14 abbiamo code per traffico tra Forlì e la 13 in direzione nord, in direzione della 1. Qui c'è un flusso di traffico di rientro tipico della domenica sera. Insomma, ancora non sono entrati in campo Sinner e Rudd. Pensavo che in effetti una delle caratteristiche di questo match è che si scontrano probabilmente due dei tennisti più corretti che ci siano nel circuito. Sono due ragazzi assolutamente educati, sempre molto composti, ma anche comunicativi, sorridenti, non sono freddi per intenderci. Sia Rudd che Sinner sono persone educate, tennisti diciamo ineccepibili da un punto di vista comportamentale, ma con personalità. Uno norvegese, l'altro lo sappiamo italiano, alto tesini, quindi insomma li vedremo in campo tra poco. Hanno già giocato insieme 4 volte e per 4 volte ha vinto Sinner. Però ripeto, secondo me questo è un match, potrebbe essere un match complicato per una serie di motivi. Comunque saremo curiosi di vederlo e di raccontarlo agli amici che sono in viaggio e non potranno appunto seguirlo. Ora stanno entrando i ragazzi, i raccattapalle, che in tutti questi 10 giorni insomma si sono impegnati per far sì che anche dal loro punto di vista tutto andasse nel migliore dei modi. Non abbiamo idea noi di che preparazione ci sia dietro al comportamento dei raccattapalle. Sono settimane di allenamento, di meccanismi che devono essere in qualche modo oliati, perché poi il gioco deve fluire nel modo più veloce possibile. Torniamo alla musica, poi altri aggiornamenti. Mi sento

Sono le 17:13 minuti, siete all'ascolto di Isoradio Destinazione Pomeriggio, c'è Di Cotto in console, Roberto Fracomani insieme fino alle 18, poi proseguiamo la nostra programmazione con Il Ritmo della Sera, Il Contenitore Serale, questa notte con Elena Carbonari e Davide Santirocchi fino a mezzanotte e mezzo, sempre in diretta, ma questa non è una novità, Isoradio è in diretta tutti i giorni dell'anno, qualunque ora del giorno, della notte, qualunque giorno dell'anno, noi siamo appunto qui in diretta con voi. Sulla 4, sulla Milano-Brescia tra Dalmine e Seriate verso Brescia abbiamo 2 chilometri di coda per incidente e code per curiosi in direzione opposta. Siamo tra il chilometro 171 e il chilometro 173. Ma attenzione perché in A4 abbiamo code per incidente anche tra Milano-Est e Cormano verso Torino. Sono 2 distinti incidenti, questo è all'altezza del chilometro 135. Mentre in A26 tra Masone e Ovada direzione nord e Gravelluna Toce abbiamo 7 chilometri di coda. L'incidente è tecnicamente risolto, rimangono i 7 chilometri per smaltire appunto la coda, però situazione che dovrebbe andare a migliorare nei prossimi minuti. Attenzione perché ci comunicano che sulla 10 è stato chiuso il tratto tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Quindi attenzione, tratto chiuso in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, ci sono in prossimità del tratto chiuso delle code, 4 chilometri di coda, ci sono code anche al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso la Francia, l'attesa è di 2 ore, ma sapete oggi code anche al confine con la Svizzera in A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione Svizzera, 3 chilometri di coda in questo momento con code in A9 a Como Monte Unempino in uscita per chi arriva da Lainate. Oggi giorno di festa, non solo perché è domenica, c'è festa per l'ascensione in Svizzera, in Francia, anche in altri paesi, e quindi in queste situazioni, in questo tipo di festività si creano ai confini dei problemi. A proposito, voglio salutare Monsignor Antonio Intergoglierni, meglio conosciuto qui a Saxarubra come Don Antonio, è stato per anni il cappellano qui della nostra chiesa all'interno del centro orario di Saxarubra, e al nostro ascolto sta viaggiando, immagino in A14, perché lui si muove da quelle parti in questo momento tra Marche e Romagna, quindi a lui un saluto particolare a nome di tantissimi di noi che sono qui appunto al centro RAI di Saxarubra.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Rai su Radio.

Alex Warren, Fever Dreams è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Tra poco andiamo a collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia con tutti gli aggiornamenti, ma usciamo anche fuori dai tratti autostradali, vediamo un po' le ultime da Milano sulla tangenziale est tra via Mecenate e Gobba Treviglio verso Lecco, code a tratti per traffico intenso. Ci sono aggiornamenti che arrivano anche da altre zone del nostro paese, tangenziale ovest sempre a Milano, rimaniamo a Milano tra la 7 e Settimo Milanese verso la 8, anche qui code per traffico intenso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Circonvallazione Ulse e Bardonecchia verso Bardonecchia abbiamo 2 chilometri di coda.

0: Sono le 17:27 minuti in questa domenica sera. Andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico in aumento sulla rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove un cantiere di lavoro sta causando delle code con tempi di percorrenza di 20 minuti tra la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia. In presenza di traffico intenso si sono verificati due incidenti. Il primo sta causando delle code tra Dalmine e Seriate in direzione di Brescia. Al momento le code sono di circa 2 km, i tempi di percorrenza si aggirano intorno ai 20 minuti, mentre un altro incidente sta causando code in direzione opposta tra la barriera di Milano Est e Cormano verso Torino. In questo caso i tempi di percorrenza, anche in presenza di traffico più intenso, sono intorno ai 30 minuti, 25 minuti in più rispetto a quando il traffico è regolare. Ci spostiamo sulla A7. Milano-Serravalle, ancora per lavori all'interno di una galleria, causano code di 2 km a Busalla ed Isola del Cantone verso Milano, e un chilometro di coda sempre in direzione di Milano si registra tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Vi ricordo che in prossimità di questi due cantieri al momento la circolazione avviene su una corsia, i tempi di attraversamento sono in questo caso di 20 minuti. Sulla A9, lenate Como Chiasso, per le code dovute all'attraversamento con la dogana svizzera, sono 3 i chilometri di coda che si registrano tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento i tempi di attraversamento sono di 40 minuti. Ci spostiamo ora sulla A10, Genova Ventimiglia, traffico intenso in direzione del capoluogo a partire da Genova Pelli fino all'allacciamento con la A7. Sulla A14 Bologna Bari Taranto, circolazione difficile in direzione della 1 Milano Napoli. Infatti in presenza di traffico intenso si registrano code a tratti tra Forlì e il raccordo di Casalecchio, tempi di percorrenza di circa un'ora, quindi circa 20 minuti in più rispetto a quando il traffico è regolare. Mentre per lavori un chilometro di coda tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, e un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione sud verso Pescara. Anche in presenza di questi due cantieri la circolazione avviene su una corsia e i tempi di attraversamento sono di circa 20 minuti. L'ultima segnalazione riguarda sempre la 14 Bologna-Taranto, dove ancora per lavori abbiamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud verso Pescara. Su questo tratto il tempo di attraversamento invece è di circa 25 minuti, 10 minuti in più rispetto a quando il traffico è regolare. Con questo è tutto, anzi no, scusate, l'ultima notizia riguarda la 26, la Genova-Gravellona-Toce, dove per il traffico congestionato abbiamo 7 chilometri di coda tra Masone ed Ovada in direzione di Gravellona. Tutte le corsie sono disponibili al traffico, tempi di attraversamento di circa 40 minuti. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio.
0: Grazie, più tardi, tra circa un'ora, un nuovo collegamento. Intanto c'è una segnalazione proprio appena arrivata sulla 4 tra Seriate e Bergamo verso Milano, sta viaggiando un veicolo contromano. Siamo tra il chilometro 179 e il chilometro 170 circa della 4 Milano-Brescia, viaggia un veicolo contromano, massima attenzione tra Seriate e Bergamo in direzione Milano.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Bambina, Pino Daniele, 17:45 minuti. Intanto era partito forte Ruud, 2-0 su Sinner, poi Sinner ha subito rimesso le cose a posto. Al momento Ruud in vantaggio 3-2, ma al servizio ci andrà Sinner. Comunque, insomma, è una partita che Sinner dovrà vincere impegnandosi al 100%, cosa che d'altronde lui fa normalmente. Ruud sarà comunque un avversario difficile da battere, questo per quello che riguarda il fuori italico, ovviamente. In A4 tra Monza e Cormano verso Torino, code per incidente, siamo al chilometro 135, l'altro incidente provoca code tra Dalmine e Seriate verso Brescia, e ci sono code per curiosi verso Milano tra Seriate e Bergamo. Altri aggiornamenti, vediamo un po' la situazione sulla 26 dove è avvenuto l'incidente è risolto, rimangono code per traffico tra Masone e diramazione per Dosabettole, direzione nord Grave Lunatoce. In A10 tra Genova Pegli e la 7 verso Genova code a tratti tra Spotorno e Fine Complanare Samona verso Genova, mentre confermiamo il tratto chiuso tra Bordighera e Ventimiglia e c'è traffico bloccato appunto sullo stesso tratto, c'è un veicolo in fiamme, per questa ragione è stato chiuso il tratto tra Bordighera e Ventimiglia. All'interno del tratto chiuso verso Ventimiglia traffico è bloccato e ci sono 4 chilometri di coda, quindi situazione purtroppo complicata sulla 10, vi terremo aggiornati. Sulla 10 dei Fiori, sulla 22 traffico bloccato tra Affi e Verona Nord verso Sud Modena per un incidente, ci sono 2 chilometri di coda, mentre più a nord tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena abbiamo 4 chilometri di coda per lavori. Incidente sulla Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto direzione nord Firenze, coinvolta un'auto e un camion, siamo al chilometro 460.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

L'idea di essere già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night, 17:54 minuti, prosegue la nostra programmazione, un occhio al centrale del Foro Italico, vedi Elena quanta gente, soprattutto vedi il cielo sereno, almeno la finale, insomma.
1: Ci voleva.
0: Quest'anno.
1: Ce la racconti questa domenica sportiva?
0: Questa domenica sportiva va di sera la domenica.
1: No, quella, intendevo. Insomma, tra tennis, sono... ciclismo, calcio.
0: Calcio non ricordo.
1: Non ricordi? Sul tennis, dovresti ricordare qualcosa.
0: Siamo in diretta, meglio che siamo in diretta. Sul tennis 3-3, vedi, tra Sinner e Ruud, 40 pari, quindi il match è in totale equilibrio in questo momento. È una bella partita tra due tennisti, stanno cercando un po' il modo per affrontarsi, si stanno, come si dice in gergo,
1: studiando.
0: Vedi? Si stanno studiando. Quando uno non sa che dire, spesso dice si stanno studiando, perché non si capisce ancora, ma nemmeno loro hanno capito, quindi si studiano, ma è vero, no? È giusto dire così, perché poi cercano di capire qual è il punto debole.
1: E questo quindi... per il tennis, invece per il calcio?
0: Per il calcio adesso al momento il punto debole, insomma, è un po' l'organizzazione. Io sono ancora fermo a questo derby a mezzogiorno, devo dire la verità, questa storia del derby che ha cambiato 25 orari, quindi evidentemente da come è andata a finire, insomma, tutte le altre partite, la sorpresa della Juventus che ha perso a Firenze, insomma, non se l'aspettava. Però, insomma, questa disorganizzazione mi ha un po' così fatto riflettere, devo dire.
1: Però parecchio. Non parli di risultati.
0: Non parliamo di risultati. Meglio di no. Parliamo d'altro, e tra poco con Elena parleremo di tante cose, ma anche di traffico.
1: Soprattutto perché, insomma, di traffico.
0: Ci sono dei problemi, avete sentito, in A10 all'altezza di Bortighera verso Ventimiglia, c'è un tratto chiuso per un veicolo in fiamme. Poi a Milano sulla tangenziale est tra la statale 9 via Emilia e Cam Molue in direzione di Lecco, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente, questo sulla tangenziale est di Milano. Elena Carbonari.
1: Roberto Fragomino, ma tu sei sportivo? Perché poi lo racconti spesso in diretta, ma nella vita quanto sei sportivo?
0: Beh, sono sportivicchio, insomma.
1: Qual è il tuo sport?
0: Beh, io, insomma, faccio tutti gli sport del mondo con la fantasia.
1: Non ho mai visto praticare nessun sport.
0: Vabbè. Beh, qui dentro come faccio? Non è che vengo con la racchetta.
1: Sì, non ho mai saputo di sport.
0: Adesso te lo racconto. Adesso ti racconto dei miei sport. Anzi, sono stati tantissimi. Insomma, a livello, ho vinto campionati del mondo.
1: Sì. Del nulla.
0: Anche della Galassia ho vinto una volta. Ho vinto un campionato a Star Trek. Quello, c'è un famoso. Vabbè, adesso ti racconto tutto. Mentre
1: venendo
0: il brano.
1: Sono proprio curioso.
0: Intanto vi lascio con Eddie Cotta in console, Elena Carbonari, e poi proseguiremo fino a mezzanotte e mezza, dopo ci sarà Davide Santirocchi, che ha incontrato qui nei corridoi alle prese con delle situazioni così, diciamo, un po' particolari, però meritorie, insomma. Dopo ci racconterà cosa stava combinando. Vi lascio con questo brano di Lady Gaga, Runway, e poi arriva anche Fabrizio Casinelli, perché c'è la classifica di Radio Corriere TV e c'è il numero 1. A domani, ciao Elena.
1: Ciao.

0: runway.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: E anche questa settimana siamo pronti con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati della settimana, secondo quelle che sono le indicazioni che arrivano da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Harry Styles, American Girls, in posizione numero 11. Ripartiamo dalla posizione numero 10, dove incontriamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi fermo qui con la classifica, vi ricordo domani alle ore 12 online il numero della radio corrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento, ci sentiamo fra 7 giorni sempre su Raiso Radio, sempre con la classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sergio Mendes, Maschenada alle 18.08, buon pomeriggio. Dopo Roberto Fragomeno e Arianna Carbonari ad accompagnarvi, abbiamo anche ascoltato la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Ora torniamo a noi le nostre notizie di viabilità. Saluto anche Di Cotta che è dall'altra parte del vetro. Un saluto a tutti voi e voi che ci state ascoltando, a voi numerosi che in questo momento, e questo lo si intuisce dalle notizie attive, che siete appunto in transito su strade e autostrade, siete sicuramente in tanti. Allora andiamo subito ad aggiornare la situazione, vediamo la situazione delle nostre strade e autostrade e partiamo dalla notizia della 10, dove ricordo il traffico è sempre bloccato per un veicolo in fiamme e ricordiamo siamo tra Bordighera e lo svincolo di Ventimiglia verso Ventimiglia. Ci sono 4 km di coda tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, abbiamo 7 km di coda, una coda a tratti tra Spotorno e il Bivio a 10 fine con Planare Savona verso Genova. Vedo che c'è poi un aggiornamento sulla 10, ora le code a tratti tra Spotorno e Allacciamento a 10 sono quantificate queste code a tratti in 8 chilometri, si sta effettuando il recupero dei mezzi, questo ci dice la nota. Siamo in direzione Genova e sempre sulla 10 Genova Ventimiglia chiusa l'entrata all'area di servizio Bordighera direzione Ventimiglia, quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma oltre questo naturalmente abbiamo tante altre situazioni da raccontare. Andiamo sulla 1, dove per il traffico abbiamo delle code a tratti tra Parma e Fidenza direzione Milano, c'è una coda per traffico anche in uscita Modena Nord in entrambe le carreggiate, coda per lavori invece tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna, nel tratto compreso tra Attigliano e Orvieto verso Firenze abbiamo da segnalare invece un incidente, coinvolta un'auto e un camion, siamo al chilometro 460, per il momento l'incidente non crea disagi alla circolazione, incidente che va segnalato anche in uscita ad Orte, sta interessando entrambe le carreggiate, ancora attiva la notizia. Ci sono poi dei pedoni da segnalare sulla 1, siamo tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale, sulla variante di Valico invece i rallentamenti che già Roberto vi aveva segnalato per un veicolo in avaria si sono trasformati in 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento, siamo tra Firenzuola e Badia direzione Bologna, quindi 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria. Un incidente sulla 4 Torino Trieste sta ancora causando delle code tra Monza e Cormano verso Torino e c'è anche una coda per curiosi ora da segnalare nella carreggiata opposta, quindi siamo verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni, 2 chilometri di coda tra Dalbine e Seriate verso Brescia, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per incidente, e anche qui tra Seriate e Bergamo verso Milano c'è una coda per curiosi.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

0: Vasco Rossi che sta per tornare in tour. E come ci si prepara ad affrontare un nuovo tour? Vasco Rossi lo ha detto, dice: quando sto per partire con una nuova tournée, praticamente penso soltanto a quella: musica, palco, poesia, quindi elimino tutto il resto, non c'è spazio per messaggi, per telefonate, per distrazioni, per questioni di qualsiasi tipo, è tutto fuori, anche perché devi essere completamente libero. Per la cronaca, la data zero è prevista per il 30 maggio a Rimini, poi il 5-6 giugno sarà a Ferrara e altre date, poi prevista Olbia, Udine e Ancona. 18:24 e ora si torna a parlare di viabilità, ci colleghiamo con il centro multimediale Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per traffico intenso tra Mazzone e il Bivio per la diramazione Predosa-Bettole segnaliamo coda a tratti verso Gravellona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta con code tra il Bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Ovada. Andiamo poi sulla 7 sulla Valle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti in direzione Milano registriamo 2 km di coda tra Busale e Isola del Cantone con tempi di percorrenza di 20 minuti e 2 km di coda anche tra Isola del Cantone e Vignola e Borbera con tempi di percorrenza di 20 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto tra Dalmine e Seriate segnaliamo code verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine con rientro in autostrada a Seriate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Situazione analoga anche in direzione opposta, dove per un tamponamento tra più veicoli ci sono code tra Monza e Cormano con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e il Bivio per il raccordo di Casalecchio ci sono coda tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Inoltre sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento in direzione di Pescara registriamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottamare e tra Roseto e Pescara Nord. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori tra Grotta a Mare e Fermo c'è 1 chilometro di coda e tempi di percorrenza di 20 minuti. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: Ma certo che sì, buona domenica, come dice Saif in questa che è la sua nuova proposta. Buona domenica a tutti voi che avete scelto Isoradio, Isoradio Musica e Notizie, e ora si torna anche a parlare del tempo. E ci aggiorna il luogotenente Michele Parisi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi in studio, a quanti ascoltano Isoradio. Pressione relativamente alta sul nostro paese, che è garanzia di tempo stabile, anche se nel pomeriggio le alte temperature raggiunte hanno creato degli addensamenti su tutte le catene sia appenniniche che alpine, con locali piogge o addirittura locali rovesci. Attualmente però già è in via di assorbimento, infatti ci aspettiamo che questa instabilità sparisca col far della sera. La ventilazione dai quadranti occidentali al centro-sud da debole a moderata, o addirittura con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio e a sud della Sardegna. Diamo uno sguardo alle temperature che per questa notte sono previste in lieve aumento al centro Italia, quella al nord, mentre al sud sulla Sardegna rimarranno stazionari e tenderanno a perdere qualche grado sulla Sicilia tirrenica e sulla Calabria meridionale. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In Viaggio con Elisabetta, Animali a Bordo, con il dottor Federico Coccia.
4: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
3: In Viaggio con Elisabetta e Animali a Bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
4: 348 103 10 10.
3: Vi aspettiamo.

Taylor Swift, sempre qui su Iso Radio a suonare 24 ore su 24 grandi successi del presente e del passato. Vi accompagniamo 24 ore al giorno raccontandovi la viabilità in tempo reale. Noi sì che lo facciamo, che vi raccontiamo la viabilità. È una viabilità che cambia in continua evoluzione. Allora andiamo a vedere anche cosa è cambiato rispetto al riepilogo di poco fa. Vi dico intanto che è stato risolto l'incidente segnalato sulla 1 ad Orte, interessava entrambe le carreggiate, un incidente comunque che non aveva creato disagi alla circolazione. Risolto anche l'incidente segnalato sempre sulla 1 tra Attigliano e Orvieto, direzione Firenze. Altro incidente risolto, quello della 4, la Torino-Trieste, un incidente che aveva determinato anche delle code tra Bergamo e Seriate verso Brescia e in questo caso abbiamo, non l'incidente è stato risolto, ora sulla 4 abbiamo delle code tra il bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Sulla 4 vi ricordo comunque che c'è una coda anche tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, sempre per curiosi. Altra notizia, poi abbiamo da segnalare sulla 4 la Torino-Trieste, un incidente avvenuto poco fa a Seriate in uscita per le provenienze da Brescia. In questo incidente è coinvolta una moto. Aggiorniamo anche la situazione della variante di Valico, ora sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria tra Localitalio e Badia, direzione Bologna, carreggiata nord. Qualcuno ci chiedeva al 348 103 1010, questo lo ricordo, è il numero sempre attivo per interagire con noi, fatelo sempre in sicurezza. Ci chiedeva notizie della 26, la Genova Voltri, Greve non Atoce. Al momento abbiamo dei rallentamenti per traffico tra Masone e la diramazione Predosa Bettole, sia in carreggiata nord verso Greve non Atoce, ma c'è una coda per traffico anche verso Genova Voltri, siamo tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada. La coda va dal chilometro 32 al chilometro 29. Ecco, queste sono le informazioni che possiamo darvi, le informazioni che sono state appena aggiornate. Poi vediamo che sempre nell'area ligure il traffico rimane bloccato per il veicolo in fiamme sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e lo svincolo di Ventimiglia verso Ventimiglia. Abbiamo verso Ventimiglia poi un chilometro di coda tra Bordighera e Ventimiglia, ma abbiamo anche 7 chilometri di coda tra Spotorno e il bivio a 10 fine con Planare Savona verso Genova. C'è una coda per traffico poi tra Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano Genova verso Genova. Aggiorniamo anche la notizia della 8 Milano Varese, torna infatti regolare la circolazione tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano, non ci sono più rallentamenti per traffico intenso. E questo è Max Gazzè con Il timido ubriaco.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
5: Rai Radio.

American Girls, Harry Styles, sempre qui su Iso Radio, occhi puntati quindi su Sinner che continua questa finale in internazionale di tennis, ma ricordiamo anche l'impresa di Bolelli e Vavassori. C'è stata appunto la conferenza stampa e Simone Bolelli ha commentato quindi questa vittoria del doppio in coppia con Vavassori. Ha detto: vincere qui è stata un'emozione pazzesca, come conquistare la Coppa Davis, adesso ci manca solo uno slam. Ha conquistato appunto questa, è stata la prima volta di una coppia italiana a Roma, e ha spiegato quindi la ricetta anche della felicità che li lega da 3 anni, Simone Bolelli e Vavassori. Il doppio è basato, ha raccontato, sull'intesa dentro e fuori il campo, e noi viaggiamo in continuazione, viviamo praticamente insieme, è fondamentale andare d'accordo a lavorare insieme per arrivare poi, aggiungo io, anche a questi risultati. E tra noi c'è una stima reciproca, sia professionale che umana. L'obiettivo principale ora è lo slam, ma non ci mettiamo pressione. Cerchiamo sempre di vincere ogni partita. Vavassori si è detto felice che lo stadio fosse pieno sia oggi che ieri in semifinale. Potete immaginare quanto è pieno poi in questo momento. Il pubblico italiano in questo momento ama il tennis e mi piacerebbe che il doppio concluso fosse promosso meglio. Far conoscere gli specialisti con più marketing e più social media. Campione di misto con Sara Errani racconta di averla sentita anche alla vigilia della finale, mi ha dato qualche consiglio e a lei dedico la vittoria. Lei e Simone sono due persone speciali per me e lo sono anche per noi, per tutto il tifo, per tutti noi italiani. Grazie anche per questo bel risultato. Bolelli, Vavassori. Torniamo sulla nostra rete viaria, torniamo a parlare di viabilità, vediamo se nel frattempo sono arrivati aggiornamenti. Allora vi parlo nuovamente di questo incidente avvenuto sulla 4 a Torino Trieste, dove è rimasta coinvolta una moto. Siamo in uscita Seriate per le provenienze da Brescia e abbiamo una coda per incidente tra Grumello e Seriate verso Milano. Coda per incidente anche tra il bivio 4 raccordo tangenziale S di Milano e Cormano verso Torino. Vi ricordo che l'incidente in direzione Torino è al chilometro 135. Ora abbiamo anche qualche informazione in più. Tra terza e quarta corsia, al momento sono aperte 2 corsie al traffico. Un aggiornamento ci porta poi sulla variante di Valico. È stato spostato il veicolo in avaria, ma ci sono ancora 3 chilometri di coda però da smaltire tra località Aglio e Badia verso Bologna. Un nuovo incidente, infine, dobbiamo segnalarlo sulla 1. È appena avvenuto, siamo al chilometro 23, sono coinvolte 2 vetture. Per il momento è un invito alla prudenza. Siamo tra Casal Pusterlengo e Lodi, direzione Milano. Questo è il nuovo di Biagio Antonacci, You and Me.

E negli anni 80 i Prophet Sprout ci regalarono diversi successi. I Prophet Sprout, questa formazione che arrivava dall'Inghilterra, azzeccò con diversi brani, vi ricorderete Cars and Girls, Appetite e questa When Love Breaks Down che abbiamo appena ascoltato. 18:54, siete con Isoradio e tra poco, come sempre, daremo spazio all'informazione. Questa volta ascolteremo i titoli del TG3, quindi vi porteremo in TV. Intanto volevo anche salutare un po' di amici, di ascoltatori, perché poi leggiamo sempre i vostri messaggi. Ringrazio Maglio che ci dava notizie relative alla 7. Abbiamo provveduto naturalmente a girare quanto tu ci hai scritto, anche Autostrade per l'Italia. Grazie Maglio. Saluto anche Claudio che è all'ascolto, anche chi invece è al seguito del Giro d'Italia, sta ritornando dal Giro d'Italia, quindi Gaspa, Luigi, Francesco, Alberto, buon viaggio anche a voi. Salutiamo tutti gli altri, tutti coloro che in questo momento, e siete ancora parecchi a giudicare delle notizie, che siete in transito sulla nostra rete viaria, sempre all'ascolto di Isoradio. Allora, volevo parlarvi ora della 10, dove purtroppo permangono le difficoltà. Al momento la notizia, la situazione è la seguente, perché alcune notizie sono state aggiornate. Vi dico che tra Orcofellino e allacciamento a 10 a 6 verso Genova, ora la coda a tratti è di 9 km, questo per consentire sempre il recupero dei mezzi. C'è poi una coda di 2 km tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia, questa coda è dovuta al traffico. L'incidente, lo ricordiamo, è tra allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova. C'è una coda poi tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia, una coda a tratti di 4 km proprio come conseguenza dell'incidente. Rimane chiuso il tratto area di servizio Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, il tratto è chiuso per incidente. Chiusa anche l'entrata dell'area di servizio di Bordighera verso Ventimiglia, quindi queste sono gli ulteriori aggiornamenti. Notizie ora che arrivano dalla 14. Abbiamo da segnalare delle code a tratti per traffico tra Forlì e il Bivio, 14 raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione della 1, il tempo di percorrenza è di un'ora. Abbiamo una coda per traffico anche in uscita a Civitanova Marche in entrambe le carreggiate. E notizie che arrivano anche dalla 11, la Firenze Pisa Nord, qui ci sono invece dei rallentamenti per traffico tra Chesinuzzenese e Prato Ovest verso Firenze.

0: dosi, disagio psichico, non terrorismo. Mattarella e Meloni con i feriti, il capo dello Stato ringrazia i medici, la premier eroe, chi è intervenuto, polemica con Salvini che parla di revoca del soggiorno e il Cutro italiano. Maldive si immergeranno domani i SUP finlandesi esperti di grandi profondità, al TG3 la coordinatrice dell'operazione li troveremo, Monica era esperta, tragedia spiegabile. Trump, l'Iran si muova o di loro non resterà nulla. Telefonata con Netanyahu, il premier israeliano, nuovo attacco, siamo pronti. Sulla TV iraniana i corsi per usare le armi. Cobolli e Vavassori vincono nel doppio. Prima volta gli internazionali di Roma. Sinner contro Ruud cerca il trionfo. 50 anni dopo Panatta, Milano festa nero-azzurra per lo scudetto. Cannes, le star sul tappeto rosso, da Kate Blanchett a Ron Howard. Ovazione per il noir Paper Tiger. L'America di Trump senza morale, figlia del culto del denaro degli anni Ottanta. Buonasera dal
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Elton John, dopo l'appuntamento con l'informazione abbiamo ascoltato i titoli del TG3, informazioni che ritroveremo tra un'ora quando invece ascolteremo i titoli del TG1. Se vi siete appena sintonizzati, benvenuti ad accompagnarvi Isoradio con Elena Carbonari che vi sta parlando, con Giovanni Leporale alla parte tecnica, e insieme arriveremo fino alle 21, poi dalle 21 alle 24 sarete con il nostro Davide e poi la notte di Isoradio, perché come sapete Isoradio vi accompagna 24 ore su 24, siamo sempre qui pronti ad accompagnarvi e soprattutto a raccontarvi la viabilità in tempo reale, cosa che vado subito a fare. Vediamo quali sono gli aggiornamenti. Vi dico che è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Lodi, direzione Milano. Sulla 1 permane invece la coda a tratti per traffico tra Milano Sud e il Bivio, 1 tangenziale ovest di Milano verso Milano. Abbiamo delle code a tratti per traffico tra Parma e Fidenza, sempre verso Milano. Code a tratti per traffico sempre in carreggiata nord, sempre verso Milano, anche tra Modena Nord e Reggio Emilia. Una coda per traffico è segnalata anche in uscita Modena Nord in entrambe le carreggiate. Ancora dei rallentamenti, ma in questo caso per lavori, tra il Bivio 1 variante Rivalico e Sasso Marconi Nord verso Bologna carreggiata nord. Nel tratto compreso tra Calenzano e il Bivio 1 variante Rivalico direzione Bologna, dei rallentamenti dovuti al traffico. E queste sono tutte le notizie della 1. Sulla variante di Valico invece abbiamo 1 chilometro di coda in diminuzione, quindi una situazione che sta via via migliorando. 1 chilometro di coda, una coda che si era formata per un veicolo in avaria che è stato spostato tra località Aglio e Badia, direzione Bologna. Andiamo sulla 4, vediamo qual è la situazione aggiornata. Sulla 4 Torino-Trieste ci sono dei rallentamenti per traffico tra Nodo di Pero e Cormano verso Brescia, carreggiata est. Troverete però delle code a tratti per traffico anche nella carreggiata opposta, quindi ovest in direzione Torino. Risolto l'incidente sulla 4, quindi a Seriate non abbiamo più coda e non c'è più la coda neanche tra Grumello e Seriate, direzione Milano. Tutte notizie che possiamo archiviare. Aggiungiamo però che sulla 4 Brescia-Padova ci sono dei rallentamenti per traffico tra Somma Campagna e Verona Est, direzione Venezia. Lasciamo la 4 e andiamo invece sulla 7, la Milano-Genova, dove al momento è segnalato 1 chilometro di coda per lavori. Siamo tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, direzione Milano. Abbiamo poi notizie della 10, la Genova Ventimiglia, dove ci sono 9 chilometri di coda tra Orco Fellino e il Bivio a 10, fine con Planare Savona verso Genova. Sono 2 chilometri di coda verso Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e lo svincolo di Ventimiglia. Troverete 2 chilometri di coda anche tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Questo sulla 10. Dobbiamo però ricordare che è chiusa l'entrata di Bordighera direzione Ventimiglia, chiusa per pesanti. E ancora vediamo se ci sono altri aggiornamenti sulla 10. Mi sembra di no, rimane sempre chiuso naturalmente il tratto Bordighera svincolo Ventimiglia verso Ventimiglia, quindi il tratto è ancora chiuso. Andiamo poi sulla 14, dove ora possiamo archiviare la notizia della coda per traffico a Civitanova Marche in entrambe le carreggiate. Quando

0: waste what I feel I deserve.
1: E mentre vi parliamo, vediamo anche le immagini in TV di un Yannick Sinner trionfatore che si prende gli applausi meritatissimi agli internazionali di tennis, e quindi si è concluda questa finale naturalmente con la vittoria di Yannick, che trionfa agli internazionali 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta. Quindi un italiano vince a Roma, il tennista numero uno al mondo ha battuto infatti in finale il norvegese Ruud con un doppio 6-4, record per Sinner che conquista così tutti gli ATP Master 1000 e con Roma c'entra il sesto di fila. Naturalmente ad applaudirlo tra i tantissimi c'erano i genitori, li abbiamo visti inquadrati, ma soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, forse l'unico più applaudito di lui in questa giornata storica per lo sport azzurro. Quindi trionfatore Yannick Sinner, tra poco leggeremo anche così le sue prime dichiarazioni dopo questa vittoria. Siete sempre con Isoradio 1916, con ancora diverse notizie attive. Siamo ancora in un momento di traffico particolarmente intenso e vedo che anche sulla 26 abbiamo ancora delle code. C'è una coda tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Gravelonatoce. Aggiorniamo anche la situazione della 22, la Brennero-Modena, dove per lavori invece abbiamo 6 km di coda tra Nogaro-Le Rocca e Mantova Nord verso Modena, carreggiata sud. Prima parlavamo della 14 Adriatica, ecco, aggiungiamo che ci sono anche delle code per lavori tra Grottamare e Fermo verso Ancona, carreggiata nord, ma troverete un chilometro di coda anche nella carreggiata opposta verso Pescara. Ricordo poi che ci sono code a tratti per traffico sulla 14 tra Forlì e il bivio 14 raccordo a 1 Bologna-Casalecchio in direzione della 1 carreggiata nord. Il tempo di percorrenza è quantificato in un'ora. Vediamo anche la situazione intorno a Firenze, siamo sulla 11, la Firenze Pisa Nord, ci sono rallentamenti per traffico appunto verso Firenze e siamo tra Chiesina Uzzanese e Prato Ovest in carreggiata est. Altri aggiornamenti riguardano poi la capitale, dove permane la coda tra Portonaccio e il bivio a 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. E ora taccio.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Rai Isoradio.

Triumph, quindi agli internazionali, come vi dicevo, la notizia proprio di questi ultimi minuti, 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince a Roma, e vediamo proprio in TV le premiazioni alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Ecco le prime dichiarazioni di Sinner: ha detto è incredibile, sono passati 50 anni dall'ultima vittoria italiana, incredibile, sono molto contento, ha detto Sinner, che uno di noi italiani abbia sfruttato questo momento per il movimento del nostro tennis, c'era tanta tensione. E entrambi, ha detto Jannik Sinner rivolgendosi anche a Ruud, che ha battuto il norvegese Ruud, entrambi non abbiamo giocato un tennis perfetto, questi sono stati due mesi e mezzo incredibili, ho cercato di giocare meglio che potevo perché non tutti i giorni sono semplici, ma sono contento, ha detto Jannik Sinner. Fisicamente è stata dura, grazie al mio team che sono con me dall'inizio dell'anno. E poi anche il commento di Adriano Panatta, che naturalmente è presente, lo vediamo, e tra poco premierà insieme al presidente, appunto, Jannik Sinner. Vedere Jannik vincere al centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui, ha detto Panatta, ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel 76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l'è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni, questo ha detto Adriano Panatta in merito al trionfo di Jannik Sinner agli internazionali. E allora torniamo a noi, intanto però torniamo naturalmente anche alle nostre notizie di viabilità, e c'è una notizia importante che interessa gli amici che sono in viaggio sulla 10, la Genova Ventimiglia, perché apprendiamo che è stato appena riaperto il tratto compreso tra lo svincolo di Bordighera, di Ventimiglia e Bordighera verso Ventimiglia, il tratto è stato riaperto, è stata riaperta anche l'entrata di Bordighera per le provenienze da Ventimiglia.

Un pomeriggio, ormai inizio serata, ancora molto trafficato, quindi vi stiamo accompagnando lungo il vostro percorso. Magari siete sulla strada del ritorno, probabilmente per molti è proprio così, dopo un weekend così di relax, vi stiamo accompagnando per i chilometri che vi restano da percorrere. Qualche difficoltà in più ora dobbiamo segnalarla sulla Napoli-Salerno. Infatti è avvenuto un incidente tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli, e ora a causa di questo incidente il traffico è stato bloccato. Vi ricordo il tratto, siamo tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli. C'è anche una coda per questo motivo. L'incidente è al chilometro 19,7, quindi traffico bloccato con coda. Coda che troverete però, per curiosi, anche nella carreggiata opposta. Quindi siamo verso Salerno, carreggiata sud tra Torre Annunziata Nord e Bosco Reale. E ancora ricordiamo che sempre sulla Napoli-Salerno c'è anche una coda per traffico alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. Andiamo a vedere gli altri aggiornamenti, se ce ne sono. Come detto, sulla 10, lo ribadiamo, è stata riaperta l'entrata di Bordighera per le provenienze da Ventimiglia, ed è stato riaperto anche il tratto Bordighera e svincolo di Ventimiglia verso Ventimiglia. Rimangono però le code. Al momento c'è una coda a tratti di 9 km tra Orcofellino e il Bivio, a 10 fine con Planare Savona verso Genova, e c'è una coda di 2 km tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Possiamo invece archiviare la notizia della 11, la Firenze Pisa Nord. La circolazione infatti torna regolare tra Chiesinuzzanese e Prato Ovest verso Firenze, pertanto non ci sono più i rallentamenti per traffico. Vediamo che succede invece sulla 1. Abbiamo delle code a tratti per traffico in direzione Milano tra Milano Sud e il Bivio 1 tangenziale Ovest di Milano. C'è una coda per materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi direzione Milano. In direzione Bologna, carreggiata Sud, abbiamo invece delle code a tratti per traffico tra Reggio Emilia e Modena Nord. Coda per traffico anche in uscita a Reggio Emilia in entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, carreggiata Nord, code a tratti per traffico. Abbiamo una coda per traffico anche in uscita a Modena Nord in entrambe le carreggiate, e aggiungiamo infine che ci sono dei rallentamenti per lavori tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Siamo in direzione Bologna.

0: Dicevamo prima del successo, del grande successo di Jannik Sinner, che è il campione degli internazionali d'Italia, e è stato premiato poco fa dal presidente della Repubblica. Quindi le congratulazioni che sono arrivate proprio dal presidente, che con questo ampio sorriso gli ha rivolto queste congratulazioni a Jannik Sinner, che appunto ha riportato il titolo in Italia dopo 50 anni. E anche le parole dello sconfitto di Ruud, che ha detto: ciò che sta facendo Sinner è indescrivibile, e siamo veramente tutti d'accordo. A chi in viaggio sulla 4 la Brescia-Padova, andiamo a ricordare che ci sono 4 chilometri di coda per incidente. Questa è la notizia che è stata aggiornata poco fa. Siamo tra Somma Campagna e Peschiera, direzione Milano, 4 chilometri di coda. Vediamo poi altri aggiornamenti che interessano in questo caso la 14. Non c'è più la coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, e non ci sono più rallentamenti tra Pedasa e Grottamare verso Pescara. Sulla 14 rimangono le code a tratti tra Forlì e il Bivio, a 14 raccordo 1 Bologna Casalecchio in direzione della 1. Ci vogliono 50 minuti per percorrere questo tratto. Ci sono code a tratti infatti per traffico intenso. Caro Roberto Fragomeno, stiamo parlando del successo, della vittoria, della grande vittoria di Jannik Sinner, premiazione del Presidente della Repubblica, le sue dichiarazioni, Panat, anche lo sconfitto, Ruud.
1: Signor Mattarella.
2: Imbarazzato, nel senso che, anche perché poi lo aveva alle spalle, ma non è colpa sua, il cerimoniale. Comunque no, è stato sicuramente un bel momento, ma la coincidenza bellissima è che tutto accade 50 anni dopo, che Adriano Panatta appunto nel 1976 ha alzato sotto il cielo del Foritalico la Coppa. Io c'ero, penso, ero molto piccolo, ma quel giorno c'ero e vidi tutto il torneo.
0: Ti ricordi tutto?
2: Come se fosse adesso, ma ero veramente eppure certi momenti ti rimangono in mente.
0: Se uno poi è sportivo, come fa a dimenticare?
2: Poi Panatta dopo un mese ha vinto anche Parigi, vinto, quindi insomma speriamo sia di buono spirito.
0: Anche per il Nick, il 24 mi sembra, no? 24 maggio?
2: Sì, adesso comincia appunto il grande slam Parigi, e quindi speriamo che faccia anche Sinner come ha fatto Massa, però vederli insieme in campo a distanza di 50 anni
0: certo
2: è stata
0: effetto.
2: Una bella, poi insomma Ruud, lo sconfitto, è una persona molto piacevole.
0: Sì, infatti ha detto che quello che sta facendo Sinner è indescrivibile, ha detto, quindi
2: no,
0: belle parole.
2: Ha ragione, hanno provato a spiegarlo, ma fondamentalmente è un fuoriclasse tecnicamente, è poi un ragazzo molto serio, quindi se tu unisci la capacità tecnica con la serietà anche negli allenamenti, nella vita, nei modi anche, ecco,
0: tutte risultato. Le agenzie che sono state battute sono tutte per lui.
2: Beh,
0: anche il mondo della politica si congratula, sono tutte per lui.
2: Sembrava di stare in Parlamento, c'era una filza di giacche blu dietro Sinner, che sembrava di eccellere. Però è giusto, perché poi questo è tutto un movimento sportivo anche che oggi festeggia, in effetti, il presidente Binaghi, insomma, tutto.
0: Tennis italiano sta vivendo un bel momento, dai.
2: Sicuramente. Calcio? No. Calcio
0: Puoi
2: no.
0: parlare del risultato?
2: No, parlo della nazionale.
0: Puoi parlare del risultato?
2: Divertente è stato che Ruud ha fatto una citazione, perché lui è norvegese, la Norvegia ci ha battuto e è andato al posto nostro ai mondiali, quindi una battutina ce l'ha fatta.
0: Gliela concediamo, dai.

Torniamo sulla notizia della Napoli-Salerno. Il traffico non è più bloccato, ne avevamo parlato poco fa dicendo che appunto oltre al traffico bloccato c'era una coda. Ebbene, il traffico è stato sbloccato, rimane però la coda. Siamo tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli. Ricordo che c'è una coda per curiosi anche nella carreggiata opposta, quindi siamo verso Salerno, carreggiata sud. Pertanto, come sempre in queste situazioni, vi invitiamo a procedere nel vostro viaggio, non soffermarvi per non creare ulteriori problemi. Comunque il traffico non è più bloccato. L'aggiornamento poi, un altro aggiornamento ci porta sulla 7, la Milano-Genova. Non c'è più la coda per lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera direzione Milano. Andiamo poi sulla 26, la Genova-Voltri Greve Lunatoce, dove ora ci sono rallentamenti per traffico. Siamo tra il bivio a 26 a 10 Genova 20 miglia e Uvada verso Greve Lunatoce carreggiata nord. Ricordo che sulla 26 abbiamo anche un chilometro di coda per lavori tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Gravellona-Toce. Torno poi a parlarvi anche della 4, la Brescia-Padova, dove per incidente ci sono 4 chilometri di coda. Siamo tra Somma Campagna e Peschiera direzione Milano. Tra poco, come detto, i titoli delle TG1.

0: oggi è un oggetto molto semplice.
1: Modena, il Cudri e i PM, sono confuso, non riesco a parlare. Le accuse, strage, lesioni, piante dosi, suo gesto per disagio psichiatrico, non terrorismo. Mattarella e Meloni dai feriti, il capo dello Stato ai medici, grazie per ciò che fate. La Premier, uomo che ha bloccato aggressore, esempio grandioso. Gli eroi di Modena, nel mondo c'è ancora umanità, non abbiamo avuto paura. Gravi ma stabili le condizioni di 5 feriti, altri 3 dimessi. Alle Maldive un team specializzato di speleo sub dalla Finlandia, domani la prima immersione per la ricerca dei corpi dei 4 italiani. Sale la tensione nel Golfo, Trump, senza l'accordo non rimarrà nulla dell'Iran, telefonata con Netanyahu, noi pronti ad ogni scenario. Prime multe per i monopattini elettrici senza targa, sanzioni fino a 400 euro per chi ne è sprovvisto, finora 50.000 le richieste di contrassegno. Nuove misure contro l'overtourism, le 5 terre no ai gruppi con più di 25 persone ed obbligo di auricolari per ascoltare le guide. Sinner, re di Roma, il trionfo agli internazionali 50 anni dopo Panatta, premiato dal Presidente della Repubblica, dice è un giorno storico per il tennis. Calcio, il Napoli va in Champions, per Milan, Roma, Como e Juve si decide all'ultima di campionato. Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

0: Random Heart, Genesis, naturalmente siete sempre con Isoradio, i nostri grandi successi a suonare del presente e del passato ad accompagnarvi, musiche, notizie come sempre, ascoltando Isoradio 24 ore su 24, ad accompagnarvi fino alle 21, Elena Carbonari che vi sta parlando, buonasera, ben ritrovati a tutti voi, con Eddie Cotta alla parte tecnica. E ripartiamo, andiamo di nuovo ad aggiornare la situazione delle nostre strade, autostrade, ripartiamo dalla 1 dove nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna abbiamo delle code a tratti per traffico, abbiamo una coda per traffico anche a Reggio Emilia in uscita in entrambe le carreggiate, coda anche in uscita a Modena Nord in entrambe le carreggiate sempre per traffico. Per materiali dispersi invece vi segnalo dei rallentamenti ancora sulla 1 tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante Rivalico in direzione Firenze carreggiata sud, ma troverete 3 km di coda con tendenza all'aumento sulla 1 tra il Bivio 1 variante Rivalico e Sasso Marconi direzione Bologna, questo per un veicolo in avaria, un veicolo che comunque è stato spostato. Abbiamo poi la segnalazione di un incidente sulla 1, si tratta di un tamponamento tra due auto e al chilometro 745,5 siamo tra Caserta Sud e il nodo 1 Villa Literno Pomigliano direzione Napoli carreggiata sud, al momento l'incidente non crea disagi alla circolazione. Vi porto poi sulla Napoli Salerno perché qui è avvenuto un incidente, l'abbiamo detto, il traffico non è più bloccato, rimane però la coda tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli carreggiata nord, l'incidente è al chilometro 19,7, ricordo che c'è una coda per curiosi nella carreggiata opposta, quindi siamo verso Salerno carreggiata sud tra Torre Annunziata Nord e Bosco Reale. Sulla 4 invece la Torino Trieste, al momento ci sono code a tratti per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, il tempo di percorrenza è quantificato in 30 minuti. Un incidente avvenuto da poco sta interessando l'uscita di Monza in entrambe le carreggiate, coinvolto una vettura ma al momento la circolazione è regolare, queste sono le uniche notizie della 4. Sulla 8 invece la Milano Varese abbiamo dei materiali dispersi da segnalare tra Gallarate Nord e Castronno verso Varese al chilometro 31,9, sulla 11 invece la circolazione è regolare, non ci sono più disagi, non ci sono più code o rallentamenti da segnalare, come tra l'altro ci raccontava anche un nostro amico Claudio che salutiamo, un ascoltatore che appunto era in transito sulla 11, lui che è diretto da La Spezia a Roma, grazie naturalmente anche per queste così indicazioni, che informazioni che ci fornite, voi del resto siete un po' anche i nostri occhi su strade e autostrade. 348 103 1010, lo ricordo, questo è il numero per interagire con noi. Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Young Love, Madonna e Sabrina Carpenter, grande successo di questi giorni che spesso e volentieri ascoltate anche qui su Isoradio, è molto presente nella nostra programmazione. Tra l'altro in questa canzone, in questo pezzo c'è anche qualcosa di italiano, c'è infatti la presenza di Marco e Giampaolo Parisi, basso e batteria, sono stati realizzati proprio da loro, questo duo di producer italiani, quindi c'è anche qualcosina di italiano. Madonna che tra l'altro insieme a Shakira canterà nello spettacolo dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. Queste le ultime notizie che proprio la riguardano. 20:11 con Isoradio, continuiamo a raccontare la viabilità in tempo reale, come sempre, come Isoradio fa ormai da 37 anni. Andiamo ad aggiornare un po' di situazioni, perché naturalmente alcune notizie possiamo ormai definirle concluse, quindi questo sta a significare che molte situazioni si sono risolte. Il caso della 1, non c'è più la coda per traffico a Modena Nord in entrambe le carreggiate, non ci sono più code tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, anche qui le code erano segnalate fino a poco fa per traffico. Possiamo archiviare anche la notizia dei rallentamenti tra Sasso Marconi e il Bivio 1 variante di Valico direzione Firenze, quindi al momento sulla 1 rimangono le code a tratti per traffico tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna e rimane la coda sempre per traffico in uscita a Reggio Emilia in entrambe le carreggiate. Tutte le altre notizie quindi possiamo archiviarle. Ricordo però sempre a chi in viaggio sulla 1 che abbiamo anche un chilometro di coda tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Questo chilometro di coda è per un veicolo in avaria che comunque è stato spostato. E spostiamo anche la nostra attenzione su altri tratti autostradali. Andiamo sulla 22, la Brennero-Modena. Ci sono 4 chilometri di coda per lavori tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord verso Modena, carreggiata sud. Al traforo del Monte Bianco permane la coda al piazzale italiano. Il tempo di attesa è quantificato in 2 ore. Torniamo anche a parlare della 4, la Brescia-Padova, dove per incidente abbiamo 4 chilometri di coda. Siamo tra Somma Campagna e Peschiera, direzione Milano. Questo è l'aggiornamento che riguarda la 4, non mi sembra che ci siano altri aggiornamenti, ma naturalmente continuate a seguirci, sarete sempre costantemente informati. Cesare Cremonini per i prossimi minuti.

Vacci piano, Emma, come insieme, le 20:21, sempre qui su Isoradio. Torniamo a parlare della 4, la Brescia-Padova. È stato risolto l'incidente, ora le code, sono code a tratti, sono dovute al traffico. Siamo tra Somma Campagna e Brescia Est, direzione Brescia, questo l'aggiornamento che riguarda la 4. Andiamo invece a vedere la situazione della 1, dove al momento c'è una coda per traffico in uscita a Reggio Emilia, in entrambe le carreggiate. Delle code a tratti tra Modena Nord e Parma verso Milano, una coda per traffico in uscita a Modena Nord in entrambe le carreggiate. Possiamo viene rilanciata la notizia del bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, perché c'è un aggiornamento, non è più un chilometro di coda, bensì ci sono ora dei rallentamenti per traffico, quindi c'è ancora qualcosa da segnalare. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, e questa è una novità, abbiamo un chilometro di coda per traffico tra Torrenova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Come vi dicevo, sulla Napoli-Salerno c'è ancora da segnalare una coda per incidente, siamo tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli, e ora il traffico è stato nuovamente bloccato tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli, appunto a causa di questo incidente, quindi di nuovo abbiamo un traffico bloccato. C'è poi una coda invece per curiosi nella carreggiata opposta, siamo tra Torre Annunziata Nord e Bosco Reale verso Salerno. Honey, questa è Lenny Kravitz.

La voce di Prince with this tear alle 20:29 con Isoradio, leggendo i vostri messaggi. Ecco, ci scrivete anche da Torre Annunziata Sud, ci raccontate ancora delle difficoltà che ci sono. Non abbiamo mai detto che è stato risolto l'incidente, anzi non abbiamo mai smesso di parlarne, continuiamo ancora a parlarne. Infatti la notizia è ancora attiva, l'incidente è, la notizia dell'incidente ancora c'è tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli, e tra l'altro permane la coda tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli. Però ecco, poco fa è stato sbloccato il traffico, questo è l'unico aggiornamento. Tra Bosco Reale e Torre Annunziata Sud verso Napoli non c'è più la coda per curiosi, verso Salerno nella carreggiata opposta tra Torre Annunziata Nord e Bosco Reale. Però la notizia dell'incidente è ancora attiva, ripeto, siamo sulla Napoli-Salerno tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli. Nel frattempo invece è stato risolto l'incidente che veniva segnalato sulla 4, la Torino-Trieste, un incidente che aveva visto coinvolta un'auto, ed eravamo a Monza. L'incidente interessava entrambe le carreggiate. Andiamo poi sul traforo del Monte Bianco, e questa pure una notizia che dobbiamo ricordare, al piazzale Italiano. Infatti c'è sempre una coda che è il tempo di attesa è di 2 ore. Sulla 26, la Genova-Voltri Greve Runatoce, abbiamo 1 chilometro di coda per lavori tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Greve Lunatoce, carreggiata nord. Ci sono dei rallentamenti per traffico anche tra il Bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Greve Lunatoce. Andiamo a vedere anche la situazione sull'altra autostrada Ligure, quella della 10, la Genova Ventimiglia. Al momento ci sono 2 chilometri di coda tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, ma è una coda a tratti. Poi sulla 14 invece confermiamo che c'è ancora una coda a tratti per traffico tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, carreggiata nord. Il tempo di percorrenza è quantificato in 45 minuti. Sono 4 i chilometri di coda per lavori invece sulla 22, la Brennero Modena tra Nogaro Le Rocca e Mantova Nord verso Modena, carreggiata sud. Amore è, e ognuno di noi poi è libero di mettere la propria definizione, come meglio crede, come meglio intende vivere il proprio amore. Questa definizione, e questa è la canzone anche di Elisa, lei ci dà la sua definizione di amore.

Esorato ad accompagnarvi, a raccontarvi la viabilità in tempo reale. E allora, proprio pochi minuti fa è avvenuto un nuovo incidente, ve ne diamo subito conto. Siamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, il traffico è stato bloccato per questo incidente tra Lago Negro e Buonabitacolo Padula in direzione allacciamento Fisciano a 30. L'incidente al chilometro 123, traffico bloccato per incidente sulla 2, autostrada del Mediterraneo. Un altro incidente, anche questa notizia arrivata da poco, ci porta sulla 4, la Venezia Trieste. Siamo tra la barriera di Trieste Lisert, Monfalcone Est e Re di Puglia, siamo in direzione Venezia. Vediamo poi se nei tratti gestiti da autostrade c'è qualche aggiornamento. Abbiamo da segnalare un incidente avvenuto sulla 1 tra Caserta Sud e il nodo 1 Villa Literno Pomigliano verso Napoli, carreggiata sud. Si tratta di un tamponamento tra due auto. All She Wanna Do, John Legend.

questo è il nuovo di Arisa dal titolo Rugiada. Vi dicevo di questo incidente, ve lo confermo, avvenuto sulla 1 tra Caserta Sud e il nodo 1 Villa Literno Pomigliano verso Napoli. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Dobbiamo però segnalare un altro incidente sulla diramazione Roma Nord. Anche qui un tamponamento tra due auto tra Sette Bagni e la diramazione Roma Nord, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Tornando invece all'altro incidente, quello di cui ci siamo occupati per buona parte della serata, quello segnalato sulla Napoli-Salerno, ecco, diciamo che qui l'incidente è stato risolto. Rimane però la coda tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli, carreggiata nord. Ricordo che oltre a questo, sulla Napoli-Salerno, ora abbiamo anche una coda per traffico in uscita a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli. Incidente anche sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove, come abbiamo già detto, il traffico è bloccato ed è tuttora bloccato tra Lago Negro Nord Maratea e Buonapidacolo Badula. Siamo in direzione allacciamento Fisciano a 30. L'incidente è al chilometro 123. Lascia che sia.

0: ci troverà insieme.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

il ritmo della sera con Isoradio 2053, gli ultimi minuti con Elena Carbonari che vi parla, e poi sarete con il nostro Davide che vi accompagnerà fino a mezzanotte e mezzo. Allora andiamo a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti, perché altre situazioni si sono risolte. Il caso della 1, non c'è più la coda per traffico a Modena Nord in entrambe le carreggiate, non ci sono più code tra Modena Nord e Parma direzione Milano, ed è stato anche risolto l'incidente. Si trattava di un tamponamento tra due auto tra Caserta Sud e il nodo 1 Villa Literno Pomigliano verso Napoli, quindi al momento non ci sono più segnalazioni di disagi relative alla 1, dove tutto sta circolando quindi in maniera fluida, senza problemi. Invece qualche difficoltà permane sulla Napoli Salerno, dove c'è sempre questa coda per incidente, un incidente che comunque è stato risolto tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud verso Napoli. Un incidente, dobbiamo segnalarlo, anche sulla 4, la Torino Trieste. Siamo in uscita a Bergamo e sta interessando entrambe le carreggiate, è coinvolta una vettura, ma al momento la circolazione è regolare. In area ligure sulla 10, la Genova Ventimiglia, abbiamo ancora 2 km di coda tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla 26, la Genova Voltri, abbiamo rallentamenti per traffico tra Masone e Ovada verso Gravelona Toce, e troverete 1 km di coda, anzi non c'è più, perché proprio mentre la leggevo la notizia è stata archiviata, quindi non c'è più il chilometro di coda per lavori tra Alessandria Andria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino-Brescia verso Gravellona. Sulla 22 la Brennero-Modena sono 4 i chilometri di coda per lavori tra Nogaro-Le Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, qui permane la coda al piazzale Italiano, il tempo di attesa è quantificato in 2 ore. Sulla 4 Venezia-Trieste rimane la segnalazione di incidente, siamo tra la barriera di Trieste-Lisert e Monfalcone Est e il Re di Puglia verso Venezia. Ricordo che sulla 4 Brescia-Padova ci sono anche delle code a tratti per traffico tra Somma Campagna e Brescia-Est verso Brescia. E l'ultima notizia ci porta sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove per incidente abbiamo ancora un traffico bloccato tra Lago Negro Nord Maratea e Buon Abitacolo Padula. Siamo in direzione ad Acciamento Fisciano a 30.

0: Questo è il nuovo di Iram, siamo alle 20.57, quindi tra poco sarete con il nostro Davide, che eccolo qua, il nostro Davide, sei pronto?
1: Sì,
0: oggi abbiamo, hai fatto una buona azione, hai fatto una buona azione.
1: Un'azione quotidiana.
0: Sì, veramente, buona azione hai fatto, lo vogliamo raccontare?
1: Prego.
0: Dai, raccontalo.
1: Un passeretto, qualcosa che possiamo appunto assimilare a un passeretto appena
0: nato, appena l'hai trovato.
1: In plume.
0: Esatto, nei giardini qui di Saxa-Rubra. Poverino, è caduto.
1: Abbiamo provato ad assisterlo, esatto. Ad accudirlo.
0: Esatto.
1: E però, sai che no? Quando si lamentano, hanno fame, aprono il becco.
0: Che animo nobile che è il nostro
1: fame.
0: Davide.
1: E allora, nel corso di una parte del pomeriggio, tra una scaletta e l'altra.
0: Sapete cosa ha fatto? È andato a cercare i vermi.
1: Basta scavare e qualcosa si
0: e l'hai trovato?
1: Ho trovato
0: il vermetto.
1: Dei vermetti.
0: Ok, perfetto.
1: È stato difficile.
0: Beh sì, perché poverino.
1: È stato difficile
0: ora si sta prendendo cura, non so Davide, così, che avrà
1: cercando
0: veramente poche
1: fare.
0: Ore di vita, però è stata una cosa molto bella, devo dire.
1: Vediamo
0: ed è lì, lo stiamo curando tutti, amabilmente, amorevolmente.
1: Ci proviamo,
0: okay,
1: speriamo di non fare danni.
0: No, assolutamente no. Allora, Davide sarà con voi, vi racconterà poi tutto il resto della vicenda e sarete con Eddie Cotta. Invece per quanto mi riguarda è tutto. Daria Carbonari, buona serata.

0: con i Polis fino alle 21, 5 minuti su Raizo Radio. Aggiorniamo le condizioni della viabilità. È stato risolto l'incidente sulla 3, la Napoli-Salerno, quello tra Pompei Scavi e Torre Annunziata Sud, e anche le code che si erano formate in questo tratto verso Napoli sono terminate. Sulla 3 però restano dei rallentamenti più o meno in quella zona tra Torre Annunziata Sud ed Ercolano Scavi verso Napoli. Abbiamo ancora notizie di questo incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Raccordo Anulare, segnalato al chilometro 21 e 500, un tamponamento tra due vetture, al momento non impatta con chi è in questo momento in transito sulla diramazione Roma Nord. Restano invece le code sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, lunghe 2 chilometri, quelle sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Nord per le operazioni doganali, e poi anche sulla 22 la Brennero Modena abbiamo per un cantiere di lavoro una coda di 4 km tra Nogarolle Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Anche al traforo del Monte Bianco un'attesa importante per chi esce dal paese e va verso la Francia, verso Chamonix, l'attesa è di 1 ora e 30 minuti sul lato italiano. A questo aggiungiamo anche le code sulla 5 la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 proprio in direzione del Monte Bianco. Questa è la situazione, ma adesso, come ogni domenica sera a quest'ora, l'appuntamento con Space Oddity.
1: Space Oddity. Space Oddity, stranezze dallo spazio, a cura di Simone Mercurio, con Giorgio Pacifici. Ignition sequence start.
2: Dobbiamo interrompere il collegamento. C'è stata una minaccia di rendere pubblico del materiale governativo da lungo tempo tenuto segreto.
3: Niente paura, carissimi amici terrestri, carissimi extraterrestri, carissimi alieni all'ascolto del nostro Space Oddity. Questa è la, un pezzo del trailer del nuovo film prossimo in uscita di Spielberg, si chiamerà Disclosure e parlerà proprio di file desecretati. Mai come, come in questa puntata in cui parleremo anche di alieni, di quelli che una volta si chiamavano UFO, oggetti non identificati. Io sono Simone Mercurio.
4: E Giorgio Pacifici.
3: Adesso come si chiamano? Non più UFO.
4: Allora, si chiamano UAP, Unidentified Aerial Phenomena, WAP, qui WAP, da noi.
3: Quindi
4: UAP in americano vuol dire fenomeni aerei anomali.
3: Quindi gli UFO non esistono più, di
4: UFO
3: fatto
4: non esistono più. No, siccome su quella parola UFO c'era un po' uno stigma, ovvero qualsiasi cosa che si vedeva nei cieli inidentificato, eccetera, identificava come UFO, non veniva preso più sul serio. Allora gli americani, i ricercatori, gli istituti americani, hanno pensato bene di fare una cosa diversa. Chiamiamoli diversamente. Da lì parte una ricerca più seria.
3: Anche se chiaramente questa cosa, quando viene scritta sui giornali UAP, nessuno sa di cosa state parlando finché non lo spiegate.
4: Sì, sembra praticamente un'esclamazione da fumetto.
3: WAP.
4: Wow! UAP!
3: Sì, sembrano quei suoni onomatopeici. Allora, proprio in questi giorni sono state disvelate delle cose, dei file segreti, dei documenti che erano segretati fino a quel momento dal Pentagono e quindi dal governo degli Stati Uniti di Trump. Cosa è accaduto? Cosa ci hanno rivelato che non sapevamo già?
4: È il famoso disclosure, declassificazione, divulgazione. Allora, sotto l'onda di numerosi eventi che sono accaduti negli ultimi anni, molto grossi, che hanno portato poi il presidente Obama qualche anno fa a dichiarare l'esistenza comunque di questi strani oggetti, o comunque la registrazione da parte delle autorità civili e soprattutto militari, il governo Trump ha pensato bene di aprire, declassificare. C'era un lungo lavoro da parte di alcuni studiosi e ricercatori, io lavoro ai fianchi perché accadesse
3: certo.
4: Questo 162 tra video e audio, immagini che riguardano un periodo almeno ventennale, ma anche di più, perché due di queste filmati sono abbastanza particolari, immagini appartengono,
3: ecco, cosa c'è di
4: all'Apollo.
3: Cosa c'è di così sconvolgente all'Apollo? Quindi parliamo di
4: Apollo, beh, tra il 69 e il 72, 6 missioni, 12 persone, quindi sulla
3: certo.
4: Apollo 17 è l'ultima, ed è un geologo, Schmidt, l'unico geologo che è andato sulla Luna, che in qualche modo riprende in una fotografia sui crateri lunari un terzetto di luci a forma triangolare.
3: E non erano giochi di specchi.
4: E non erano giochi di specchi, certo. Alcuni dicono, attenzione, potevano essere graffi sulla pellicola e cose di questo genere. Non lo sappiamo. Di certo che il governo degli Stati Uniti ha ritenuto che non siano classificabili. Questo è l'Apollo 17. Poi sull'Apollo 10 addirittura c'è una sorta di spirale violacea che passa sui crateri e che viene fotografata dagli astronauti.
3: E queste sono le cose più plateali rivelate dal Pentagono, dunque.
4: Sì, ma le cose anche meno plateali sono forse le più interessanti.
3: Ecco.
4: Ad esempio, delle sfere piccole come palle da baseball o grandi come palloni da football che passano a velocità incredibili su basi militari.
3: Ma sfere fisiche o luminose?
4: Beh, lì vediamo delle luci, non possiamo dire che siano delle sfere.
3: Nessuno le ha mai toccate.
4: Io no, ancora no. Vediamo. Sicuramente no, in questo caso non sono state toccate, sono state identificate da radar, da apparecchiature fotografiche, video, infrarosso. E soprattutto c'è stato anche il fattore umano.
3: Ecco, ma il tuo lavoro ci ha portato anche sul campo, in territori spettacolari, misteriosi, carissimo Giorgio Pacifici. Parliamo della missione in Norvegia, dove tu stesso, Giorgio, sei andato a caccia di fenomeni luminosi, a proposito, insomma, di quello che dicevamo, anomali, insieme a un team di scienziati. Un'avventura in qualche modo straordinaria, che è stata anche oggetto di un documentario.
4: Un documentario che si è chiamato Il segreto delle luci di Esdalen, che è una località della Norvegia, nel nord della Norvegia, provincia di Trondheim, praticamente in mezzo al totale verde, una valle molto grande, e dei fenomeni luminosi, delle luci che improvvisamente sembrano apparire dal nulla e che attraversano questa valle. Un team di scienziati italiani e norvegesi per il programma EMBLA le ha studiate, ma la cosa curiosa è stata un po' come un film per me, io giornalista scientifico, ora del TG2 ma anche di altre testate in precedenza, che ero andato a fare tutt'altro. Ero andato in un istituto di radioastronomia italiano con queste enormi antenne, e però alla fine delle interviste che non riguardavano questo, uno dei responsabili mi ha chiamato e ha detto: Giorgio, ho visto che sei una persona seria, a noi interessano persone serie, vorrei farti vedere una cosa. Mi ha fatto vedere un taccuino, un portafotografie di all'epoca, c'erano questi, e dove c'era, mi dice guarda qui, e c'era una sfera luminosa arancione, rossa, che attraversava delle nuvole. Ho detto: bah, ma è uno scherzo? E qualcosa... No, non è uno scherzo, c'è una località in cui stanno accadendo questi fenomeni e noi andremo a studiarli. Quindi volevamo qualcuno che potesse documentare questa cosa, ma senza nessuna, di te ci fidiamo, non ci fidiamo di nessun altro. Questa sembra una cosa strana, però per un televisivo come io sono, mi devo portare una troupe. La troupe non era possibile portarla, quindi sono andato con una telecamera digitale dell'epoca, che era una vera telecamera,
3: più
4: non
3: piccolina.
4: Era un sono. Mi sono trovato in una situazione abbastanza pazzesca, perché in questa valle questi scienziati uscivano a fare queste missioni di notte, di giorno, e sono stato molto colpito da tante cose che ho anche filmato.
3: Esatto, è nato un documentario pluripremiato e selezionato al Festival Image della Scienza di Parigi come uno dei migliori al mondo.
4: Eh sì, è stato selezionato dai 30 documentari migliori al mondo, da Image et Science di Parigi, dall'UNESCO, dal CNRS francese, proiettato al primo piano della Torre Eiffel. E è stata una cosa un po' curiosa, difficile anche da raccontare. Mi sono trovato immerso in una sorta di film dove le cose che vivevo insieme a questi altri scienziati molto seri e molto concentrati sulla loro missione. Nessuno in realtà mi si filava, perché non sapevano esattamente come funzionasse la televisione, quindi ho dovuto un po' io seguire loro, andare in questi paesini dove c'erano addirittura delle persone anziane o giovanissime. Mi ricordo un matrimonio, ci hanno invitato, io ho intervistato le persone al matrimonio che ci hanno raccontato cose incredibili, cioè di sfere che durante il di giorno siano avvicinati alle case. E abbiamo soprattutto ripreso, ad esempio c'è una sfera su un lago che Jürgen, mi sembra di ricordare, che ho ripreso cose di non durano molto, ma quelle che durano durano davvero. Ad esempio ce n'è una di 3 ore che da lontano sembrava piccola, in realtà ha un diametro di 10 metri, e per avere 3 ore di quelle luci senza che si spegnessero bisogna avere tanta energia, non c'era nessun cavo collegato.
3: Bene, fino adesso mi sembra che, insomma, di una cosa siamo certi: gli alieni sono a forma sferica.

0: 21:15 minuti, attenti perché sulla 25 è segnalato un veicolo fermo in galleria, posizione molto pericolosa. Siamo tra Cocullo e Pescina in direzione ovest, quindi verso la Roma L'Aquila Teramo, è fermo sulla prima corsia, quindi un autentico oggetto, comunque un ostacolo da evitare al chilometro 120, ripeto, sulla 25 Cocullo Pescina, molta cautela. Abbiamo dei materiali dispersi segnalati ora sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia ed è per questo motivo che si sono formati rallentamenti in direzione di Pisa. Attenti anche all'incidente che da poco stiamo segnalando all'uscita di Bergamo, per entrambe le provenienze vi invito alla massima prudenza. Notizie anche dalla Brescia Padova, abbiamo ancora le code tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Brescia a causa del traffico intenso. Invece c'è un incidente che sta creando qualche difficoltà sulla 2 del Mediterraneo, siamo tra Lago Negro Nord e Bonabitacolo Padula, qui il traffico è stato anche fermo per un po' perché appunto è stato bloccato per poter intervenire con i soccorsi. Al momento ci sono rallentamenti al chilometro 123-850 sia verso nord che verso sud, quindi sulla A2 del Mediterraneo situazione nettamente migliorata, ma l'incidente determina ancora questi rallentamenti. Ci sono notizie che ci portano ancora a parlare della A9, rilanciata la notizia delle code tra Como, Montenipino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali. Noi torniamo a Space Oddity.
1: Space Oddity.
2: Mark chiede Orson, rispondi Orson. Mark chiede Orson, rispondi Orson, rispondi Orson. Mark chiede Orson.
3: Allora, carissimo Giorgio Pacifici, entriamo nel cuore della ricerca scientifica con l'uomo che in qualche modo ha trasformato UFO, che oggi si chiamano WAP, in una materia per accademici. Parliamo del fisico Hynek. Raccontaci un po', le sue classificazioni sono diventate in qualche modo leggenda, hanno ispirato anche Spielberg per Incontri ravvicinati del terzo tipo.
4: Certo, lui era un fisico che fu contattato negli Stati Uniti per una indagine sui cosiddetti UFO all'epoca, oggetti volanti non identificati, così venivano chiamati, e per investigare per il progetto Blue Book, che è stato il primo vero progetto di monitoraggio di testimonianze. E Hynek era molto scettico, non credeva a questo, ma progressivamente invece, indagando su questi fenomeni, si è sganciato dal progetto Blue Book, che definiva un po' troppo chiuso, e anche come si cercava solo di dare delle spiegazioni anche quando queste spiegazioni non c'erano, e fondò un suo istituto e da lì divenne un po' il decano dello scienziato che indaga sugli UFO. C'è un premio che è stato fatto, premio Hynek, forse,
3: e che
4: tu
3: ti è stato conferito.
4: Esatto, due volte tra l'altro.
3: E quindi non è soltanto una materia di studio per te, sei stato proprio premiato, insomma, sì, dal Centro Ufologico Nazionale.
4: Esatto, che è il più, diciamo, virgolette, antico centro di studio di questa cosa in Italia, che ha grossi contatti anche con gli Stati Uniti.
3: Qual è lo scoop dietro questo premio?
4: Lo scoop è questo: la prima intervista che ho fatto a Luis Elizondo, che adesso è in cima alle classifiche americane con il bestseller Imminent, che è un personaggio stranissimo, nel senso, lui è una persona che ha lavorato nella difesa degli Stati Uniti, nei servizi e addirittura a Guantanamo, un duro cosiddetto, che però era molto affascinato da questi fenomeni, ha iniziato a studiarli seriamente e si è trovato nelle condizioni di dover lasciare, diciamo, i suoi ruoli e fare anche lui un centro di studi indipendente, e ha fatto questo libro che testimonia come nel 2024 e ancora prima la Marina degli Stati Uniti, con una portaerei, con dei sommergibili, gli aerei eccetera, mentre faceva esercitazioni per mesi, ha filmato e ha avuto esperienze con questi strani oggetti o luci.
3: A proposito di questi temi, di questi disclosure, c'è anche una pista francese, ovvero il viaggio dove scienziati ed esperti hanno condiviso anche loro informazioni cruciali su fenomeni.
4: Sono andato a trovare a Tolosa un centro che si chiama Sepra, e lui si chiama Jean-Jacques Velasco, che per anni la Francia è stata l'unica a fare questa cosa qui. Di fronte a questi avvistamenti ha pensato non di stigmatizzare, di dire non funziona, o cioè, pur avendo molta prudenza, ma di dire: se fossero degli aerei, dei velivoli, a fare queste stranissime traiettorie, perché possono farle? Possiamo replicarle? E quindi ad ogni avvistamento importante, ve la

0: anni di analisi, in particolare questo caso di Trans-en-Provence, che è in Francia, dove di fatto un UFO sarebbe sceso al suolo, avrebbe colpito in maniera metaforica un contadino che stava lì e che è stato testimone insieme ad altri, con prove molto concrete.
1: Qual è la cosa che più ti ha colpito di questo che hai visto con i tuoi occhi o hai studiato di fenomeni appunto alieni, per così dire?
0: Certamente l'esperienza di Esdalen della Norvegia rimane centrale nella mia vita e ho vissuto un'avventura di 3 settimane veramente incredibile, che meriterebbe un'ora e mezza di trasmissione. In particolare mi ricordo una sera,
1: sì,
0: che
1: raccontaci
0: questo. No, io li ho visti e li ho filmati, oltretutto questo documentario comunque
1: ho visto cose
2: che voi umani non potreste immaginarvi.
0: E ho filmato cose più che ho visto. Per esempio c'è un lago Jungen, se non mi sbaglio, enorme, dove al tramonto a un certo punto c'è una lucina che diventa sempre più grande finché diventa una luciona enorme, diciamo, no? Però io ho ripreso tutto questo, ma la cosa che mi ha colpito di più è a un certo punto sono andati da una postazione, un italiano li ha chiamati e sono andati ad analizzare questa sfera che si muoveva, diciamo, abbastanza vicino al terreno, in mezzo ai colli, e hanno filmato e hanno registrato dei segnali molto particolari. Quando sono tornati erano veramente stravolti, perché Bjorn Beagle Auge, che era uno dei capi di questa, mi ha raccontato come queste sfere da una fossero diventate due e fossero ricongiunte. Allora io ho visto veramente l'emozione enorme nelle facce di queste persone, scienziati.
1: Qual è la tua ipotesi da giornalista scientifico, ma anche da Giorgio Pacifici, da essere umano, da cittadino qualunque in qualche modo, di questi fenomeni?
0: Allora,
1: cosa sono queste sfere? Qual è la spiegazione che sono mezzi di trasporto? Sono esse stesse aliene? Credi tu, allora, Giorgio Pacifici, agli alieni? Faccio
0: allora,
1: la domanda.
0: Io non penso sia un fatto di fede o meno. Allora, io credo che su questi fenomeni, intanto che noi non conosciamo bene tutto quello che c'è sul pianeta Terra, credo
1: potrebbero essere anche fenomeni terrestri.
0: Quindi potrebbero essere, uno, fenomeni terrestri che noi non conosciamo, di elettromagnetismo,
1: certo,
0: in particolare. L'altra cosa potrebbero essere addirittura delle forme animali di elettromagnetismo che noi non conosciamo. Terza cosa, andando avanti, potrebbero essere anche dei fenomeni interdimensionali. Questo lo stanno analizzando in questo momento il gruppo di indagine del governo degli Stati Uniti. Sul discorso degli extraterrestri, eccetera, io mi chiedo solo una cosa: fra 1 miliardo di anni, ad esempio,
1: noi non ci saremo.
0: No, noi non ci saremo, ma cosa saremo? Perché il sistema solare, in realtà, è un sistema medio-basso di età. Cioè noi abbiamo 4 miliardi e mezzo di anni circa, ma l'universo ne ha circa 15 ad oggi, vediamo l'universo osservabile, e molti sistemi solari che si sono formati hanno 7-8 miliardi di anni. Quindi quello che per noi oggi è impossibile, forse un domani potrebbe essere possibile. Non escluderei niente.
1: Bene, Giorgio Pacifici, allora siamo arrivati alla fine di questo viaggio incredibile tra documenti del Pentagono, WAP, appunto, che è la nuova definizione di UFO, perché include anche oggetti, fenomeni osservati anche in acqua, nello spazio, non sempre che presentano caratteristiche fisiche di un veicolo. Space Oddity finisce qui, ma il viaggio continua tutte le domeniche alle 21 su Raiso Radio.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
4: Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Raiso Radio.

0: siamo all'appuntamento meteo. Buonasera al tenente Raffaele Fiorentini.
1: Buonasera a voi in studio e radioascoltatori. L'Italia è interessata da un promontorio che garantisce condizioni di tempo stabile su gran parte del paese. Tuttavia, dalla tarda mattinata di domani è atteso l'arrivo di una nuova temporanea perturbazione che porterà precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale su gran parte del settentrione e sui rilievi appenninici. Ma vediamo nel dettaglio la situazione attuale e quella attesa nelle prossime ore. Al nord, cielo sereno poco nuvoloso, senza fenomeni significativi in atto, in una situazione che resterà stabile almeno fino a domani mattina. Al centro-sud e sulle isole maggiori, situazione analoga, con cielo generalmente poco nuvoloso, salvo addensamenti più consistenti sulle aree interne e sui rilievi appenninici, dove si registra qualche isolata e debole precipitazione, specie nella parte meridionale dell'Umbria. E per la giornata odierna è tutto. Uno sguardo quindi alla giornata di domani, che sarà più dinamica e caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione dal nord Europa, che interesserà prevalentemente il nord Italia. Sono infatti attesi rovesci dalla tarda mattinata sui rilievi alpini occidentali in rapida estensione alle restanti aree alpine, nonché ai settori appenninici, specie di Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni inizieranno a interessare anche le pianure settentrionali a partire dal Piemonte. In serata, attenuazione delle precipitazioni su Piemonte, ovest Lombardia e settori appenninici. Nel contempo, invece, la Liguria di Levante e l'Alta Toscana saranno interessate da rovesci e qualche temporale. E con quest'ultimo aggiornamento è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
4: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
6: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
6: Ah sì?
8: Si dice ASI, non ASI.
9: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bob Sinclair insieme a Kizza e la loro I Can't Wait. 21:32 minuti, tra poco le notizie del GR1 alla fine dei primi tempi dei match che si stanno per giocare. Tra poco vi delucido anche in questo senso. Intanto sulla Brescia-Padova terminate le code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Brescia. Abbiamo invece sulla 32 il ritorno delle code tra Circonvallazione Ulsa e Bardonecchia, sono lunghe 1 chilometro in direzione Bardonecchia. Non c'è più quel rallentamento sulla 11 dovuto ad un carico disperso che è stato comunque recuperato tra Prato Ovest e Pistoia. Ora il traffico è regolare verso Pisa. Abbiamo anche il problema della 25 tra Cocullo e Pescina, era segnalato un veicolo fermo in galleria, non è più segnalato il veicolo ma sono rimasti dei materiali dispersi sempre lì al chilometro 120 in direzione della 24, quindi molta cautela. Non c'è più, perché è stato risolto, l'incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni il Grande, raccordo anulare, il traffico non subisce più questo problema perché appunto l'incidente è ormai risolto. C'è Giovanni Leporale con Eddie Cotta alla parte tecnica, Davide Santirocchi è quello che sta parlando in questo momento e tra poco anche le notizie dall'Italia e dal mondo col GR1, cosa accade sui campi di calcio, giornate decisive anche per decidere chi resterà in Serie A e infatti in fondo alla classifica stanno giocando partite importanti il Cagliari, il Lecce e la Cremonese. Allora, il Cagliari ed il Torino sono sull'1-1, il Sassuolo sta perdendo in casa contro il Lecce per 2-1, l'Udinese perde in casa con la Cremonese per 1-0. Questa è la situazione al momento, si stanno giocando i minuti di recupero del primo tempo, alla fine di questo momento di recupero, appunto di questo tempo di recupero, avremo il GR1 e intanto abbiamo Colapesce di Martino.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino, ritrovati in viaggio questa sera su Raiso Radio. Sull'altre restano questi rallentamenti: Torre Annunziata Nord, Ercolano Scavi verso Napoli. Abbiamo notizie di code ancora anche sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia per traffico intenso, ma anche per i cantieri di lavoro che tuttora vengono segnalati sulla Genova Ventimiglia. Per la 22 si dimezza la coda segnalata per lavori tra Noghero le Rocca e Mantova Nord, ora è lunga 2 km in direzione di Modena. E poco prima del fischio finale del primo tempo, il Cagliari ha siglato un gol e quindi è riuscito a scavalcare il Torino. Io vi ho segnalato un pareggio, invece in questo momento alla fine del primo tempo siamo 2-1 per il Cagliari sul Torino.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la attentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni, 2 all'ospedale cittadino di Baggiovara, una donna polacca e la 69enne tedesca a cui sono state amputate le gambe, e una coppia di coniugi di 55 anni ricoverati invece al Maggiore di Bologna. Proprio per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio, in serata si è tenuto un sit-in molto partecipato, le prime stime parlano di migliaia di persone, in Piazza Grande, nel cuore della città emiliana. Le voci di alcuni dei partecipanti.
2: Sono qui per una cosa molto importante e non doveva succedere, però è successo e quindi è giusto ed è importantissimo essere qua per testimoniare.
3: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
4: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
5: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
6: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia, questo è uno dei motivi per cui sono qua.
1: In visita alle persone ricoverate a Modena e Bologna si sono recati insieme il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando insieme a Giorgia Meloni il personale sanitario. Quindi l'omaggio ai passanti che hanno fermato l'aggressore, Salim El Khoudry. Gli eroi non sono persone straordinarie, ha detto la Presidente del Consiglio, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
7: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
8: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
7: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già domani pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
1: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran. L'orologio scorre, scrive su Truth, minacciando conseguenze se Teheran non farà passi avanti. Martedì Trump riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Del dossier iraniano il presidente americano ha parlato anche con Netanyahu, mentre il Qatar invita Teheran a non chiudere lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Scorporare dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen con una lettera in cui la premier fa riferimento alla crisi in Medio Oriente. L'Italia, si legge, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Si abbia il coraggio politico, aggiunge Giorgia Meloni, di riconoscere la crisi energetica che per i cittadini è un'emergenza. Poco fa la replica dell'esecutivo comunitario, la nostra posizione non cambia, no a deroghe al patto per le spese sull'energia. La tragedia delle Maldive, atterrato da poco a Malpensa l'aereo con i 20 italiani che erano a bordo della nave Duke of York, la stessa su cui si trovavano i sub dispersi. A Malé intanto arrivati alcuni sommozzatori specializzati per la ricerca delle vittime.
9: 3 sub finlandesi specializzati in salvataggi e recuperi speleologici si immergeranno nelle acque dell'atollo di Vavu. Alla ricerca dei corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione di giovedì scorso, finora i mari maldiviani hanno restituito solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, mentre le operazioni di ricerca sono state funestate dalla morte di un sommozzatore locale. Per trovare le altre vittime ci si affida alla task force messa in campo da Dan Europe, la fondazione specializzata da decenni nelle operazioni di emergenza subacquea. I 3 finlandesi sono arrivati a Malé e hanno studiato il complesso sito dove si sono avventurati 5 italiani, tutti subacquei esperti, ricorda Christian Pellegrini della Dan Europe.
10: Di sicuro si può parlare di variabili profondità, cave diving, ambiti davvero molto specialistici, diversi dal turista.
9: Tante le supposizioni su cosa possa essere accaduto sott'acqua, ma spiega Pellegrini, meglio aspettare.
10: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà le informazioni sull'immersione. Tutto questo può raccontarci una storia.
9: Genova, Pietranami, GR1.
1: Meteo, domani ancora qualche nuvola e locali rovesci, soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Martedì invece tornerà il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo da metà settimana. Sport al Foro Italico, giornata storica per il tennis tricolore, piegando in due set il norvegese Ruud 6-4-6-4, Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia, 50 anni dopo l'ultimo italiano Adriano Panatta, trionfo azzurro anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Lo stesso Panatta ha partecipato alla premiazione assieme al capo dello Stato Mattarella e al presidente federale Angelo Binaghi. A loro l'omaggio del campione altoatesino numero uno al mondo.
0: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, è stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. Grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
1: La linea tra poco tornerà proprio allo sport per i secondi tempi delle partite di Serie A e per il finale di Catanzaro-Palermo, playoff di Serie B.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

BTS, questo è il nuovo lavoro intitolato Swain, 21:49 minuti, ci saranno anche loro nella fine, tra la fine del primo tempo e l'intervallo famoso nei mondiali. Durante la finale ci saranno loro, Madonna e Shakira. Andiamo sulla 10 perché sono terminate le code bordi gara 20 miglia in direzione della Francia, recuperati tutti i materiali dispersi sulla 25, erano in galleria tra Cocullo e Pescina. Una novità ci porta sulla statale 87 Sannitica, qui un incidente evidentemente grave ha reso necessario chiudere il tratto compreso tra Termoli e Guglionesi in direzione di Benevento, incidente avvenuto da poco al chilometro 219. Segnaliamo ancora sulla 2 del Mediterraneo i rallentamenti tra Lago Negro Nord e Buonabitacolo Padula in entrambe le carreggiate per un incidente, e poi ricordo che ci sono ancora incolonnamenti sulla A32 lunghi un chilometro tra circonvallazione Uzio Bardonecchia verso Bardonecchia per traffico ancora abbastanza intenso, e c'è un veicolo contromano, attenti sulla tangenziale di Bologna, notizia arrivata proprio ora, tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame abbiamo un veicolo che viaggia contromano in direzione sud, in direzione della Bologna Bari Taranto, è avvistato tra il chilometro 9 e il chilometro 12, state sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. Ripeto, sulla tangenziale di Bologna sta viaggiando contromano in carreggiata sud un veicolo tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa

io ti cercherò degli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.

Io ti cercherò, Giovanotti, quando mancano 5 minuti alle 22, viaggia contromano, ancora ha segnalato questo veicolo sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame, viaggia sulla carreggiata sud. Adesso sappiamo che è stata approntata una scorta veicoli da parte della polizia stradale tra la Bazzanese, lo svincolo per la Bazzanese e l'uscita 5 quartiere Lame verso sud, per cercare di evitare incidenti in merito a questa situazione davvero molto pericolosa. Intanto l'incidente a Bergamo è stato risolto, all'uscita di Bergamo non ci sono più difficoltà e anche i rallentamenti sulla 3, Napoli-Salerno, prima segnalati tra Torre Annunziata Sud ed Ercolano Scavi, sono terminati. Torno invece al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa rimane molto molto lunga, 1 ora e 30 minuti per chi dall'Italia, e quindi sul piazzale italiano dovrà attendere 1 ora e mezza, viaggia verso Chamonix in carreggiata nord, e restano anche le code sulla Torino Osta Monte Bianco tra Courmayeur Sud della statale 26, sempre in direzione del Monte Bianco. Confermate le code anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Prossimi 10 chilometri con un ritmo e soprattutto con una rabbia davvero incredibile.

tanta di Sade, questa Smooth Operator, quando sono passate le 22 da 5 minuti. Ci stiamo rilassando un po' perché quel veicolo che viaggiava contromano sulla tangenziale di Bologna è stato fermato senza danni, sembrerebbe, quindi buone notizie sicuramente. Intanto è stato chiuso lo svincolo di Bergamo sulla 4 in entrata per ogni direzione, anche lo svincolo di Basso Lodigiano, in questo caso siamo sulla 1, anche questo svincolo chiuso in entrata per ogni direzione. Invece è stato risolto l'incidente sulla 2 del Mediterraneo, i rallentamenti tra Lago Negro Nord e Buonabitacolo Padula sono già dissolti. Rimane un tratto chiuso della statale 87 Sannitica tra Termoli e lo svincolo per Guglionesi in direzione Benevento. Il tratto è chiuso a causa di un incidente. Resta una coda di 2 km sulla 22 tra Nogaro Le Rocche e Mantova Nord verso Modena per lavori. Si abbassa un po' il tempo d'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, ora occorre un'ora di pazienza per viaggiare verso Chamonix. E restano anche le code sulla 5 tra Courmayeur Sud della statale 26 in direzione del Monte Bianco. Il Monte Bianco è alto, ma l'Everest è ancora più alto. Una ansa battuta nel pomeriggio ci parla di un nuovo record, e attenzione perché parliamo di un uomo e una donna che hanno scalato la montagna più alta del pianeta. L'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, soprannominato l'uomo dell'Everest, ha raggiunto oggi la vetta del monte per la 32esima volta, stabilendo così un nuovo record, mentre Lhakpa Sherpa ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta. Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna. Li ha elogiati il premier del Nepal Balandra Sah sui social, congratulandosi per il loro incrollabile coraggio e la ferrea disciplina. Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Everest, che, lo ricordo, è alto 8.849 metri, già nel 1994, mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora ha scalato l'Everest quasi ogni anno come guida per i suoi clienti. Lhakpa, invece, 52enne, soprannominata la regina della montagna, ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con gli altri alpinisti, e ha dichiarato Himal Gautam, un portavoce del Ministero del Turismo nepalese: battere i record attraverso una sana competizione sull'Everest contribuirà a rendere l'alpinismo più sicuro, più dignitoso e meglio gestito. Sappiamo che uno dei problemi dell'alpinismo è tutto quello che gli alpinisti, dopo la salita e la discesa, lasciano in quota, e il famoso inquinamento da alpinismo in qualche modo. Però insomma stanno cercando di prendere appunto le contromisure, quelli del Nepal, per poter continuare a godere di questa splendida montagna senza rovinarla.

Rain, il nuovo di Maroon 5, 22:14 minuti. Rivediamo quali sono le condizioni delle tre partite che si stanno giocando, fondamentali per il fondo classifica, diciamo così. Il Cagliari è in questo momento in vantaggio sul Torino per 2-1. I gol sono stati ad opera di Obrador al 37esimo per il Torino, dopo pochissimo al 39esimo Esposito ha segnato per il Cagliari, e poco prima della fine del primo tempo Mina ha realizzato il secondo gol del Cagliari. Questo mentre si gioca il 66esimo minuto della partita. Sassuolo-Lecce, il Sassuolo in questo momento è in svantaggio, il Lecce conduce per 2-1, i gol di Khedira del Lecce al 14esimo, il 20esimo minuto del primo tempo è stato il momento in cui Lauriente ha pareggiato per il Sassuolo, e poi al 25esimo, nel giro quindi di 10 minuti, 3 gol, 2 appunto ad opera del Lecce, 1 per il Sassuolo, ancora Khedira con questa doppietta, e quindi al 67esimo minuto della partita il Lecce conduce in casa del Sassuolo per 2-1. E poi diamo conto anche della terza partita che si sta giocando, quella tra Udinese e Cremonese, con un solo gol all'attivo della Cremonese. Vardì l'ha regalato alla sua squadra al 9° minuto. Anche qui si gioca il 68esimo minuto della partita. Udinese 0, Cremonese 1.

Clementino spesso fa degli esperimenti davvero convincenti come questa Children World Music allo stato puro. 22:22 Raiso Radio, abbiamo ritrovato anche questa novità. Parliamo di questo fattaccio di Modena, perché è uscita un'ansa con le dichiarazioni di Luca Signorelli, che è appunto l'uomo che abbiamo visto tutti nei telegiornali, è intervenuto per primo, ha fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, lo ha detto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con questo 31enne. Signorelli ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier Meloni. Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico. Signorelli si è commosso tornando a ieri, ha detto: sembrava una scena di Beirut, di Gaza, ho visto gente voltarsi dall'altra parte perché aveva paura. A volte però bisogna rispondere, e Luca non è stato l'unico ad intervenire in quei momenti concitati. Anche un muratore egiziano e suo figlio hanno avuto il coraggio di intervenire. Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio, lo ha detto Osama Shalabi, questo muratore egiziano di 56 anni, che ieri insieme al figlio ventenne Mohammed ha partecipato all'immobilizzazione di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena ha investito queste 7 persone ieri pomeriggio. Padre e figlio hanno raccontato di come hanno disarmato l'uomo e hanno detto di essere contenti di tutti i ringraziamenti ricevuti. E poi il padre ha detto: sono 30 anni che vivo in Italia ma non sono cittadino italiano, ha concluso il 56enne. Spero che il mio gesto serva a qualcosa, il nostro sogno è una casa popolare in cui vivere tutti insieme con la famiglia.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

l'amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, finisce così questo capolavoro di Vasco Rossi, 22:34 minuti, senti che bel rumore, code terminate sulla 22, non è proprio un rumore, ma comunque è bello sapere che sono terminate le code lì. Abbiamo invece un incidente sulla tangenziale, anzi sulla complanare del tratto urbano della 24, chi provenendo dalla tangenziale, dal tratto urbano, quindi sulla complanare, intende immettersi sul grande raccordo anulare in direzione della Salaria, troverà delle code perché l'incidente è accaduto proprio sullo svincolo. Da qualche minuto stiamo assistendo appunto a questa situazione. Si è ridotto ulteriormente, ma è ancora un'attesa importante, quella che al Piazzale Italiano è richiesta a chi viaggia verso Chamonix, 45 minuti l'attesa per l'attraversamento appunto del traforo del Monte Bianco, e restano le code anche sulla Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la Statale 26 in direzione del Monte Bianco. Confermate anche le code Como Monte Olimpino Chiasso in direzione svizzera per le operazioni doganali. E abbiamo ancora notizie dalla A32, una coda è ancora segnalata lunga un chilometro tra circolazione Uzze Bardonecchia verso Bardonecchia. La Sannitica resta chiusa tra Termoli e Guglionesi a causa di un incidente, è chiusa in direzione di Benevento, stanno cercando di risolverlo questo incidente. Qualcosa di speciale quando una grande interprete tocca un pezzo che è uno standard, in qualche caso Randy Crawford insieme a Yellow Jackets ripropone un pezzo di un certo Elton, no, non è Elton John, è John Lennon.

Paola Turci, vita mia, qualche volta si dice la partita della vita quando c'è da giocarsi una posta importante, no? Quando c'è da ottenere un risultato. Allora, il Lecce è tornata in vantaggio dopo che il Sassuolo aveva pareggiato qualche minuto fa, quindi questa partita ancora in bilico nonostante si giochi il 97esimo minuto del match. Invece è terminato l'altro, quello tra Udinese e Cremonese, con la Cremonese che ha vinto per 1-0. Il Cagliari conduce per 2-1 sul Torino e proprio in questo momento è stata segnalata la fine della partita, quindi si giocano ancora gli ultimi minuti di Sassuolo-Lecce, che ha rivisto un po' tutto perché insomma la Cremonese aveva superato grazie al gol di vantaggio e ai 3 punti che ha ottenuto questa sera con appunto nei confronti del Lecce, l'aveva superata. Lì si gioca naturalmente il appunto la permanenza in Serie A oppure il trascorre appunto il classico, la classica retrocessione. Quindi al momento abbiamo il Cagliari a 37 punti, il Lecce a 35 se finirà appunto con questo risultato la partita che sta giocando, la Cremonese con 34, Verona e Pisa già condannate in Serie B con 21 e 18 punti rispettivamente. Questa al momento la situazione, tra poco vi darò, eccola, è terminata la partita tra Sassuolo e Lecce, con il Lecce che ha proprio all'ultimo minuto del tempo regolamentare, anzi del tempo di recupero, siglato il gol che le permette di rimanere appunto in vantaggio sulla diretta inseguitrice. È stato Stulic a siglare questo gol al 96esimo e quindi si gioca tutto, si giocano tutto queste due formazioni, la Lecce e la Cremonese, la prossima partita, il prossimo match che appunto si gioca la prossima settimana, domenica 24 di maggio. Vediamo come sono gli incontri. La Cremonese incontra il Como, attenzione perché è una partita importantissima per la Cremonese ma anche per il Como, che sta cercando la via dell'Europa e forse ci riesce. E invece il match che prevede il Lecce affrontare, vediamo un po' chi affronta il Lecce la prossima settimana, non riesco a trovare la partita del Lecce, allora ve lo dico tra pochissimo, il tempo di recuperare, eccolo, Lecce-Genoa. Quindi il Lecce giocherà in casa la sua ultima partita, la Cremonese giocherà in casa la sua ultima partita, Cremonese contro Como, Lecce contro Genoa.

Bruno Mars, Risk It All, rischierò tutto per te, quando insomma si è convinti di una persona e ci si prova naturalmente ad essere a completa disposizione. Allora, mancano pochi minuti all'appuntamento con le notizie del GR1, resta segnalata la coda al traforo del Monte Bianco, l'attesa scende a 30 minuti su Piazzale Italiano verso la Francia e rimane questo incidente con code sulla complanare del tratto urbano all'altezza del grande raccordo anulare, code che interessano chi dalla complanare si mette sul raccordo anulare in direzione di Salaria, di via Salaria. Questo è al momento la situazione più difficile. Intanto viaggiamo con Antonello Venditti e con le note di Buona Domenica, visto che tutto sommato è ancora domenica, per i prossimi 60 minuti.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. È in carcere con le accuse di strage, lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che ieri ha travolto con l'auto una decina di pedoni nel centro di Modena. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la convalida del fermo è attesa a inizio settimana. Gli investigatori escludono al momento segnali di radicalizzazione, mentre restano gravi le condizioni di 4 feriti. Questa mattina la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni.
2: Affetto, vicinanza e gratitudine, i sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale. Poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
3: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti particolarmente alta. In questo momento, ma so bene che è sempre così.
2: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle 4 persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della premier. Valentino Russo, GR1.
1: Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, così il ministro Piantedosi, anche lui a Modena per presiedere un vertice in prefettura. In serata migliaia di persone si sono riunite in Piazza Grande per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime e contro la paura e l'odio, le voci di alcuni partecipanti.
4: È il momento della verità, è il momento della giustizia, ma è soprattutto il momento della solidarietà a tutti i feriti e alle loro famiglie.
5: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
6: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
7: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
8: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
1: La tragedia delle Maldive. È atterrato in serata a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo dello Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno domani con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi, specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. Sentiamo Christian Pellegrini, componente della squadra.
9: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà l'informazione. Informazioni sull'immersione, tutto questo può raccontarci una storia.
1: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Martedì riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Di nuovo in Italia domani, sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie e l'agitazione già iniziata già 2 ore fa, previste fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un giallo storico. L'intervista della nostra inviata.
10: Ritorna Martin Bora, siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
11: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva, Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese è di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
10: Il titolo è Lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
11: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
10: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
11: Un romanzo deve intrattenere nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
10: Torino, Marcella Sulla. GR1.
1: E chiudiamo con il tennis, lo avete sentito nelle nostre radiocronache, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma, batte il norvegese Ruud col punteggio di 6-4-6-4 e riporta il titolo in Italia 50 anni dopo il successo di Panatta. Sono stati due mesi incredibili, fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, il commento del numero uno al mondo premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. E di tennis non solo, continuiamo a parlare qui su Radio 1, la linea torna infatti a Domenica Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Michael Jackson, abbiamo ripreso le fila del discorso sulla viabilità dopo il GR1, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi e di cotta la parte tecnica, non più code sulla 9, terminante quelle tra Como, Monte Olimpino e Chiasso che fino a poco fa interessavano quelli che viaggiavano in direzione della Svizzera. C'è sempre questo incidente sulla complanare del tratto urbano della 24 e all'altezza dello svincolo per il grande raccordo anulare, chi arriva da Roma e si vuole immettere sul raccordo anulare in direzione Salaria troverà degli incolonnamenti. Attenti anche ad un veicolo fermo in avaria segnalato sulla Venezia Belluno, la 27 tra Fadalto e Belluno, e un'auto ferma in galleria al chilometro 71. Restano le code al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti per chi viaggia verso Chamonix, e c'è una coda anche sulla A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Sono invece terminate le code sulla A32 la Torino Bardonecchia, prima e fino a poco fa segnalate tra Circonvallazione Uz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Resta chiuso il tratto della statale 87 Sannitica, quello compreso tra Termoli e Guglionesi verso Benevento, è chiuso per questo incidente che ormai stiamo segnalando da più di un'ora. E poi sulla statale 487 di Caramanico Terme, anche qui abbiamo un incidente all'altezza dello svincolo per San Tommaso, qualche chilometro prima dello svincolo di San Tommaso, ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni.

Fever Dreams, il nuovo di Alex Warren, 20 minuti dopo le 11 la sera di questa domenica che pian piano sta sfumando e che state spendendo con la musica e le informazioni di Rai Isoradio. È terminata la coda sulla A5, la Torino Aosta Montebianco, quella che segnalavamo tra Cormair Sud e la statale 26 verso il Montebianco. Al Montebianco l'attesa però rimane di 30 minuti sul lato italiano, sul piazzale italiano, per chi esce in direzione Chamonix. Tutto questo con questo incidente che stanno cercando di risolvere. Non sono più code ma rallentamenti quelli che troviamo sulla complanare del tratto urbano della 24 in direzione dello stesso raccordo anulare, soprattutto per chi si immette sulla carreggiata esterna, quella in direzione della Salaria. Ci sono ancora questi rallentamenti e l'incidente non è ancora stato risolto, quindi questa è al momento la situazione. Nulla di nuovo sul fronte del traffico sulle statali, sempre chiusa la Sannitica, la 87 tra Termoli e Guglionesi per un incidente, chiusa in direzione di Benevento, e rimane l'incidente con rallentamenti sulla

È uscito la scorsa settimana Primo Amore, questo nuovo lavoro per Mannarino, che ha atteso alcuni anni prima di far uscire questo nuovo progetto, e in particolare questa Per un po' d'amore. Invece tanto l'amore che stanno dando i tanti tifosi che a Milano festeggiano, quelli che ovviamente tifano per l'Inter, festeggiano la conquista dello scudetto. Una piazza Duomo gremita in ogni angolo e una lunga sequenza di fuochi d'artificio, ci fa sapere l'Ansa, ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Dopo quasi 4 ore di percorso in giro per la città, la squadra è da poco arrivata in Duomo, tra cori e fumogeni che hanno accompagnato tutto il tragitto, in cui non sono mancati sfottò anche verso le rivali. Beh, insomma, il calcio vive di questo, pure attraverso gli striscioni alzati dai calciatori nerazzurri. La festa ora continua con la squadra che si affaccerà da una terrazza, e naturalmente sarà una notte d'amore e di gioia per questo sport e per questa squadra, naturalmente soltanto per i tifosi che tengono all'Inter. Intanto abbiamo una novità dalla statale 162 della Valle Caudina: rallentamenti per un incidente all'altezza di Melito di Napoli verso la statale 7 Appia. Vengono segnalati questi rallentamenti conseguenza dell'incidente. Insomma, salutiamo anche Carlo che dice: ma il Cagliari che si è salvato, non lo dite? Lo diciamo. Insomma, abbiamo cercato di raccontare la situazione più difficile, in qualche modo più drammatica per la classifica. Il Cagliari in effetti si è salvato perché ha raggiunto quota 40 punti, ormai a 5 punti di distacco dal Lecce, e quindi diciamo è sicuramente fuori dai guai. Invece, come abbiamo detto, Lecce e Cremonese, Lecce a 35, la Cremonese a 34, è tra loro che si giocherà la retrocessione la prossima settimana.

Bambole di Pets, questo era loro potente porno, il nuovo lavoro che hanno confezionato. 23:40 minuti, attenzione, c'è un rallentamento sulla 1 per questo veicolo fermo in avaria in carreggiata nord al chilometro 267, quindi tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna segnaliamo questi rallentamenti motivati proprio da questo veicolo fermo in avaria. Un altro veicolo di cui preoccuparsi è fermo in galleria sulla 27 tra Fadalto e Belluno verso nord al chilometro 71, anche qui la giusta cautela. Scende a 15 minuti l'attesa sul lato italiano al traforo del Monte Bianco per transitare in direzione della Francia. Ancora un incidente, questa volta siamo a nord sulla statale 340 Regina, siamo all'altezza di Brienno, il traffico è momentaneamente bloccato verso Como proprio per questo incidente che è avvenuto esattamente al chilometro 13.900 all'interno della galleria Brienno, quindi è complicata la situazione proprio perché l'incidente è avvenuto in galleria. Da poco stiamo segnalando anche sulla 162 della Valle Caudina un incidente a Melito di Napoli con rallentamenti verso la statale 7 Appio. Detto Napoli, arriva Pino.

Mary Frost, la sua colombina, 23 minuti, anzi 23 e 47 minuti, questa era Iso Radio, stiamo raccontando quel poco che c'è da sapere sulle strade e un po' di quello che è accaduto oggi. Oggi è accaduto, insomma, grandi soddisfazioni nel tennis, ne hanno parlato e ne parleranno anche al giornale della mezzanotte, insomma, Vavassori e Bolelli che conquistano il trofeo per il doppio maschile e poi lo scorso anno abbiamo conquistato il doppio femminile, quest'anno anche il maschile ed è la prima volta. E poi il nostro tennista dei record con questa vittoria dopo 50 anni di distanza dall'ultimo italiano, un certo Adriano Panatta, che aveva vinto appunto tantissimo tempo fa questa competizione che tutti gli anni ospitiamo ma che da 50 anni non vincevamo. E poi, c'è il Giro d'Italia, Jonas Vingegaard che è il favorito per vincere il Giro d'Italia, nella nona tappa ha vinto, se l'è aggiudicata lui, la Cervia Corno alle Scale, erano 184 chilometri, molte salite, anche molto ripide, e quindi c'è stata una, beh, insomma, una bella battaglia. Tra l'altro questa è la seconda vittoria di Vingegaard in questa edizione 2026 della Corsa Rosa e quindi sta ipotecando la vittoria finale. Il danese ha staccato a meno di 800 metri dal traguardo Felix Gall, che gli stava dando filo da torcere, e anche Davide Piganzoli, che ha ottenuto il terzo posto. Ma la maglia rosa resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, che oggi ha chiuso quinto. Giulio Ciccone ha tentato l'attacco al corno in salita, è stato poi riassorbito e alla fine è arrivato undicesimo. Quindi c'è questo Eulalio che viaggia con 2 minuti e 24 secondi di vantaggio su Vingegaard, e poi seguono Gall, Hindley e il nostro Scaroni al quinto posto in classifica generale con un ritardo di 4 minuti e 43 secondi su Eulalio e circa 2 minuti e 20 secondi invece su Vingegaard. Poi anche il nostro Pellizzari, che è dato con ottime probabilità di arrivare sul podio, e beh, anche lui se la batte, è nono in classifica generale, ha un ritardo di 5 minuti e 15 secondi sulla maglia rosa e quindi circa 3 minuti scarsi sul Vingegaard, che è appunto il vincitore della tappa odierna. E sono tante ancora le tappe da viaggiare, da seguire, 3.469 chilometri totali di questo Giro d'Italia, e domani si riposa poi la decima tappa, martedì Viareggio Massa, la tappa a cronometro. E allora noi vi lasciamo con due brani davvero speciali. La prossima cosa che sentirete, se non ci saranno appunto interventi urgenti, sarà il giornale della mezzanotte con Battisti e con i Dire Straits. Arriviamo fino a mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sinner, nuovo re di Roma, gli internazionali di tennis, Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta che lo abbraccia alla premiazione. Successo azzurro anche nel doppio con Bolelli e Vavassori. La tentata strage a Modena. Mattarella e Meloni in visita ai feriti e incontrano le persone che hanno bloccato l'assalitore. Sit-in dei cittadini in piazza contro l'odio. Crisi energetica, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, serve una deroga al patto di stabilità. Bruxelles, la nostra posizione resta immutata. Medio Oriente, Trump sente Netanyahu e torna a minacciare l'Iran. Se non accetta un accordo non ne rimarrà nulla. Negli Emirati, drone vicino a una centrale nucleare. Più kefir, meno pannolini. Cambia il carrello della spesa degli italiani. Boom di over 65 e single. Cannes, il momento della fantascienza. Al Festival del Cinema, protagonisti Fassbender e Vikander. Coppia sul grande schermo come nella vita. Barbara Streisand non sarà alla consegna della Palma d'Oro. Gli altri trionfi dello sport italiano, di Gian Antonio primo nel Gran Premio MotoGP di Catalogna. Perugia, campione d'Europa nel volley. Serie A, il derby della capitale, parla giallorosso. Ok Milan e Como, crollo Juve. Solo il Napoli, corsaro a Pisa, è sicuro della Champions. Anche la lotta salvezza si deciderà l'ultima giornata dopo le vittorie esterne di Lecce e Cremonese. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'apertura è dedicata alla nuova impresa di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. Alla finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario.
3: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner.
4: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
3: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
4: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo, sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
3: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
4: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
3: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ed il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni si sono recati insieme in mattinata a Modena e Bologna per la visita ai feriti travolti dall'auto e hanno incontrato alcune delle persone intervenute per fermare l'aggressore.
5: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna, capo dello Stato e presidente del Consiglio, testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
6: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei nostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
5: Tra una visita e l'altra anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
6: Grazie a te, complimenti.
7: Grazie a lei. Grazie a
8: lei. È stato un esempio grandioso.
5: In un post, il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive, non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
2: E a Modena c'è ancora sgomento per quanto accaduto. In serata migliaia di persone si sono riunite per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime contro la paura e l'odio. L'inviato.
0: Piazza Grande, quella sotto al Duomo, alle 7 di sera era piena, gremita. 5.000 persone che hanno risposto all'appello a ritrovarsi per stringersi alle vittime e alle loro famiglie. Il presidente della regione Michele De Pascali è orgoglioso della risposta del sistema d'emergenza. Ma fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale.
9: Allo stesso modo ci dobbiamo dire che sul tema della salute mentale, del disagio fisico, dobbiamo fare molto di più.
0: 4 persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, 3 donne rischiano la vita. Luca Signorelli, il passante che per primo ha fermato l'aggressore, riceve stima e applausi.
10: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
0: A disarmare il Cutri alla fine sono stati 2 immigrati. Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio, hanno detto. Alla mattina in ospedale, davanti alla Premier e al Presidente della Repubblica, non c'erano.
11: Troppo lontano da me, io senza macchina, allora oggi domenica anche aspetta l'autobus, quasi un'ora quando arriva l'autobus, non posso andare.
0: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini intanto proseguono, in campo anche l'antiterrorismo.
12: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
13: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
12: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E su quanto accaduto a Modena è incentrato il confronto politico.
5: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
14: Un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
5: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
15: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
5: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia.
16: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: E in una nota la Lega applaude alla Premier. La lettera, si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi condannano l'attacco con droni che ha sfiorato una centrale nucleare senza provocare vittime o fughe radioattive. Altri velivoli partiti dall'Iraq sono stati intercettati dalla difesa saudita. Teheran prosegue intanto i contatti diplomatici con i mediatori pakistani, mentre Trump valuta nuovi raid e torna a minacciare la Repubblica Islamica. La corrispondente.
17: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio. A rappresentarlo lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro fronte, la guerra tra Russia e Ucraina. 4 morti e infrastrutture danneggiate nel più massiccio raid aereo lanciato da Kiev dall'inizio del conflitto contro Mosca e altre regioni del paese.
18: Stavolta la contraerea russa non è riuscita a contenere i danni. 600 droni ucraini su 14 regioni, 3 morti a Mosca e un'altra vittima nella regione di Bielgorod, colpite diverse infrastrutture, una raffineria, un deposito di petrolio e impianti di produzione di microelettrica vicino alla capitale, preso di mira anche l'aeroporto di Sheremetyevo. Sui social alcuni video sfuggono alla censura, incendi e colonne di fumo denso. È la risposta ucraina alla strage compiuta dai russi a Kiev giovedì scorso con 24 morti. La guerra sta tornando da dove è venuta, ha commentato il Ministero della Difesa ucraino. Attacchi giustificati, rivendica Zelensky, un modo per far capire ai russi che bisogna chiudere questa guerra. Nessun commento dal Cremlino sugli ultimi attacchi, solo una surreale dichiarazione sulla disponibilità a riprendere il dialogo con l'Europa. Francesco Mincone, GR1.
2: E da Papa Leone, nuovo appello alla pace nella settimana del Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Francesco.
19: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
2: La tragedia dei sub morti alle Maldive. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
20: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleus sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
21: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
20: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB. La mobilitazione interessa ai lavoratori del settore pubblico e del privato.
22: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario.
23: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e
1: contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
22: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e personale ATA e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Cambia il carrello della spesa degli italiani. Una ricerca del centro studi Nielsen IQ ci spiega come.
3: Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single, a cui il mercato strizza l'occhio con un'offerta sempre più mirata. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, semi e alimenti funzionali legati al benessere. Interi reparti poi sono riservati ai prodotti per gli animali domestici. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
4: La società italiana sta cambiando profondamente, come tutte le società avanzate. La famiglia diventa composta da una persona, a volte due, ma spesso sono famiglie di single. Nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sul circolo di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema a Cannes, in primo piano la resistenza francese, il duo Michael Fassbender, Alicia Vikander, ma per il festival arriva una defezione importante.
23: Nel festival che intreccia culture, in cui Virginie Efirai è diretta da Amaguchi, Isabelle Huppert da Faraday, accade anche che nel coreano Hope spunti la coppia Michael Fassbender e Alicia Vikander. Sono due mostri venuti dallo spazio ai quali gli umani danno la caccia. È la paura dello sconosciuto per Alicia Vikander. L'idea di uccidere quello che non capisci, le fa eco Fassbender, è quello che facciamo nella nostra società, aggrediamo quello che non capiamo. Hope, molto spettacolare, è in concorso, come Moulin sul capo della resistenza francese ucciso dai nazisti e interpretato da Gilles Lelouch. Un'enorme fierezza e responsabilità fare un film su Jean Moulin, dice Laszlo Nemes, il regista, nell'ovazione di fine proiezione. Ed oggi arrivano Harari e Mungiu, qui già a Palma d'Oro, ma c'è anche una grande delusione. Il festival annuncia infatti che Barbara Streisand, che era attesa per la cerimonia di chiusura, non ci sarà. Motivi di salute. People. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Al via ad Amsterdam il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni di assenza con uno show di oltre 2 ore. Sul palco anche un brano inedito, Italian Girls, che state ascoltando. L'ex One Direction ha chiuso il concerto sulle note di As It Was. La prossima tappa sarà Londra. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Basciaveo. Tra poco la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
24: GR1 Sport.
25: Mezzanotte e 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. In apertura di giornale avete sentito dell'impresa di Sinner e della coppia Bolelli-Vavassori, che hanno rispettivamente conquistato i titoli nel singolare e nel doppio agli internazionali di tennis a Roma. Per quanto riguarda il calcio, riepiloghiamo i risultati di una giornata che ha visto tutte le squadre in campo: Como Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1. Spicca naturalmente il crollo della Juventus. Sentiamo.
6: Doccia Champions freddissima, formato viola, la Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite per le reti nel primo tempo di Indur, il raddoppio nella ripresa di Mandragola, Juventus che tira poco in porta, segna anche due gol, entrambi però irregolari, la Fiorentina che rischia poco nulla, è ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
7: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
6: Dalla parte opposta Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
8: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario. Hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
6: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repice, GR1.
25: Passo avanti in zona Champions League per la Roma, vincitrice nel derby della capitale. Sentiamo il tecnico giallorosso Gasperini.
9: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore con anche cambi di valore e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
25: Vista europea confermata anche per il Como, la soddisfazione del tecnico Fabregas.
10: Ha una partita incredibile, secondo me tutto, regressione, prima aggressione, organizzazione, voglia, fame, qualità, posizionalmente molto molto bene, compromesso, disciplina.

0: all'ultima giornata. E ora le moto, un italiano primo nel traguardo movimentatissimo del Gran Premio di Catalogna.
1: Più che un gran premio, è stato un thriller. Al Montmeló accade di tutto: due bandiere rosse, tre partenze, quintali di incidenti. Il primo al dodicesimo giro con Acosta in testa che ha problemi di elettronica che ammutoliscono il motore. Alex Marquez lo centra e la sua moto si disintegra. Di Giannantonio, che arriva poco dietro, viene colpito al braccio dalla forcella anteriore con ruota attaccata dello spagnolo, che subisce la frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Si riparte e Zarco centra Marini e Bagnaia. Anche il francese va in ospedale. Il terzo via è quello buono: 12 giri, una sorta di sprint che premia proprio Fabio Di Giannantonio, che risale fortissimo e dopo 910 giorni torna sul gradino più alto del podio. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta steso da Augur all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Miracoloso quarto Bezzecchi, che allunga su Martin più 15. Luca Cesaretti, GR1.
0: Le due ruote a pedali, non a tappa, del Giro d'Italia.
2: Secondo arriva in salita al giro e seconda firma del re pescatore, questa volta in Emilia, al Corno alle Scale, la patria agonistica dove è nato Alberto Tomba. Vince Vingegaard, che nel finale brucia Felix Gall, dopo che l'intera giornata era stata animata da una coraggiosa fuga, il cui ultimo irriducibile portabandiera è stato Giulio Ciccone, ripreso poco prima dell'ultimo chilometro. Eccola la delusione dell'abruzzese.
3: Oggi diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato, a dire la verità, e per quello che quando ho visto l'occasione della fuga avanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
2: Senza pietà Vingegaard e Gall, tiene tutto sommato bene la maglia rosa Eulalio, che paga appena 50 secondi a Vingegaard e resta dunque al comando. Meno bene invece Giulio Pellizzari, che cede circa un minuto e mezzo, e domani giorno di riposo in attesa della crono di martedì. Corno alle Scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
0: E infine il volley. Perugia, campione d'Europa. All'Inalpi Arena di Torino, la Sir Safety Perugia si conferma sul tetto continentale per il secondo anno consecutivo. Trionfo in finale 3-7-0 contro i polacchi dello Zawerci. Questo la progressione dei tre set: 29-27, 25-18, 25-15. Umbriche dunque chiudono al quarto set point, un primo parziale equilibratissimo, e poi prendono il largo. Champions League vinta da imbattuta, triplete dopo mondiale per club e scudetto, e per Massimo Colaci a 41 anni un ritiro da sogno da campione d'Europa. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.

0: Con i Backstreet Boys siamo tornati a voi sulle strade dopo il giornale della mezzanotte, la lunga pagina sportiva con importanti notizie trionfali. C'era anche la festa dell'Inter questa sera, cara.
1: Chissà, perché mi stai dicendo questa cosa?
0: Perché so che insomma sei... una milanese d'adozione,
1: esatto,
0: per questa,
1: diciamo che mi sono goduta la domenica nero-azzurra, sì, non allora, lo nego.
0: Andiamo subito alle notizie, perché sì, ce ne sono di buone. Risolto l'incidente sulla Complanare per quelle code che segnalavamo sullo svincolo di immissione sul raccordo anulare, la situazione è tornata regolare, risolto l'incidente. Anche al traforo del Monte Bianco non ci sono più attese per viaggiare verso la Francia, e anche il rallentamento sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, motivato prima da un veicolo fermo in avaria verso Bologna, è stato risolto, perché appunto è stato spostato quel veicolo in avaria. Due incidenti, una è arrivata proprio adesso la notizia, siamo sulla 26 tra Meina e Lago Maggiore, incidente verso sud al chilometro 170 e 500, qui era già segnalata la presenza di animali e immaginiamo che possano aver concorso a questo incidente. Un altro incidente sulla tangenziale di Bologna, un tamponamento tra due vetture tra l'uscita 5 quartiere Lama e l'uscita 4 bis aeroporto Marconi verso nord, e al chilometro 9 e 500, per il momento neanche qui ci sono conseguenze. Sbloccato il traffico sulla statale 340, lì era segnalato un incidente, è tuttora segnalato un incidente, è stato istituito il senso unico alternato all'altezza di Brienno proprio per poter riaprire questa statale. Rimangono code per un incidente all'altezza di San Tommaso sulla statale di Caramanico Terme, la statale 487, i rallentamenti e le code su entrambe le carreggiate. È stato risolto invece l'incidente sulla statale 162 della Valle Caudina, all'altezza di Merito di Napoli il traffico è tornato regolare. Resta chiusa la Sannitica, la statale 87, il tratto Termoli Guglionesi chiuso verso Benevento per un incidente non ancora risolto. Molti incidenti anche nel Gran Premio, di Gian Antonio ha messo la sua firma sul Gran Premio di motociclismo, io lo chiamo MotoGP. Per essere precisi.
1: Non lo seguo, quello non lo seguo.
0: Eppure lì,
1: confesso,
0: insomma, c'è stato Alex Marquez che si è fatto parecchio male. Una clavicola è stata purtroppo conseguente.
1: Marquez è un nome, no? Nel GP.
0: Sì, il MotoGP. Fratello, insomma, il fratello del Marquez più famoso ha avuto questo brutto quarto d'ora, speriamo naturalmente che si rimetta, però la clavicola che quando si rompe ci vuole del tempo.
1: Comunque tanti avvenimenti sportivi, poi seguiamo il Giro d'Italia, naturalmente ci sono il tennis con il successo di Sinner, l'italiano che dopo 50 anni vince internazionali, insomma.
0: Abbiamo ampiamente raccontato, ma ci saranno i commenti per questa notte.
1: Una bella domenica sportiva.
0: Che affronterai e che affronterete insieme su Raiso Radio, con parecchi riferimenti a tutto quello che è successo oggi. E poi c'è questo finale di campionato con i posti in Champions sicuro soltanto il Napoli, che ha vinto oggi,
1: anche se secondo me il gioco è fatto adesso, salvo sorprese, ma insomma
0: mancano gli ultimi 90 minuti più recupero, e ci sarà naturalmente anche da vedere chi sarà la terza retrocessa, oltre al Pisa al Verona se la giocano la Cremonese ed il Lecce proprio sul finale durante i minuti di recupero è riuscito
1: a vincere
0: questa partita e quindi si è riportato da meno uno rispetto alla Cremonese a più uno, quindi vedremo.
1: Seguiremo
0: tutta la settimana sintonizzati su Raiso Radio per tutte le notizie del traffico e poi ci dedichiamo allo sport nel weekend. Io ringrazio Eddie Cotta che ha curato la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio, resta a vostra disposizione il 348 103 1010 per tutta la notte, tutte le notti dell'anno c'è questo riferimento telefonico per i vostri messaggi indirizzati a Maria Cristina Manca, perché è lei che questa notte
1: ci sarò io a guidare. E allora a te buon riposo, caro Davide,
0: buon viaggio.
2: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Mezzanotte 36 minuti. E allora abbiamo salutato Davide Santirocchi che vi ha accompagnato nell'arco della serata di ieri, appunto, di questo 17 maggio. Oggi è un nuovo giorno, è già il 18, e insieme a Maria Cristina Manca e a Pino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. Vi ha ricordato già le difficoltà, poche devo dire, che sono presenti sulla nostra rete viaria. Diamo un'occhiata ancora a quello che accade. Nel frattempo, quell'incidente di cui vi ha parlato Davide, che riguarda la tangenziale di Bologna, tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi, verso nord, verso la 1, è segnalato ancora il chilometro 9.5. si tratta di un tamponamento tra due autovetture e aggiunge la segnalazione di una deviazione proprio a causa di questo incidente in uscita allo svincolo 4 bis aeroporto Marconi per chi proviene dall'autostrada A14. E c'è un incidente, anche questo ve l'ha ricordato, per ora un invito alla prudenza perché non ha effetti sulla viabilità, sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra Meina e Lago Maggiore verso sud, verso Genova Voltri, incidente al 170.5. Abbiamo dei materiali dispersi, attenzione, sulla 14, questi ostacoli al chilometro 37 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona, non abbiamo il dettaglio ma attenzione, siate prudenti. E poi la segnalazione ci parla anche di alcune persone che si muovono sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e il BV8 a 9 verso Varese, tra il chilometro 8 e 2 e il chilometro 10 e 7. Attenzione a questi pedoni segnalati in questo tratto dell'autostrada A8. Altri pedoni si muovono anche sulla 11 tra Firenze Peretola e il bivio con Firenze Nord verso Pisa, attenzione a questi pedoni tra il chilometro 0 e il chilometro 3. E poi ancora un invito alla prudenza sulla 10, la Genova 20 miglia, tra Imperia S e San Bartolomeo verso il capoluogo ligure, abbiamo una segnalazione di materiali dispersi tra il chilometro 100 e il 106 e 300. Giunge ora anche una segnalazione che ci parla di un mezzo in difficoltà in un punto sicuramente pericoloso, comunque vediamo la nota, arriva adesso, ci parla di un camion in galleria. Siamo proprio sulla direttissima tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, carreggiata sud. Il mezzo, questo camion fermo in galleria, è fermo al chilometro 11.3. Il traffico al momento defluisce in corsia di sorpasso. Sì, vedo che viene rilanciata la segnalazione di questo incidente che riguarda un tratto della viabilità ordinaria sulla 162 della Valle Caudina, tratto chiuso per un incidente al chilometro 5500, e il traffico viene dirottato sulla complanare della provinciale 1. Il tratto è chiuso all'altezza di Quagliano in direzione della statale 7 Appia. Queste le notizie al momento. Ricordiamo sempre il 348 103 1010 a vostra disposizione per i vostri messaggi da scrivere in sicurezza. E allora torniamo alla musica.

Walking on Sunshine, questa era Katrina and the Waves, 12:49, ancora ben ritrovati, la notte in viaggio, la notte sicura di Rai Radio Radio, insieme a Maria Cristina Manca e a Pino Itri alla parte tecnica, e poi naturalmente a voi al 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti. E dunque ripartiamo dalle notizie che riguardano la direttissima, dalla notizia che riguarda la direttissima, dove vi avevo già parlato di questo camion fermo in galleria, e siamo tra il Biva 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, dove ora si registrano peraltro dei rallentamenti a causa di questo camion fermo. Il traffico defluisce solo in corsia di sorpasso. Sono sempre in atto deviazioni sulla tangenziale di Bologna in uscita allo svincolo 4 bis aeroporto Marconi provenendo dalla 14 a causa di questo incidente. Le deviazioni in atto per l'incidente si deve uscire e quindi rientrare utilizzando lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi, e l'incidente vede il tamponamento tra due autovetture al chilometro 9.5 e tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 4 bis aeroporto Marconi in direzione nord verso l'autostrada del Sole. E dunque è risolto invece l'incidente sulla 26, era indicato tra Meine e Lago Maggiore verso Genova Voltri, incidente quasi subito risolto, mentre dobbiamo parlare di un altro incidente che è avvenuto poco fa. Si tratta di un incidente autonomo in A14 nel tratto Ancona Sud Loreto, quindi siamo nel tratto marchigiano dell'Adriatica in direzione sud verso Pescara, viene coinvolta solo un'auto in questo incidente, c'erano delle code ma sono subito terminate. La presenza di animali, attenzione, siamo in autosole tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, sono avvistati all'altezza del chilometro 479.5, ma non sappiamo di quali animali si tratti. Altra notizia, uno pneumatico viene segnalato in corsia di sorpasso molto pericoloso, quindi attenzione se vi state spostando nel tratto della 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro direzione sud Ancona. Questo pneumatico in corsia di sorpasso viene indicato al chilometro 37. Sono poche le chiusure attive questa notte e come tutte le domeniche, intanto in A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, tratto chiuso in direzione nord verso Bologna, altro tratto chiuso sulla diramazione Capodichino tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la stessa tangenziale, la riapertura alle 6 di oggi 18 maggio, contestualmente viene chiusa anche l'entrata sia di Corso Malta che di Viale Maddalena, ma anche quella di Capodichino verso Pozzuoli. Chiuso anche il tratto della tangenziale di Napoli tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. L'entrata di Bergamo in A4 è chiusa per ambedue le carreggiate con riapertura alle 5 di oggi. La altra notizia di chiusure per lavori riguarda anche l'autostrada del Sole, l'entrata di Basso Lodigiano resta chiusa per entrambe le direzioni, anche in questo caso fino alle 5. Noi torniamo indietro, ma non indietro, indietro con Tiziano Ferro.

E siamo andati indietro con Tiziano Ferro, indietro era il titolo del brano naturalmente, e allora ritorniamo a parlare purtroppo del tratto chiuso per incidente sulla 162 della Valle Caudina, un incidente che è avvenuto al chilometro 5.5, carreggiata chiusa, traffico dirottato sulla provinciale 1, siamo all'altezza di Quagliano in direzione della statale 7 Appia. Abbiamo una novità, riguarda anche un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, parliamo di un tratto della Venezia-Trieste, è appena avvenuto un incidente, siamo tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia, incidente al momento senza ripercussioni sulla viabilità. Detto questo, alle 00:57 tra poco l'appuntamento sarà con il GR1, noi ci ritroveremo subito dopo, vi lascio con la novità di LDA con H7.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier, la lettera si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E almeno 4 persone sono rimaste ferite in una serie impressionante di sparatori ad Austin in Texas, 10 in 48 ore. 2 persone sono state fermate, ma le autorità hanno chiesto ai residenti di gran parte della zona sud della città di restare in casa mentre proseguono le indagini. E torniamo in Italia con la cronaca, la tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere, accuse di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Ad entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla tragedia delle Maldive, atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde, scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, la scuola, della sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie. L'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Mete, ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura lo sport, l'impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Rude e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. La finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo, successo festeggiato anche dalla premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Bene anche la coppia Bolelli-Vavassori per il loro secondo titolo Master 1000. E il calcio, la Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Never Satisfied, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato di Michael Franks, 1:08, questa è la notte sicura di Rai Radio, rigorosamente in diretta insieme a voi fino alle 5:30, Maria Cristina Manca, Pino Idri alla parte tecnica e poi le notizie in primo piano perché diamo qualche aggiornamento. Intanto ripartiamo dall'incidente sulla tangenziale a Bologna, ricordiamo che si tratta di un incidente autonomo segnalato al chilometro 9.5 tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 4 bis aeroporto Marconi in direzione nord. Per effetto di questo incidente viene attivata una deviazione in uscita al svincolo 4 bis aeroporto Marconi, quindi bisogna uscire e rientrare utilizzando lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi provenendo dalla 14. Ci spostiamo, andiamo a dare notizia di pioggia adesso in autosole, sta piovendo tra Chiusi e Attigliano, quindi in questo tratto della Roma-Firenze viene segnalata pioggia e tra l'altro vediamo quali sono le previsioni per i prossimi giorni attraverso il sito dell'Aeronautica Militare. Intanto prudenza perché c'è un cinghiale sempre lì tra nella Roma, sul tratto della Roma-Firenze Attigliano-Orvieto, e viene segnalato al chilometro 479.5, attenzione, un cinghiale in direzione nord della carreggiata verso Firenze. Attenzione ancora alla situazione che interessa la direttissima, dove la circolazione resta rallentata per questo camion in galleria tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia, rallentamenti verso Firenze, il traffico defluisce in corsia di sorpasso per questo camion fermo in galleria. E allora torniamo a parlare della presenza di pedoni anche sulla 11 Firenze Peretola, Firenze Nord verso Pisa, al chilometro 3 vengono indicati questi pedoni. E poi ricordiamo ancora l'invito alla prudenza in A14 perché anche qui viene segnalato un incidente al 230.5 tra Ancona Sud e Loreto verso sud verso Pescara, incidente che al momento non provoca disagi alla viabilità. Parlavamo della pioggia che interessa un tratto della Roma-Firenze, l'instabilità ci dice anche il sito dell'Aeronautica Militare perdurerà ancora per diversi giorni, ma poi arriverà questo anticiclone, quindi le temperature saliranno, ma insomma il flusso ancora è perturbato. Quindi cosa ci aspetta questo lunedì 18 maggio? Al nord nubi in aumento sulle Alpi con piovaschi e temporali dal pomeriggio in progressiva estensione entro sera ai settori di pianura, migliora al nord-ovest e in Lombardia entro fine giornata, al centro soleggiato al mattino, al pomeriggio con qualche piovasco temporale tra dorsale appenninica e regioni adriatiche, a fine giornata rovesci sull'alta Toscana sud, abbastanza soleggiato sull'alta Toscana al sud abbastanza soleggiato ma con qualche piovasco o temporale sulle zone montuose nelle ore centrali. Le temperature sono stazionarie o in lieve aumento, venti deboli o moderati occidentali, mari mossi. Effettivamente le temperature rimangono così stazionarie per oggi, per domani, mentre sono in aumento già a partire da mercoledì. Quindi insomma la situazione, arriva questo anticiclone e quindi sicuramente saliranno le temperature, speriamo non faccia troppo caldo, che non ci faccia rimpiangere questi giorni che comunque sono un po' antipatici per le piogge, ma insomma la temperatura è gradevole. Allora 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, noi proseguiamo a viaggiare insieme con Luca Carboni.

Black Moods, Time Bomb, il brano che abbiamo appena ascoltato, questa novità su Raiso Radio. Lunedì 19 minuti, ricordo alle 2.30 ci collegheremo con Fabrizio Casinelli, ascolteremo la classifica, la top 20 Radio Corriere dalla decima alla prima posizione, quindi vedremo chi è in testa alla classifica come brano appunto più ascoltato. Però adesso torniamo per un attimo anche a parlarvi di quello che sta accadendo in strada e mi soffermo su quanto accade sulla variante di Valico, perché la situazione cambia per questo camion che è fermo in galleria tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Adesso non sono più segnalati rallentamenti, ma la coda si è formata ed è una coda di 1 chilometro. Il traffico continua a defluire solo in corsia di sorpasso. Attenzione alla presenza di animali in due autostrade. Quindi prudenza sulla 8 Milano Laghi tra Castronno e Varese verso nord al chilometro 41 e sulla 26 tra Meine e Lago Maggiore verso sud verso Genova Voltri, anche qui la presenza di animali avvistati all'altezza del chilometro 170.5.

Never Never Love, il brano che abbiamo appena ascoltato dei Simply Red su Raiso Radio, una notte sicura, musica, news ed infomobilità dalle quali riparto. Confermo questa coda di un chilometro sulla direttissima a causa di un camion fermo all'interno di una galleria tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Il traffico defluisce in corsia di sorpasso, il mezzo è fermo al chilometro 11 e 300. Abbiamo ancora notizia di questo incidente in A14, lo ricordo, al chilometro 230.5 tra Ancona Sud e Loreto verso Pescara. Si tratta di un incidente autonomo, al momento non abbiamo ripercussioni sulla viabilità. Attenzione ancora ai pedoni indicati sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Peretola e Bivio, Firenze Nord verso Pisa, tra il chilometro 0 e il chilometro 3 si muovono lungo l'autostrada. Abbiamo notizia ancora della presenza di animali sulla 26 tra Meine e Lago Maggiore verso Sud, animali al chilometro 170.5, e poi ancora la presenza di animali vaganti anche sulla Milano Laghi tra Castronno e Varese verso Varese al chilometro 41. Risolto l'incidente a Bologna sulla tangenziale, tutto torna regolare, quindi non c'è più neanche la deviazione che era indicata in uscita allo svincolo 4 bis aeroporto Marconi, quindi tutto risolto tra lo svincolo 5 quartiere Lame e il 4 bis aeroporto Marconi in direzione nord verso l'autostrada del Sole.

0: free.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

novità, la novità di Charlie Puth, Sideways con Coco Jones. Abbiamo ascoltato questa novità all'1:49 minuti, la notte sicura di Rai Isoradio, rigorosamente in viaggio in diretta insieme a voi al 348 103 1010. Voglio salutare Giacinta che ci invia questo messaggio. Ciao Maria Cristina, con questo maggio freddo e piuttosto piovoso si intona molto bene Sotto la pioggia di Antonello Venditti. E beh, effettivamente non ci sta neanche tanto male. Un caro saluto e grazie, e vediamo se riusciremo a accontentare questa nostra ascoltatrice. E intanto torniamo per qualche aggiornamento in strada, perché vi ricordo c'è ancora la segnalazione di incidente riguardo alla Venezia Trieste, l'autostrada A4, incidente che è ancora segnalato tra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia. Al momento non ha effetti sulla viabilità, mentre ricordiamo che in viabilità ordinaria sulla statale 162 della Valle Caudina, a causa di un incidente, viene chiuso il tratto chiuso all'altezza di Quagliano verso la statale 7 Appia. L'incidente, di cui non abbiamo informazioni, si è verificato al chilometro 5500 della 162 della Valle Caudina. Il traffico viene deviato sulla complanare della provinciale 1. Detto questo, torniamo a ribadire quello che è confermato sulla direttissima. Ricordiamo che c'è questo camion in galleria ed è fermo al chilometro 11.300, per questo il traffico continua a defluire solo in corsia di sorpasso e la coda è presente di un chilometro, quindi coda di un chilometro in aumento tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia direzione sud Firenze, per questo camion fermo in galleria, ripeto, al chilometro 11.3 della direttissima. Attenzione sempre, è un invito alla prudenza, parliamo di un incidente in A14, Ancona Sud Loreto verso sud verso Pescara, incidente autonomo si è verificato al chilometro 230.5. E vediamo se abbiamo qualche altra notizia. Intanto ancora segnalati animali sulla 8 Milano Laghi, siamo tra Castrone e Varese verso Varese, carreggiata nord tra il chilometro 41 e il 42, attenzione in avvicinamento dove vengono appunto segnalati animali. E poi ancora la presenza di animali anche sull'autostrada 26 Genova Gravellona Toce tra Meine e Lago Maggiore verso sud al chilometro 170.5. L'appuntamento con l'informazione lo troveremo adesso alle ore 2, quando ci collegheremo nuovamente con il giornale radio, ma poi naturalmente restate in ascolto sempre di Rai Isoradio fino alle 5.30, diretta notturna, e poi naturalmente come tutti i giorni alle 5.30 si apre la mattina di Rai Isoradio. Intanto Enrico Ruggeri.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà Modena. Le indagini intanto proseguono.
4: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
5: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La premier Meloni chiede alla presidente della commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump.